0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Sono le 2:04.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune delle famose maschere che popolano il nostro carnevale, perché le maschere tradizionali non nacquero in realtà per questa festività, ma per il teatro. Era infatti la metà del Cinquecento quando si sviluppò una nuova forma di teatro, la commedia dell'arte. Gli attori impersonavano soggetti con precise caratteristiche, c'era l'imbroglione, il servastuto, il cavaliere galante, l'avaro, eccetera eccetera. Si trattava di opere divertenti e coinvolgenti, portate soprattutto sulle piazze, e piano piano quasi tutte le regioni ebbero le loro maschere tradizionali. Stenterello è una maschera tipica della Toscana, vive di stenti e per questo è così magro. È molto generoso con chi è più povero di lui, è dotato di arguzia e di saggezza che, unite all'ottimismo, gli fanno superare le avversità della vita. Balanzone, dottor Balanzone è bolognese e corpulento, sembra che sappia sempre tutto, ha una citazione per ogni cosa, ma poi infila uno strafalcione dietro l'altro. In testa ha un cappello nero a larghe falde, indossa una toga lunga e nera, una giubba e pantaloni neri, ha un merletto bianco sui polsi e sul collo un bel colletto di pizzo, porta calze bianche e scarpe nere con tanto di tacco, ha i baffetti all'insù e molto spesso tiene un libro sotto il braccio che completa la sua immagine. Abbiamo poi Capitan Spaventa. Capitan Spaventa è ligure, si chiama anche Capitan Fracassa o Scaramuccia, nomi diversi per il capitano che pretende a parole di essere coraggioso, ma al minimo pericolo trema di paura e scappa. Ha un vestito a strisce gialle e arancioni, un cappello a larghe tese con piume colorate e spada lunghissima. Abbiamo poi Pantalone, che è un vecchio brontolone veneziano, si lamenta sempre ed è molto molto tieto. Ha una calza maglia rossa, indossa un mantello, le pantofole e una cuffia nera come la sua maschera. Colombina è veneziana ed è la compagna di Arlecchino. Civetta è un po' bugiarda, è molto affezionata alla sua padrona Rosaura, altrettanto giovane e graziosa, e pur di renderla felice Colombina è disposta a combinare imbrogli su imbrogli. Indossa un corpetto e un'ampia gonna a balze, ha un grembiolino visto di tasche in cui infilare i bigliettini d'amore, sul capo porta una cristina, il fazzoletto tipico delle cameriere, fermata da un nastro. Finiamo poi con Arlecchino è di Bergamo, il suo nome deriva dagli Harlequins, i diavoletti buffoni delle rappresentazioni medievali francesi. Agile, vivace e dalla battuta pronta, ma anche buono e generoso con gli amici. Il suo principale antagonista è Brighella. All'inizio il vestito di Arlecchino

0: cucinato di mille colori, perché la tradizione vuole che la madre, poverissima, gli abbia cucito il vestito con scampoli di vari colori. E allora con questi personaggi io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Ciao Beppe.
3: Ciao Anna, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
3: E benvenuti alla Semaine de Folie.
2: A Crazy Week.
3: Benissimo.
2: Crazy Week.
3: Lo dovremmo dire anche in tedesco un giorno.
2: No, non è questo il giorno. Allora Beppe, ti riporto come sempre tutte le notizie, anzi riportiamo insieme tutte le notizie strane, curiose che sono avvenute durante la settimana.
3: Questa edizione la facciamo anche un pochino più lunga perché non c'è stato grandi cose, forse con tutto sto movimento di sti americani.
2: Niente. Vabbè, allora, dunque, partiamo subito con la prima. Tu lo usi, no, Google Maps, quando magari prima c'era il TomTom, forse.
3: Io lo uso come dottore per sentire quando ho qualcosa, faccio www Google, dimmi che cos'ho.
2: Sì, però dico Google Maps, quello è il navigatore. È il navigatore.
3: Sì, anche quello, anche per andare a casa.
2: Ecco, pure, non ti ricordi la strada di casa.
3: Ormai siamo talmente abituati ai navigatori che quelli.
2: Non ci si sa stare, va bene. Allora, ti racconto questa: Google Maps sbaglia le indicazioni e un'auto però purtroppo vola giù dal ponte incompleto.
3: Come sarebbe a dire?
2: Davvero, praticamente l'incidente è avvenuto a Java, Indonesia, ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e mostra la vettura volare giù da oltre 10 metri di altezza. Nonostante l'impatto violento, l'uomo e la sua compagna ovviamente sono sopravvissuti con ferite lievi, però... Cioè, ci pensi?
3: Ma io senti, ero rimasto a quello che diceva: trovi le macchine in controsenso nei sensi unici. Dice, me l'ha detto il navigatore. Cioè, ecco. Fino a lì ci arrivavo, ma ora qui addirittura.
2: Sì, insomma, vabbè, anche i ponti incompleti. Ti dice,
3: questo però ci insegna che non dobbiamo proprio fidarci ciecamente. Quindi, se Google Maps mi dice che casa mia è lì, io mi ci devo fidare, ma fino a un certo punto.
2: Sì, potrebbe cambiare casa ogni tanto.
3: Va bene. Senti, io lo sai che ho una particolare prevenzione per le notizie americane, no? In questo momento. Allora, chissà se ha usato Google Maps questa donna, Kesha Kennedy, una 34enne che vediamo in foto con due cose di capelli arrotolati che sembra Topo Gigio, chiama 400 volte il numero d'emergenza solo per fare viaggi gratis in ambulanza, e è stata condannata. Questa in Ohio, negli Stati Uniti, per aver intasato, pensa, il 911 con chiamate che erano false emergenze. Tra l'altro, tu sai che in America comunque la sanità è anche a pagamento, questi si fanno pagare, quindi chissà. Comunque lei l'unico gusto era quello di fare viaggi gratis sulle ambulanze sirene spiegate, quindi va a capire come è incastrata questa cosa, però sai, di fatto non si fanno. È stata condannata questa donna soprattutto perché ha privato un servizio essenziale alle persone che ne avevano davvero bisogno. Non si fa.
2: Allora, un altro ragazzo che è stato arrestato per aver fatto una cosa un po' così insolita, perché tu pensa che questo youtuber porta una noce di cocco e una lattina di Coca-Cola alla tribù più isolata del mondo.
3: L'applauso gli si fa.
2: Sì, davvero. Tu pensa che questo ragazzo, il 24enne che è un americano, è stato arrestato in India dopo aver raggiunto illegalmente l'isola di North Sentinel. Il gesto l'ha fatto ovviamente per un video su YouTube, ha messo a rischio la vita della tribù e la sua, ed è costato al creator un'accusa che potrebbe portarlo ad una condanna da 3 a 5 anni di carcere.
3: Ma pensate, ragazzi, cioè,
2: che ci facevano con la lattina di Coca-Cola, me lo spieghi?
3: Ma tu immagina una tribù sperduta che vede la lattina di Coca-Cola, per me la venera proprio, no? Cioè, questo rosso, questo bianco, come fatta, insomma. Però non si fa. Ma del resto youtuber o tutta questa gente che insomma ha a che fare con fare i video, le combinano di tutti i colori. Tu pensa che è successo in Cile questa cosa, un insolito fenomeno che nel deserto cileno di Atacama, si chiama così, che posso fare insomma, dopo che sono state, è un deserto quindi piove poco, è piovuto tantissimo, sono nati dei fiori veramente particolari, un rarissimo fiore del deserto. E che è successo? Si vede nella foto qui su Today questi fiori lilla, e la gente andava a fiori rarissimi per fare le foto, la gente andava lì, youtuber, e li ha pestati tutti. Bisogna dargli l'applauso, bisogna fargli. Anzi, l'applauso facciamo. perché, cioè, voglio dire, uno spettacolo che succederà una volta ogni centinaia d'anni, cioè qualche centinaia d'anni, e per fargli le foto intanto li pesto, insomma.
2: Ovviamente,
3: vabbè,
2: ma questa non è una novità, purtroppo.
3: Tu dove mi porti?
2: Allora, hai presente, se io ti dicessi The Ring, tu che cosa mi dici?
3: The Ring?
2: Sì.
3: The Hall? No, The Ring è il cerchio, che è l'anello.
2: Bravo, è un anello.
3: Il signore del The Ring, cioè.
2: No.
3: Non c'entra.
2: Allora, ti dico che un'app di incontri sviluppa The Ring, ovvero l'anello che monitora la fedeltà del partner e segnala in tempo reale il tradimento.
3: Oh là là, e come cioè, fammi capire.
2: Praticamente monitora in tempo reale il battito, tono di voce ed eccitazione sessuale del partner. L'anello
3: miseria.
2: Si illumina con diversi colori per comunicare lo stato emotivo di chi lo indossa. È proprio così. Il lancio è previsto tra fine 2025 e inizio del 2026.
3: Scusa, ma è un anello che
2: è
3: si porta al dito?
2: Certo, sì, sì. È un anello.
3: Vabbè.
2: No, pensa, incredibile.
3: No, ho capito. Quindi andrà a ruba, mi pare, no?
2: Non lo so, chissà.
3: Va bene, però le coppie giustamente hanno ognuna le sue cose, la fedeltà tra una coppia è una cosa sicuramente molto importante, ma c'è anche il fatto di condividere delle ideologie, tipo quella green, no? Allora tu pensa che c'è una coppia che gestiva un eco rifugio in Svezia, sai che in Svezia sono molto green, no?
2: Sì.
3: Che è successo però? È successo che questo Flemming Hansen e Matt Helbeck, penso si chiamano così, marito e moglie e chef danesi di successo, vengono accusati di aver lasciato animali al freddo, debiti fiscali e tonnellate di feci umane nel bel mezzo della foresta svedese. Pensa, hanno lasciato, gestivano un eco rifugio, quindi che tutto si ricrea e non si distrugge, 158 barili pieni di feci.
2: No.
3: Sì, quindi sono fuggiti per via della bancarotta, perché nel frattempo sono falliti. Insomma, non è che si campa di chiacchiere, no? Nella vita ci sono anche. E sono partiti, pensa, per il Guatemala, chissà se anche lì
2: avranno fatto la stessa cosa, chissà. Vabbè.
3: Però dai, devo dire, c'è da dire che questo rifugio che si chiamava Stetson in the Woods, quindi era un rifugio che era, tu pensati che era, non c'era riscaldamento, cioè era fatto tutto per il green, per l'ecosostenibilità, e purtroppo probabilmente non hanno trovato il modo di smaltire quello che poi la natura comunque ci dice di fare.
2: Assolutamente. Vabbè, allora restiamo sempre in tema coppie, matrimoni e cose così.
3: Ah sì?
2: Voliamo a Palermo perché sposo è scappato il giorno prima delle nozze con regali e soldi.
3: E noi qui gli facciamo l'applauso, insomma.
2: Non si fa l'applauso. Tu pensa che dopo aver fatto perdere le sue tracce è stato ritrovato a dormire in auto sotto l'effetto di ansiolitici. I segnali di crisi erano iniziati due giorni prima con una discussione. La polizia poi lo ha rintracciato e riportato a casa, recuperando anche i regali.
3: Addirittura, quindi non si è sposato poi.
2: Non lo so questo, però a questo punto non penso.
3: Senti, avrà avuto paura della prima notte di nozze, che dici?
2: Può darsi.
3: Va bene, però dov'è successo questo?
2: A Palermo.
3: A Palermo, ma se noi andiamo un pochino più su per l'Italia e andiamo in Puglia, è successa una cosa qualche tempo fa, la notizia di qualche mese fa, però te la leggo bene. Perché? Perché questa signora ha fatto una cosa molto incredibile, l'ha fatta per la seconda volta, organizza il matrimonio, organizza tutti gli invitati, organizza il pranzo, organizza tutto, le partecipazioni a Martina Franca, però è arrivata all'altare e non c'era lo sposo. Quindi sarà stato quello. Sarà stato quello. No, in realtà, secondo quanto riporta Repubblica, che lei è 40 anni, è un insegnante, ha pagato vestito, auto, fiori, tutto, ha organizzato tutto e si è presentata all'altare della chiesa di San Martino da sola, perché lo sposo non esiste, perché lo sposo non c'è, solo che il parroco Angiatutto gli ha detto: guarda, vedi insomma che fai, e mi dice: va bene, allora, se non mi posso sposare vado al mare. Quindi era una burla, cioè ha organizzato tutto ma lo sposo non c'era. E tieni presente che il paradosso, che era già successo a ottobre del 2023, cioè un anno e mezzo, la stessa persona aveva organizzato un matrimonio da sola senza sposo.
2: Ma ora siamo sicuri?
3: Ma c'è scritto qui.
2: No, dico, siamo sicuri questa povera ragazza.
3: A marzo si è presentata appunto in chiesa, ha concordato la data del 10 luglio per il matrimonio, quindi ho letto la notizia di qualche mese fa. Poi ha prenotato la sala di ricevimento versando, pensa, in anticipo 6.000 euro più fioraio e bomboniere, cioè tutto. Ma si è proprio tutto organizzata, secondo me.
2: Poteva fare un viaggio con questi soldi.
3: Ma pensa che, continuando la notizia, sembra che il fioraio qualcosa avesse avvisato. Tra l'altro ti ha dato 6.000 euro, ma che cerchi, insomma, no, la data, vabbè. Perché? Perché faceva tutto da sola e nessuno era mai riuscito
2: a vedere
3: lo sposo. Ecco, questa è una cosa incredibile, questa forza, talmente voglia di sposarsi che pensa che, cioè, che ne so, insomma.
2: Non lo so, vabbè.
3: Cioè, questo è scappato.
2: Dovremmo informarci meglio riguardo questa cosa. Comunque,
3: gli facciamo l'applauso. Anche questo, gli facciamo l'applauso. Va. Vai, dimmi.
2: Allora, tu ormai sai che siamo sempre più usuali a diciamo usare ChatGPT, no?
3: Mamma mia.
2: Ormai fa parte della nostra quotidianità usare ChatGPT. Però ti dico che un avvocato per il processo usa ChatGPT e si inventa le sentenze della Cassazione. E
3: come
2: quindi
3: se le inventa?
2: Sì, se le inventa. Se le ha inventate perché praticamente il legale si è difeso scaricando la responsabilità su una collaboratrice. I giudici hanno escluso il dolo, ma hanno riconosciuto l'omesso controllo, ordinando la rimozione delle sentenze inventate.
3: Ah, ho capito. Cioè, lui ha detto: guarda, che ci sono già delle sentenze in questo caso, citando sentenze. In realtà erano tutto bufale.
2: Esatto, non esistevano perché gliele aveva dette ChatGPT.
3: Ecco, questa è una cosa che mi fa riflettere e ci metto l'applausi anche a questo avvocato.
2: No, queste sono le risate.
3: Applausi e le risate, tutte e due, ci rimetto tutti, semplicemente per un motivo, perché tu sai che c'è questa idea che si possa utilizzare ChatGPT, l'intelligenza artificiale, per snellire le pratiche, cioè fare un giudice virtuale.
2: Che magari potrebbe essere anche un'idea, nel senso che può semplificarti il lavoro se fatto, ma non che non può fare il lavoro al posto tuo di avvocato vero e proprio.
3: Ma scusa, e come fai poi ad andare davanti al giudice a piangere con le lacrime di coccodrillo, a dire non lo faccio più, signor giudice, guardi, mi perdoni. Cioè, dopo non c'è umanità nella ChatGPT.
2: Eh no.
3: E né di umanità si parla, ma io ti riporto in America. Sai io quanto amo l'America in questo periodo? Cioè, stanno facendo gli strafalcioni allucinanti. E l'ha fatto anche una certa Ingrid Address.
2: Sì.
3: Che è una cantante, anche questa di qualche mese fa. Che cosa è successo? È successo che per l'apertura di un evento di baseball, Home Run Derby, ok? Tanto lo
2: va
3: sai
2: bene,
3: che non lo so pronunciare.
2: Abbiamo capito, sì.
3: La cantante country statunitense Ingrid Address che è successo? È stata diciamo scelta per cantare l'inno americano.
2: Sì.
3: Ok, va di moda, no? Sai che gli americani sono molto, cioè gli piace cantare l'inno, no?
2: Facciamo anche qui in Italia, eh?
3: Sì, esatto. Una volta ci cantarono alle Olimpiadi un inno italiano che non aveva di niente di più, cioè ci siamo inferociti come le. Ecco, la cosa è successa più o meno questa, perché la cantante ha iniziato a cantare l'inno americano e steccate, note completamente stonate, cioè di fuori come un calzinotto. Chiaramente la gente si è guardata e dice: ma che sta succedendo qui? Ma che è l'inno americano questo? Oppure è l'Americo di ora che non si
2: calda, l'ha rifatto a modo
3: sì
2: suo.
3: Dalle stonature niente, anticipava quello che poi succede ora, niente, è successo che lei è dovuta correre ai ripari e raccontare la triste verità. La vuoi sapere la triste verità?
2: Certo,
3: la triste verità. Sentiamo se c'è la musica dei fantasmi. La triste verità è che lei ha problemi con l'alcol e lei era completamente ubriaca mentre stava cantando.
2: Ma come?
3: Era completamente ubriaca e ha detto: ci mi dispiace. E questa, che tra l'altro ha un ruolo importante per questa serata, no? Comunque è stata candidata 4 volte al Grammy Award con una carriera in ascesa, e adesso però questo incidente di percorso rischia di cambiare un po' il successo.
2: La sua carriera,
3: anche perché ha detto che lei si sta curando proprio da questa dipendenza dell'eccesso di
2: alcol. Va bene, insomma, speriamo che riesca a risolvere.
3: Era ubriaca, come proprio si direbbe ubriaca.
2: Esatto, ubriaca. Vabbè,
3: gli facciamo un applauso?
2: Va bene, facciamo.
3: Sono applausi, sì, ci ho preso.
2: Un altro applauso andrebbe fatto ad un uomo in Svizzera che si è autoproclamato re e ha già conquistato 149 terreni in 9 cantoni. Cioè, sì, tu pensa, questo Jonas Lowiner, trentenne di Zug, che si fa chiamare il re di Borgdorf, dopo aver spulcia i registri catastali in cerca di proprietà abbandonate o dimenticate. Se il comune non li rivendica, lui le acquista per pochi franchi. E tu pensa che lui in pochi anni ha accumulato oltre 114.000 metri quadrati di terra.
3: Gli facciamo un applauso. No, questa è una risata. Sì, ma c'è da riderci uguali. Però l'applauso gli va fatto, perché effettivamente se va a finire così, lui compra tutta la Svizzera. In Svizzera questa
2: cosa. Questa è in Svizzera.
3: E va bene. E allora pensa se lui si spostasse in Veneto.
2: Sì. Cosa succederebbe?
3: Cosa succederebbe? Devi sapere che a Treviso, purtroppo, che cosa è successo? È successo la notizia del 9 aprile, quindi di adesso, a Fontanelle, in provincia di Treviso, un piccolo edificio religioso sarà ceduto a una società immobiliare. Bollette alte, pochissimi fedeli, la chiesa messa in vendita diventerà un condominio, pensa. Quindi questa è una cosa che ci fa riflettere, perché comunque ha messo lì l'edificio religioso situato in via Papa Giovanni XXIII, quindi una strada proprio precisa per la chiesa, è a pochi passi dal municipio. Insomma, sarà successo questo, una scelta sofferta inevitabile, perché purtroppo il parroco Don Ezio Segatta ha detto che non è più sostenibile dal punto di vista economico e quindi diventerà un condominio.
2: Un condominio.
3: Potrebbe comprare anche quel signore lì, così inizierebbe la sua ascesa come re
2: anche in Italia.
3: Vabbè,
2: ti porto l'ultima notizia. Siamo a Potenza e un uomo totalmente fuori di sé investe il sindaco perché non assume il figlio in comune e lo arrestano.
3: Come sarebbe a dire?
2: Sì, l'uomo è stato arrestato ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Secondo i carabinieri, supportati ovviamente dalle immagini delle telecamere, non ci sono stati segni di frenata. Okay. Il figlio dell'aggressore aveva lavorato brevemente come autista per il comune, ma non era stato confermato. Pazzi.
3: Okay. Sono pazzi, veramente.
2: Pazzi,
3: vabbè. Io non ti dico l'ultima, perché sto vedendo il video e mi fa venire una cosa che non la posso dire, quindi.
2: Va bene, allora la diremo
3: più avanti. Vabbè. Veramente non c'è confine a quello che può combinare la mente umana, ma ve la diciamo la prossima settimana.
2: Esatto.
3: Ciao,
2: grazie
3: Vanna.
2: Beppe,
3: allora,
2: ciao a tutti.
3: E mi raccomando, sempre all'ascolto di Crazy Week.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 15 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.14, ora legale. La luna sorge alle 4.18 e tramonta alle 18.57, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Isidoro l'agricoltore, San Liberatore e San Ruperto di Bingen.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 maggio del 1928 usciva il cartone animato Plain Crazy, dove per la prima volta comparivano Topolino e Minnie. Primo cortometraggio animato della serie Mickey Mouse e diretto da Walt Disney e UBE Works. Non riuscì a trovare un distributore.
0: Benessere naturale.
1: Bagno di relax alla verbena. Dopo una faticosa giornata è perfetto un bagno rilassante alla verbena. Riempito un sacchettino con le foglie della pianta, si appende al rubinetto in modo che l'acqua vi scorra sopra. In alternativa si può ricorrere all'infuso ottenuto con 30 grammi di foglie in un litro di acqua bollente. Si filtra e si versa nell'acqua del bagno.
0: Consigli pratici.
1: Crema contro i tarli. Per proteggere i mobili di legno in passato si consigliava di sciogliere a bagnomaria 100 g di cera d'api aggiungendovi 50 g di olio di semi di lino e, a fuoco spento, 10 gocce di olio essenziale di ginepro o tuia o cipresso. La crema così ottenuta si versa calda in un barattolo, va stesa sui mobili e lasciata assorbire, poi si lucida il mobile. Questa crema nutre il legno, previene i tarli e profuma delicatamente. Passata all'interno degli armadi, allontana le tarme.
0: Hanno detto?
1: Il carattere dell'uomo e il suo demone. Eraclito. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 15 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Isidoro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 maggio gli attori James Mason e Joseph Cotten, il regista Mario Monicelli, il compositore Claudio Monteverdi e ancora Flavio Montrucchio e Giorgio Mastrota. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del Toro, sei saggio e le stelle ti hanno dato un senso spiccato di bellezza e armonia. Sai farti valere con gentilezza e in caso di necessità con autorità. Ami la natura, le cose belle, la musica e la poesia. Per essere felice dovresti vivere nella campagna aperta o vicino al mare. Combatterai la prepotenza. E tuffiamoci ora insieme tra le stelle per sapere da loro come sarà questo venerdì per tutti noi. Ariete, la giornata rallenta, ma non è tempo perso. È un invito a cambiare sguardo. Ciò che oggi sembra in sospeso si sta solo preparando per un balzo in avanti. Anche l'attesa può essere utile. Toro, vecchie ferite o delusioni riaffiorano chiedendo ascolto. Riconosciamo ciò che è andato, ma anche ciò che resta, perché non tutto è perduto. Giove in Cancro non ci abbandona e ci aiuta a guardare oltre, donando senso e prospettiva alle cose. Gemelli, sentiamo scorrere nelle vene ottimismo e vitalità. Questo dona una grande chiarezza mentale, decisiva per dare vita a un successo duraturo e concreto. Sul lavoro il clima si fa piuttosto disteso e creativo. Possiamo esprimere al meglio quello che ci anima. Cancro, periodo di grande padronanza e abilità professionale. La precisione è la chiave per vincere. Nessuna scorciatoia, dobbiamo credere nell'impegno meticoloso e nell'apprendimento pratico. Leone, Venere e Nettuno guidano verso la scelta più armoniosa nei sentimenti. Marte in Trigono dona il coraggio di impegnarci nei rapporti. Il Sole e la Luna quadrati causano invece tensioni professionali o emotive. Niente di insormontabile comunque. Vergine, momento di felicità appagante in famiglia e con le persone care. Un desiderio profondo si realizza portando un senso di completezza. Esprimiamo il nostro affetto senza riserve e sfruttiamo questa armonia per risolvere vecchi dissapori. Bilancia, una forte spinta alla libertà rende oggi particolarmente dinamici e pronti a dire sì alle novità. Attiriamo persone aperte e stimolanti. Dobbiamo stare attenti a non fare promesse che non possiamo mantenere per colpa dell'eccessiva euforia. Scorpione, anche se una piccola disputa ci ha messo alla prova, ora siamo pronti ad abbandonare il risentimento e a concentrarci solo sul futuro. Si dice che il nuoto sia uno sport completo, pensiamo di fare un salto in piscina per liberare l'energia repressa. In alternativa, tuffiamoci in un buon libro. Sagittario, se c'è qualcosa che non è andato come sperato, guardiamolo con dolcezza. C'è ancora molto di buono intorno, basta cambiare prospettiva. Ringraziamo anche le esperienze faticose, perché hanno reso sicuramente più vero il nostro sentire. Capricorno, siamo capaci di vedere la verità oltre ogni velo e di prendere decisioni inappellabili. È il giorno ideale per affrontare discussioni complesse. Assumiamoci la responsabilità di guidare un gruppo. La chiarezza delle intenzioni ci protegge da critiche. Acquario, si manifesta un'opportunità professionale, ma dobbiamo verificare ogni aspetto del bilancio. Se stiamo avviando una nuova attività, dedichiamo più tempo alla verifica della sua reale necessità sul mercato. Pesci, ritroviamo una certa proporzione nelle scelte quotidiane, mangiare bene, dormire e dire qualche no quando serve. Ogni gesto semplice ristora l'anima. La moderazione diventa cura, meno e meglio, anche nei gesti quotidiani. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. La vita è uno spettacolo che non ammette prove, quindi canta, piangi, balla, ridi e vivi intensamente, prima che il sipario si chiuda e lo spettacolo finisca senza applausi. Charlie Chaplin.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune delle famose maschere che popolano il nostro carnevale, perché le maschere tradizionali non nacquero in realtà per questa festività, ma per il teatro. Era infatti la metà del Cinquecento quando si sviluppò una nuova forma di teatro, la commedia dell'arte. Gli attori impersonavano soggetti con precise caratteristiche, c'era l'imbroglione, il servastuto, il cavaliere galante, l'avaro, eccetera eccetera. Si trattava di opere divertenti e coinvolgenti, portate soprattutto sulle piazze, e piano piano quasi tutte le regioni ebbero le loro maschere tradizionali. Stenterello è una maschera tipica della Toscana, vive di stenti e per questo è così magro. È molto generoso con chi è più povero di lui, è dotato di arguzia e di saggezza che, unite all'ottimismo, gli fanno superare le avversità della vita. Balanzone, dottor Balanzone è bolognese e corpulento, sembra che sappia sempre tutto, ha una citazione per ogni cosa, ma poi infila uno strafalcione dietro l'altro. In testa ha un cappello nero a larghe falde, indossa una toga lunga e nera, una giubba e pantaloni neri, ha un merletto bianco sui polsi e sul collo un bel colletto di pizzo, porta calze bianche e scarpe nere con tanto di tacco, ha i baffetti all'insù e molto spesso tiene un libro sotto il braccio che completa la sua immagine. Abbiamo poi Capitan Spaventa. Capitan Spaventa è ligure, si chiama anche Capitan Fracassa o Scaramuccia, nomi diversi per il capitano che pretende a parole di essere coraggioso, ma al minimo pericolo trema di paura e scappa. Ha un vestito a strisce gialle e arancioni, un cappello a larghe tese con piume colorate e spada lunghissima. Abbiamo poi Pantalone, che è un vecchio brontolone veneziano, si lamenta sempre ed è molto molto tieto. Ha una calza maglia rossa, indossa un mantello, le pantofole e una cuffia nera come la sua maschera. Colombina è veneziana ed è la compagna di Arlecchino, civetta e un po' bugiarda. È molto affezionata alla sua padrona, Rosaura, altrettanto giovane e graziosa, e pur di renderla felice, Colombina è disposta a combinare imbrogli su imbrogli. Indossa un corpetto e un'ampia gonna a balze, ha un grembiolino visto di tasche in cui infilare bigliettini d'amore, sul capo porta una cristina, il fazzoletto tipico delle cameriere, fermata da un nastro. Finiamo poi con Arlecchino è di Bergamo, il suo nome deriva dagli Harlequins, i diavoletti buffoni delle rappresentazioni medievali francesi. Agile, vivace e dalla battuta pronta, ma anche buono e generoso con gli amici. Il suo principale antagonista è Brighella. All'inizio il vestito di Arlecchino era bianco, poi toppa è diventato di mille colori, perché la tradizione vuole che la madre, poverissima, gli abbia cucito il vestito con scampoli di vari colori. E allora con questi personaggi io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata, ciao!
4: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
5: Ma no.

Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 15 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.14, ora legale. La luna sorge alle 4.18 e tramonta alle 18.57, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Isidoro l'agricoltore, San Liberatore e San Ruperto di Bingen.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 maggio del 1928 usciva il cartone animato Plain Crazy, dove per la prima volta comparivano Topolino e Minnie. Primo cortometraggio animato della serie Mickey Mouse e diretto da Walt Disney e UBE Works. Non riuscì a trovare un distributore.
0: Benessere naturale.
1: Bagno di relax alla verbena. Dopo una faticosa giornata è perfetto un bagno rilassante alla verbena. Riempito un sacchettino con le foglie della pianta, si appende al rubinetto in modo che l'acqua vi scorra sopra. In alternativa si può ricorrere all'infuso ottenuto con 30 grammi di foglie in un litro di acqua bollente. Si filtra e si versa nell'acqua del bagno.
0: Consigli pratici.
1: Crema contro i tarli. Per proteggere i mobili di legno in passato si consigliava di sciogliere a bagnomaria 100 g di cera d'api aggiungendovi 50 g di olio di semi di lino e, a fuoco spento, 10 gocce di olio essenziale di ginepro o tuia o cipresso. La crema così ottenuta si versa calda in un barattolo, va stesa sui mobili e lasciata assorbire, poi si lucida il mobile. Questa crema nutre il legno, previene i tarli e profuma delicatamente. Passata all'interno degli armadi, allontana le tarme.
0: Hanno detto?
1: Il carattere dell'uomo e il suo demone. Eraclito. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 15 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Isidoro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 maggio gli attori James Mason e Joseph Cotten, il regista Mario Monicelli, il compositore Claudio Monteverdi e ancora Flavio Montrucchio e Giorgio Mastrota. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del Toro, sei saggio e le stelle ti hanno dato un senso spiccato di bellezza e armonia. Sai farti valere con gentilezza e in caso di necessità con autorità. Ami la natura, le cose belle, la musica e la poesia. Per essere felice dovresti vivere nella campagna aperta o vicino al mare. Combatterai la prepotenza. E tuffiamoci ora insieme tra le stelle per sapere da loro come sarà questo venerdì per tutti noi. Ariete, la giornata rallenta, ma non è tempo perso. È un invito a cambiare sguardo. Ciò che oggi sembra in sospeso si sta solo preparando per un balzo in avanti. Anche l'attesa può essere utile. Toro, vecchie ferite o delusioni riaffiorano chiedendo ascolto. Riconosciamo ciò che è andato, ma anche ciò che resta, perché non tutto è perduto. Giove in Cancro non ci abbandona e ci aiuta a guardare oltre, donando senso e prospettiva alle cose. Gemelli, sentiamo scorrere nelle vene ottimismo e vitalità. Questo dona una grande chiarezza mentale, decisiva per dare vita a un successo duraturo e concreto. Sul lavoro il clima si fa piuttosto disteso e creativo. Possiamo esprimere al meglio quello che ci anima. Cancro, periodo di grande padronanza e abilità professionale. La precisione è la chiave per vincere. Nessuna scorciatoia, dobbiamo credere nell'impegno meticoloso e nell'apprendimento pratico. Leone, Venere e Nettuno guidano verso la scelta più armoniosa nei sentimenti. Marte in Trigono dona il coraggio di impegnarci nei rapporti. Il Sole e la Luna quadrati causano invece tensioni professionali o emotive. Niente di insormontabile comunque. Vergine, momento di felicità appagante in famiglia e con le persone care. Un desiderio profondo si realizza portando un senso di completezza. Esprimiamo il nostro affetto senza riserve e sfruttiamo questa armonia per risolvere vecchi dissapori. Bilancia, una forte spinta alla libertà rende oggi particolarmente dinamici e pronti a dire sì alle novità. Attiriamo persone aperte e stimolanti. Dobbiamo stare attenti a non fare promesse che non possiamo mantenere per colpa dell'eccessiva euforia. Scorpione, anche se una piccola disputa ci ha messo alla prova, ora siamo pronti ad abbandonare il risentimento e a concentrarci solo sul futuro. Si dice che il nuoto sia uno sport completo, pensiamo di fare un salto in piscina per liberare l'energia repressa. In alternativa, tuffiamoci in un buon libro. Sagittario, se c'è qualcosa che non è andato come sperato, guardiamolo con dolcezza. C'è ancora molto di buono intorno, basta cambiare prospettiva. Ringraziamo anche le esperienze faticose, perché hanno reso sicuramente più vero il nostro sentire. Capricorno, siamo capaci di vedere la verità oltre ogni velo e di prendere decisioni inappellabili. È il giorno ideale per affrontare discussioni complesse. Assumiamoci la responsabilità di guidare un gruppo. La chiarezza delle intenzioni ci protegge da critiche. Acquario, si manifesta un'opportunità professionale, ma dobbiamo verificare ogni aspetto del bilancio. Se stiamo avviando una nuova attività, dedichiamo più tempo alla verifica della sua reale necessità sul mercato. Pesci, ritroviamo una certa proporzione nelle scelte quotidiane, mangiare bene, dormire e dire qualche no quando serve. Ogni gesto semplice ristora l'anima. La moderazione diventa cura, meno e meglio, anche nei gesti quotidiani. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. La vita è uno spettacolo che non ammette prove, quindi canta, piangi, balla, ridi e vivi intensamente, prima che il sipario si chiuda e lo spettacolo finisca senza applausi. Charlie Chaplin.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune delle famose maschere che popolano il nostro carnevale, perché le maschere tradizionali non nacquero in realtà per questa festività, ma per il teatro. Era infatti la metà del Cinquecento quando si sviluppò una nuova forma di teatro, la commedia dell'arte. Gli attori impersonavano soggetti con precise caratteristiche, c'era l'imbroglione, il servastuto, il cavaliere galante, l'avaro, eccetera eccetera. Si trattava di opere divertenti e coinvolgenti, portate soprattutto sulle piazze, e piano piano quasi tutte le regioni ebbero le loro maschere tradizionali. Stenterello è una maschera tipica della Toscana, vive di stenti e per questo è così magro. È molto generoso con chi è più povero di lui, è dotato di arguzia e di saggezza che, unite all'ottimismo, gli fanno superare le avversità della vita. Balanzone, dottor Balanzone è bolognese e corpulento, sembra che sappia sempre tutto, ha una citazione per ogni cosa, ma poi infila uno strafalcione dietro l'altro. In testa ha un cappello nero a larghe falde, indossa una toga lunga e nera, una giubba e pantaloni neri, ha un merletto bianco sui polsi e sul collo un bel colletto di pizzo, porta calze bianche e scarpe nere con tanto di tacco, ha i baffetti all'insù e molto spesso tiene un libro sotto il braccio che completa la sua immagine. Abbiamo poi Capitan Spaventa. Capitan Spaventa è ligure, si chiama anche Capitan Fracassa o Scaramuccia. Nomi diversi per il capitano che pretende a parole di essere coraggioso, ma al minimo pericolo trema di paura e scappa. Ha un vestito a strisce gialle e arancioni, un cappello a larghe tese con piume colorate e spada lunghissima. Abbiamo poi Pantalone, che è un vecchio brontolone veneziano. Si lamenta sempre ed è molto molto tirchio, ha una calza maglia rossa, indossa un mantello, le pantofole e una cuffia nera come la sua maschera. Colombina è veneziana ed è la compagna di Arlecchino, civetta e un po' bugiarda, è molto affezionata alla sua padrona Rosaura, altrettanto giovane e graziosa, e pur di renderla felice Colombina è disposta a combinare imbrogli su imbrogli. Indossa un corpetto e un'ampia gonna a balze, ha un grembiolino provvisto di tasche in cui infilare bigliettini d'amore, sul capo porta una crestina, il fazzoletto tipico delle cameriere, fermata da un nastro. Finiamo poi con Arlecchino è di Bergamo, il suo nome deriva dagli Harlequins, i diavoletti buffoni delle rappresentazioni medievali francesi. Agile, vivace e dalla battuta pronta, ma anche buono e generoso con gli amici. Il suo principale antagonista è Brighella. All'inizio il vestito di Arlecchino era bianco, poi toppa dopo toppa è diventato di mille colori, perché la tradizione vuole che la madre poverissima gli abbia cucito il vestito con scampoli di vari colori. E allora con questi personaggi io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Vola.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 15 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.14, ora legale. La luna sorge alle 4.18 e tramonta alle 18.57, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Isidoro l'agricoltore, San Liberatore e San Ruperto di Bingen.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 maggio del 1928 usciva il cartone animato Plain Crazy, dove per la prima volta comparivano Topolino e Minnie. Primo cortometraggio animato della serie Mickey Mouse e diretto da Walt Disney e UBE Works. Non riuscì a trovare un distributore.
0: Benessere naturale.
1: Bagno di relax alla verbena. Dopo una faticosa giornata è perfetto un bagno rilassante al verbena. Riempito un sacchettino con le foglie della pianta, si appende al rubinetto in modo che l'acqua vi scorra sopra. In alternativa si può ricorrere all'infuso ottenuto con 30 grammi di foglie in un litro di acqua bollente. Si filtra e si versa nell'acqua del bagno.
0: Consigli pratici.
1: Crema contro i tarli. Per proteggere i mobili di legno in passato si consigliava di sciogliere a bagnomaria 100 g di cera d'api aggiungendovi 50 g di olio di semi di lino e, a fuoco spento, 10 gocce di olio essenziale di ginepro o tuia o cipresso. La crema così ottenuta si versa calda in un barattolo, va stesa sui mobili e lasciata assorbire, poi si lucida il mobile. Questa crema nutre il legno, previene i tarli e profuma delicatamente. Passata all'interno degli armadi, allontana le tarme.
0: Hanno detto?
1: Il carattere dell'uomo e il suo demone. Eraclito. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Sì, siamo arrivati. Finalmente è arrivato il giorno che tutti stavamo aspettando. Venerdì 15 maggio, l'alba del fine settimana è ufficialmente qui con noi, dal nostro studio per tutti voi. Buongiorno da Alessandro Fizzotti e da tutto il team del Fizz in the Morning. Sentite questa vibrazione nell'aria? È la voglia di mollare tutto, spegnere il computer e dimenticare le scadenze per almeno 48 ore. Oggi festeggiamo insieme la giornata mondiale della famiglia. Quindi il tema è: quali sono i vostri piani bellicosi? Cena fuori con i parenti? Fuga romantica fuori porta? O magari avete già prenotato il divano in esclusiva per una maratona di una bella serie televisiva? Insomma, io qui prontissimo chiaramente a raccogliere un po' tutte le vostre storie, le vostre dediche e soprattutto a caricarvi con una selezione musicale che è un vero e proprio inno un po' alla gioia, no, del fine settimana. Qui abbiamo le nostre belle postazioni ricche di CD da farvi suonare attraverso la nostra bella regia tutta automatica. Tra poco l'almanacco del giorno con Ermanno Accardi, avremo poi lo spazio, come sapete, insieme al nostro Paolo Crivellaro, proprio per dettarci un po' gli appuntamenti del weekend e non solo, la redazione con le notizie e chiaramente la buona musica che parte proprio ora. Andiamo, volume, Fizz in the Morning, buon weekend.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Flyspot.
4: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
3: Flyspot.
6: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: State seguendo il Fizz and the Morning, buongiorno a tutti, buon venerdì, siamo al fine settimana, so che voi tutti insomma state pensando davvero a passare un bel weekend, magari una bella gita fuori porta, perché no? Ma andiamo a raccontare oggi invece questo venerdì 15 maggio che cosa c'è da ricordare, lo facciamo con Ermanno Accardi.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori, sì, sono tante piccole perle, tante cosine che si possono dire di ogni singolo giorno che noi abbiamo la fortuna di vivere. Beh, intanto possiamo dire che oggi il 15 maggio è Sant'Isidoro l'agricoltore, che visse in pieno medioevo fra l'undicesimo e il dodicesimo secolo a Madrid in Spagna, dove lavorò come contadino presso un ricco possidente. L'uomo era profondamente religioso e ogni mattina prima di recarsi nei campi andava a messa. Inoltre non solo dedicava a Dio tutti i giorni di festa, ma era sempre disponibile ad aiutare il prossimo, soprattutto i più poveri. Quasi sempre donava loro una parte del suo salario e non solo si privava volentieri del superfluo, ma persino del necessario a volte, pur di essere d'aiuto ai bisognosi. Morì intorno al 1090 e a tutt'oggi è molto venerato, soprattutto appunto in Spagna. Accade oggi, 1796, firmata la pace di Parigi, con cui Vittorio Amedeo III di Savoia concede a Napoleone il territorio della Savoia e la contea di Nizza. E nel 1860 colonne garibaldine, a cui si sono aggiunte alcune centinaia di picciotti siciliani, si trovano davanti a circa 3.000 soldati borbonici. A Calatafimi, a poca distanza dalle rovine di Segesta, si svolge quindi una battaglia che vede le camicie rosse opporre una straordinaria resistenza alle forze nemiche. Nel 1886 muore negli Stati Uniti a 55 anni la scrittrice e poetessa Emily Dickinson. In un raccoglitore vengono rinvenute su foglietti ripiegati e cuciti con ago e filo 1775 poesie, pensate. E sempre negli Stati Uniti, nel 2012, gli scienziati del Berkeley Lab sviluppano un dispositivo che produce elettricità da virus geneticamente modificati. Oggi Alessandro è la giornata internazionale della famiglia, che è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1994. L'ONU considera la famiglia come il fondamentale gruppo sociale e l'ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare dei bambini. Sin dalle sue origini l'obiettivo è far riflettere sull'importanza delle famiglie. Si tratta di un'occasione per promuovere la consapevolezza sulle problematiche all'interno delle stesse. Proverbio di oggi: maggio ortolano, cioè acquoso, molta paglia e poco grano. E poi un aforisma per chiudere di Henri de Régnier, che è stato uno scrittore, poeta e critico letterario francese, dice: le donne ricordano solo gli uomini che le hanno fatte ridere, gli uomini le donne che li hanno fatti piangere. Sì, questa è purtroppo una realtà, caro Alessandro. Bene, auguriamoci buona giornata, un buonissimo fine settimana, visto che oggi è venerdì, e diamoci appuntamento a lunedì mattina, tutti insieme.
1: Buon fine settimana, Ermanno, a lunedì.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza.

0: notizie in breve da Estra.
1: L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 15 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.14, ora legale. La luna sorge alle 4.18 e tramonta alle 18.57, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Isidoro l'agricoltore, San Liberatore e San Ruperto di Bingen.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 maggio del 1928 usciva il cartone animato Plain Crazy, dove per la prima volta comparivano Topolino e Minnie, primo cortometraggio animato della serie Mickey Mouse, diretto da Walt Disney e UB Works.

0: e a fuoco spento 10 gocce di olio essenziale di ginepro o tuia o cipresso. La crema così ottenuta si versa calda in un barattolo, va stesa sui mobili e lasciata assorbire, poi si lucida il mobile. Questa crema nutre il legno, previene i tarli e profuma delicatamente. Passata all'interno degli armadi, allontana le tarme.
1: Hanno detto?
0: Il carattere dell'uomo e il suo demone. Eraclito. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Attraverso i suoni di Radio Fly.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 15 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Isidoro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 maggio gli attori James Mason e Joseph Cotten, il regista Mario Monicelli, il compositore Claudio Monteverdi e ancora Flavio Montrucchio e Giorgio Mastrota. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del Toro, sei saggio e le stelle ti hanno dato un senso spiccato di bellezza e armonia. Sai farti valere con gentilezza e in caso di necessità con autorità. Ami la natura, le cose belle, la musica e la poesia. Per essere felice dovresti vivere nella campagna aperta o vicino al mare. Combatterai la prepotenza. E tuffiamoci ora insieme tra le stelle per sapere da loro come sarà questo venerdì per tutti noi. Ariete, la giornata rallenta, ma non è tempo perso. È un invito a cambiare sguardo. Ciò che oggi sembra in sospeso si sta solo preparando per un balzo in avanti. Anche l'attesa può essere utile. Toro, vecchie ferite o delusioni riaffiorano chiedendo ascolto. Riconosciamo ciò che è andato, ma anche ciò che resta, perché non tutto è perduto. Giove in Cancro non ci abbandona e ci aiuta a guardare oltre, donando senso e prospettiva alle cose. Gemelli, sentiamo scorrere nelle vene ottimismo e vitalità. Questo dona una grande chiarezza mentale, decisiva per dare vita a un successo duraturo e concreto. Sul lavoro il clima si fa piuttosto disteso e creativo. Possiamo esprimere al meglio quello che ci anima. Cancro, periodo di grande padronanza e abilità professionale. La precisione è la chiave per vincere. Nessuna scorciatoia, dobbiamo credere nell'impegno meticoloso e nell'apprendimento pratico. Leone, Venere e Nettuno guidano verso la scelta più armoniosa nei sentimenti. Marte in Trigono dona il coraggio di impegnarci nei rapporti. Il Sole e la Luna quadrati causano invece tensioni professionali o emotive. Niente di insormontabile comunque. Vergine, momento di felicità appagante in famiglia e con le persone care. Un desiderio profondo si realizza portando un senso di completezza. Esprimiamo il nostro affetto senza riserve e sfruttiamo questa armonia per risolvere vecchi dissapori. Bilancia, una forte spinta alla libertà rende oggi particolarmente dinamici e pronti a dire sì alle novità. Attiriamo persone aperte e stimolanti. Dobbiamo stare attenti a non fare promesse che non possiamo mantenere per colpa dell'eccessiva euforia. Scorpione, anche se una piccola disputa ci ha messo alla prova, ora siamo pronti ad abbandonare il risentimento e a concentrarci solo sul futuro. Si dice che il nuoto sia uno sport completo, pensiamo di fare un salto in piscina per liberare l'energia repressa. In alternativa, tuffiamoci in un buon libro. Sagittario, se c'è qualcosa che non è andato come sperato, guardiamolo con dolcezza. C'è ancora molto di buono intorno, basta cambiare prospettiva. Ringraziamo anche le esperienze faticose perché hanno reso sicuramente più vero il nostro sentire. Capricorno, siamo capaci di vedere la verità oltre ogni velo e di prendere decisioni inappellabili. È il giorno ideale per affrontare discussioni complesse. Assumiamoci la responsabilità di guidare un gruppo. La chiarezza delle intenzioni ci protegge da critiche. Acquario, si manifesta un'opportunità professionale, ma dobbiamo verificare ogni aspetto del bilancio. Se stiamo avviando una nuova attività, dedichiamo più tempo alla verifica della sua reale necessità sul mercato. Pesci, ritroviamo una certa proporzione nelle scelte quotidiane, mangiare bene, dormire e dire qualche no quando serve. Ogni gesto semplice ristora l'anima. La moderazione diventa cura, meno e meglio, anche nei gesti quotidiani. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. La vita è uno spettacolo che non ammette prove, quindi canta, piangi, balla, ridi e vivi intensamente, prima che il sipario si chiuda e lo spettacolo finisca senza applausi. Charlie Chaplin.
0: Radio Fly, la voce della tua città.
2: It's in the morning.

0: Appuntamento con gli invisibili insieme al nostro Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, da dove partiamo con le tue segnalazioni?
1: Allora, il festival Incanto Marche, ideato da Neri Marco Re, compie 10 anni nel 2026 e continuerà a proporre concerti diffusi nell'entroterra marchigiano. Per il 15 maggio il festival prevede il cammino come parte integrante dell'esperienza musicale che ha già confermato artisti come Emma Nolde, Patacarri, Frida Bollani, Magoni e Filippo Graziani. Invece andiamo a Sopravvento, che è un festival che unisce la musica e il mare a Fano, in provincia di Pesaro, dal 15 al 17 maggio, quindi da oggi a dopodomani. Inizierà con il live di Di Martino, che presenterà il suo nuovo album, preceduto da Marta Del Grandi. Il festival si tiene presso l'ex chiesa di San Francesco. Domani 16 maggio a Livorno c'è un evento musicale, Gran Ballo Risorgimentale. Ci siamo alla terrazza Mascagni, si inizia alle ore 17, il ballo ottocentesco con quadriglie, valzer, mazurche, danzatori in abiti d'epoca da tutta Italia, con accompagnamento da musica dal vivo. L'ingresso è libero. Ci spostiamo a Frosinone, dove il 16 maggio c'è un evento, è un tributo ai Genesis, che si terrà al Teatro Vittoria alle 21.30, biglietti a 22 euro. Il Teatro Vittoria, appunto di Frosinone, è un bellissimo teatro storico, recentemente ristrutturato e aperto nel 2022. Ospita vari eventi culturali. Enna, al Teatro Francesco Paolo, il 16 maggio va in scena Peppe Voltarelli. Peppe Voltarelli, voce unica che combina il fascino della musica popolare italiana con influenze moderne. Con testi profondi e melodie coinvolgenti, ogni concerto è un viaggio emotivo e culturale. Quindi il 16 maggio Peppe Voltarelli al Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna. E con questo appuntamento in Sicilia a Enna auguriamo tutti un buon fine settimana.
0: Grazie Paolo, buon fine settimana.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8:01.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne, trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacalla. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capobarca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
3: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Sul fronte degli accordi nel comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. La visita si chiude oggi con il secondo round di colloqui, preceduto da un bilaterale per il tè aperto alla stampa, poi il rientro a Washington.
3: La guerra in Ucraina è salito a 21 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che mercoledì notte hanno martellato la capitale Kiev, decine anche i feriti. Sul fronte opposto arriva la risposta di Kiev, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città russa di Ryazan, a sud-est di Mosca, 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Mentre Trump in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, attacca il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici. Protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. A stretto giro la replica del Cremlino. Al momento solo gli Stati Uniti sono mediatori nella risoluzione del conflitto. Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fiom Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. I sindacati si confronteranno sulla vertenza in vista del tavolo con il governo convocato sempre per il 25 maggio. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura, che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ce ne parla Lorenzo Villanetti. infatti.
1: Tra proposte, ricorsi e rinvii, ma soprattutto caos, finalmente si sa quando scenderanno in campo Roma e Lazio in occasione del derby della capitale. Nella serata di ieri è arrivato infatti il via libera dalla prefettura di Roma per anticipare la gara alle ore 12 di domenica 17 maggio. In contemporanea alle altre quattro partite di Serie A che riguardano la zona Champions, come Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, non solo perché è stato confermato il programma degli internazionali di tennis, con la finale maschile che rimane alle 17. Nelle scorse ore il numero uno della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva risposto così a un eventuale spostamento.
6: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
1: Nel pomeriggio di oggi intanto è stato convocato in questura un tavolo tecnico per valutare i dispositivi di sicurezza da rafforzare.
3: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai.
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro. Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitalia dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
3: Flyspot.
12: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
13: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
14: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
12: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
15: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
16: Fizz in the morning.

0: fa paura che non faccia male.
1: Buongiorno e buon venerdì dal Fizzone Morning, da Alessandro Fizzotti. Siete sempre qui collegati insieme a noi in diretta. Allora, lo sappiamo tutti, no? Per stare bene bisogna muoversi. Ma oggi la scienza ci dice qualcosa di nuovo e di molto importante, specialmente per chi combatte con il diabete e vuole anche evitarlo. Insomma, la Società Italiana di Diabetologia ha lanciato un messaggio molto chiaro. L'attività fisica non è un optional o un semplice consiglio di stile di vita, è una vera e propria terapia, esattamente come i farmaci o la dieta. Ma attenzione, perché c'è un trucco. Non basta fare sempre la stessa cosa. Uno studio enorme, che ha seguito oltre 110.000 persone per 30 anni, ha appena rivelato che la parola magica è varietà. Chi alterna diverse attività, ad esempio una camminata, un giro in bici e qualche esercizio con pesi o ed elastici, riduce il rischio di mortalità del 20% rispetto a chi fa sempre lo stesso movimento. In pratica, al nostro corpo piace cambiare. La professoressa Raffaella Buzzetti, presidente della SID, lo spiega davvero molto bene. L'attività aerobica, nuoto o corsa, serve per il cuore e la sensibilità all'insulina. L'allenamento alla resistenza, quindi un po' di pesi o corpo libero, serve a proteggere i muscoli e a bruciare meglio gli zuccheri. E non dimentichiamo l'equilibrio, fondamentale per evitare cadute e restare agili. La notizia bella? Questi benefici arrivano anche se la bilancia non scende subito. Muoversi in modo vario protegge le arterie e ci regala anni di vita in più a prescindere dal peso. Quindi, per questo weekend che sta per iniziare, il consiglio mio, e non solo mio, è molto semplice. Non limitatevi alla solita passeggiata. Fate le scale, usate un elastico mentre guardate per esempio la vostra serie televisiva preferita o provate quel corso di yoga che rimandate da tempo. Il vostro DNA vi ringrazierà e quindi anche la vostra salute. Rimanete con noi, ora ci lasciamo con un po' di musica e poi veniamo a chiudere il Fizzone Morning del venerdì.

Grazie per aver seguito anche questo bel puntatone del venerdì che ci porta ufficialmente al weekend del nostro programma. Grazie ovviamente al nostro pubblico, grazie a tutti voi che siete tantissimi. Torneremo lunedì sempre in diretta live sulla nostra radio. Vi lascio ovviamente al nostro fine settimana energetico, avremo tanta musica da farvi ascoltare, tante parole, tante notizie, insomma il bello di fare la radio insieme è che c'è veramente una miscellanea da raccontarvi tutti i giorni. Alessandro Fizzotti vi saluta, ciao e grazie ancora.

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 15 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump e Xi, sorrisi e sfide. La Cina, noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Il Taikon intesa su Hormuz. Tucidide, la trappola e il fascino dei classici. La tragedia in una grotta a 50 metri di profondità. Si immergono alle Maldive, morti 5 italiani. Toghe, politici, serve rispetto dalle tue parti. Intervista Pinelli, CSM. La Repubblica, Maldive, la strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità a Limata, nell'atollo di Vayu. Ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, recuperato un solo corpo. Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli su Hormuz. Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli. La Stampa, grotta alle Maldive, strage di sub italiani, 5 morti durante l'immersione a 50 metri di profondità, erano tutti esperti, 2 vittime piemontesi, soccorritori, recupero dei corpi ad alto rischio. Vertice Xi Trump, il patto degli affari, alta tensione sul futuro di Taiwan. I tormenti di Giugli al Salone del Libro, mi sento più a casa che al Ministero. Mediaset, tutta la verità, intervista Barbara D'Urso dopo la causa. De Filippi e Tofanin, ci sono chat e documenti. Il Fatto Quotidiano, la testimone rincara la dose, ma il PG non vuole sentirla. Caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani in TV, voglio parlarne ai magistrati. Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump. Il summit SASH, c'è bisogno della Cina. Il resto del Carlino, Xi a Trump, partner, non rivali, ma su Taiwan rischio di guerra. La Cina gli usa su Taipei, se la situazione sarà gestita male, conseguenze pericolose. Tragedia alle Maldive, morte 5 sub italiani. Legge elettorale, partita a scacchi, pressing di Crosetto su Giorgetti. Bologna, bitcoin e riciclaggio, scatta il maxi sequestro. Una mamma, mia figlia suicida a 12 anni, colpa dei social e li trascina in tribunale. Il Messaggero, derby a mezzogiorno, il TAR spinge Prefettura Lega al calcio all'accordo, si gioca domenica, poi la finale del tennis. 5 italiani esperti sub morti durante un'immersione, la strage delle Maldive, Xi avverte Trump, su Taiwan rischiate un'altra guerra. La verità, Trump e Xi si spartiscono il mondo e l'Europa si consola con i talebani, cinesi in fila per comprare le nostre fabbriche di auto. Alla sinistra non preme la salute, bensì farci pagare i suicidi di Stato, ma che fine vita, tagliate le liste di attesa. Uccisi da un'immersione alle Maldive, si indaga sulle bombole dei 5 italiani. Caso Garlasco, giallo sull'inchiesta del 2017. Sempio, l'archiviazione è un mistero, ecco tutto quello che non torna. Il Giornale, Trump e Xi, affari e minacce, partner non rivali, ma Taiwan resta il nodo. Maldive, strage di italiani, 5 morti in immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Smontato il teorema del fatto, caso chiuso, la procura, la grazia Minetti resta. L'intervento, leone alla sapienza, negata a Ratzinger, si oppone al riarmo. Libero Quotidiano, i sondaggi deludono i compagni, campo largo, già finita la festa. Dopo qualche settimana negativa post referendum, il centrodestra torna a crescere. Brutto colpo per Elle e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro. Sberla dei PM a Travaglio e C, crollate le accuse alla Minetti, grazie a tutto confermato, la testimone è inattendibile. L'indagine per corruzione, bisogna archiviare Sempio, Garlasco, il giallo dell'appunto. Deputato Movimento 5 Stelle sulla flottiglia, pronto a fare da scuso, stop alle sanzioni all'albanese. Il Tempo Quotidiano, mani cinesi sull'Italia, porti, logistica, energia, telecomunicazioni, ecco la strategia di penetrazione politica e spoliazione economica che il dragone persegue da anni in Italia e in Europa. Il generale Costantini, sottovalutati gli allarmi, così Pechino è entrata nella plancia di comando. Laine Frantoianni, dall'idolo Sanders, tutti a lezione di patrimoniale. L'unità, viva la muerte, gridavano i franchisti. Ora lo grida il governo di Israele. Il convegno dell'unità e del riformista, Antonio Di Pietro, mentre interviene al convegno, no alle querele intimidatorie. Il manifesto, il sorpasso, accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina. Maxi mette in chiaro che due potenze ormai su un piano di parità potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino. Agli USA non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio. Pochi. Marcia delle bandiere, sempre peggio, Gerusalemme sputi violenze e cori razzisti dell'estrema destra israeliana, come da tradizione. Avvenire. Non si chiami difesa il riarmo dell'Europa, Leone XIV alla Sapienza, l'abbraccio di studenti e docenti, giovani siate artigiani di pace. Sorrisi affari per Xi e Trump, ma su Taiwan restano lontani. L'Italia al bivio sul nucleare, rischi scorie il doppio nodo. Con i piani del governo il confronto si accende, le voci di Calenda e Bonelli. Il secolo d'Italia, la flotilla Brancaleone, pro palle compagni ripartono per Gaza per la terza volta, l'ennesima sceneggiata. In primo piano, spazio Meloni, settore decisivo per presente e futuro dell'Italia. Tutte le novità del decreto fisco, dalla rottamazione al concordato. Xi avverte Trump su Taiwan, così può portare al conflitto. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione Toscana, partendo dal Tirreno. Da Livorno definirono Perini squadrista, quattro condanne, multa da 1.200 euro per Diop, Censo, Bianchi e Ferretti, assolti altri sei consiglieri. L'Indonesia ordina Dras e sei sottomarini, ma del Livorno, commessa da 1,4 miliardi di dollari. Ora ci serve uno spazio in porto. Andiamo a nella Versilia, balneari, gli atti dei comuni ora rischiano l'annullamento, l'udienza al TAR, l'antitrust e chiede la messa all'asta delle spiagge. Massa, depositata l'autopsia sul corpo di Bongiorni, dagli accertamenti non sarebbe stata individuata un'unica causa certa della morte. Andiamo a Pisa, COP acquista l'area ex Vitarelli, ipotesi trasloco a porto e mare. San Giuliano, Faeta sotto sequestro un'area dell'incendio. Gli indagati restano due, sotto i riflettori i tempi di attivazione dei soccorsi. Da Grosseto, gioco d'azzardo in Maremma, nel 2025 in fumo 514 milioni. Da Cinisano, interdittiva antimafia, sigilli al distributore. Chiusura disposta da agenzia dogane e monopoli, società nei guai con la finanza. L'area fiorentina, da Pistoia, versa il veleno nella tazza, viene incastrato dalla telecamera, la moglie l'aveva installata dopo un malore avvenuto a marzo. Pistoia, compravendite in crescita del 15% in un anno, decisiva la spinta degli inquilini in affitto, chi cerca casa è passato dal 2 al 23%. Corriere Fiorentino, il TAR conferma lo stop a Airbnb, respinti 19 ricorsi contro la stretta del comune di Firenze nell'area UNESCO, ora i limiti fuori. Sandrelli a Villa Paolina, omaggio alla sua Viareggio. Vediamo la Repubblica Firenze, via libera del TAR a Palazzo Vecchio, legittimo limitare gli affitti brevi. PD, Gianassi reggente, via libera all'area Sline, Bonafè frena il silenzio di Gianni. Corriere di Siena, occupazione a due velocità, i dati della Camera di Commercio testimoniano il crollo degli autonomi e la crescita dei dipendenti a tempo. Bianchi, Siena tutela i cavalli, Massimo Bianchi, il presidente del consorzio tutela del palio, è stato ascoltato alla Camera. La famiglia Simpatico racconta fonti per la terapia intensiva neonatale, una donazione per Marta. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola Pieraccioni, alò cittini, alla Terina comincia da 3 giorni dedicata a 30 anni del ciclone, domani arriva il regista toscano se non piove. Centinaia di tritoni salvati, operazione tritoni, le fasi di messa in sicurezza, le priorità per la città, i 6 in lizza per il dopo Ghinelli rispondono alle domande del Corriere. Al Comunale test di illuminazione ma niente lavori, l'Arezzo sta pensando di posticipare spostare la data per non rischiare di giocare altrove le prime partite. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, prima pagina: il lavoro scema è sempre più precario. Entriamo nell'interno. La mia infanzia rubata, Serena Marino racconta gli abusi del padre in un libro della serie Donne nel mirino. La violenza di genere non si ferma, Landini, l'aumento delle richieste dimostra una nuova consapevolezza. Il lavoro scema è sempre più precario, gli occupati sono oltre quota 150.000, ma crescono solo i contratti a termine. Guerra delle concessioni, stadio e Croce Bianca, scontro Grasso Merelli, ping pong elettorale sui 90 anni all'Arezzo e sui 30 alla sede dei volontari, il capolista Gianiano, Fratelli d'Italia strumentalizza, il meloniano non sa di che parla. Rossi, il presidente candidato, i fragili prima di tutto, Ghinelli ha fallito, cura in consiglio, ce la faremo. Andiamo a vedere poi il ritorno alla terra, oltre 100 imprese under 40 aperte negli ultimi 3 anni. Termina qui la rassegna stampa di oggi, venerdì 15 maggio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa. Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sì, siamo arrivati. Finalmente è arrivato il giorno che tutti stavamo aspettando. Venerdì 15 maggio, l'alba del fine settimana è ufficialmente qui con noi, dal nostro studio per tutti voi. Buongiorno da Alessandro Fizzotti e da tutto il team del Fizz in the Morning. Sentite questa vibrazione nell'aria? È la voglia di mollare tutto, spegnere il computer e dimenticare le scadenze per almeno 48 ore. Oggi festeggiamo insieme la giornata mondiale della famiglia. Quindi il tema è: quali sono i vostri piani bellicosi? Cena fuori con i parenti? Fuga romantica fuori porta? O magari avete già prenotato il divano in esclusiva per una maratona di una bella serie televisiva? Insomma, io qui prontissimo chiaramente a raccogliere un po' tutte le vostre storie, le vostre dediche e soprattutto a caricarvi con una selezione musicale che è un vero e proprio inno un po' alla gioia, no, del fine settimana. Qui abbiamo le nostre belle postazioni ricche di CD da farvi suonare attraverso la nostra bella regia tutta automatica. Tra poco l'almanacco del giorno con Ermanno Accardi, avremo poi lo spazio, come sapete, insieme al nostro Paolo Crivellaro, proprio per dettarci un po' gli appuntamenti del weekend e non solo, la redazione con le notizie e chiaramente la buona musica che parte proprio ora. Andiamo, volume, Fizz in the Morning.
1: Sono le 9:01. Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi marini. Erano tutti esperti e non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro fosse una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo, tuttora in vigore. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese, invitato alla Casa Bianca il 24 settembre. Sul tavolo i principali dossier internazionali a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia: se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. L'annuncio del movimento filo iraniano, mentre delegati di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Nelle ultime 24 ore le forze israeliane hanno dichiarato di aver colpito oltre 65 siti di Hezbollah. Nonostante la tregua in vigore dal 17 aprile, i morti nei raid sono almeno 400. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale. I due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud. In palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
6: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
7: Flyspot.
10: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: State seguendo il Fizz in the Morning, buongiorno a tutti, buon venerdì, siamo al fine settimana, so che voi tutti insomma state pensando davvero a passare un bel weekend, magari una bella gita fuori porta, perché no, ma andiamo a raccontare oggi invece questo venerdì 15 maggio che cosa c'è da ricordare, lo facciamo con Ermanno Accardi.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori, sì, sono tante piccole perle, tante cosine che si possono dire di ogni singolo giorno che noi abbiamo la fortuna di vivere. Beh, intanto possiamo dire che oggi il 15 maggio è Sant'Isidoro l'agricoltore, che visse in pieno medioevo fra l'undicesimo e il dodicesimo secolo a Madrid in Spagna, dove lavorò come contadino presso un ricco possidente. L'uomo era profondamente religioso e ogni mattina prima di recarsi nei campi andava a messa. Inoltre non solo dedicava a Dio tutti i giorni di festa, ma era sempre disponibile ad aiutare il prossimo, soprattutto i più poveri. Quasi sempre donava loro una parte del suo salario, non solo si privava volentieri del superfluo, ma persino del necessario a volte, pur di essere d'aiuto ai bisognosi. Morì intorno al 1090 e a tutt'oggi è molto venerato, soprattutto appunto in Spagna. Accade oggi, 1796, firmata la pace di Parigi, con cui Vittorio Amedeo III di Savoia concede a Napoleone il territorio della Savoia, la contea di Nizza. Nel 1860 colonne garibaldine, a cui si sono aggiunte alcune centinaia di picciotti siciliani, si trovavano davanti a circa 3.000 soldati borbonici. A Calatafimi, a poca distanza dalle rovine di Segesta, si svolge quindi una battaglia che vede le camicie rosse opporre una straordinaria resistenza alle forze nemiche. Nel 1886 muore negli Stati Uniti a 55 anni la scrittrice e poetessa Emily Dickinson. In un raccoglitore vengono rinvenute su foglietti ripiegati e cuciti con ago e filo 1775 poesie, pensate. E sempre negli Stati Uniti, nel 2012, gli scienziati del Berkeley Lab sviluppano un dispositivo che produce elettricità da virus geneticamente modificati. Oggi Alessandro è la giornata internazionale della famiglia, che è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1994. L'ONU considera la famiglia come il fondamentale gruppo sociale e l'ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare dei bambini. Sin dalle sue origini l'obiettivo è far riflettere sull'importanza delle famiglie. Si tratta di un'occasione per promuovere la consapevolezza sulle problematiche all'interno delle stesse. Proverbio di oggi: maggio ortolano, cioè acquoso, molta paglia e poco grano. E poi un aforisma per chiudere di Henri de Régnier, che è stato uno scrittore, poeta e critico letterario francese, dice: le donne ricordano solo gli uomini che le hanno fatte ridere, gli uomini le donne che li hanno fatti piangere. Sì, questa è purtroppo una realtà, caro Alessandro. Bene, auguriamoci buona giornata, un buonissimo fine settimana, visto che oggi è venerdì, e diamoci appuntamento a lunedì mattina, tutti insieme.
1: Buon fine settimana, Ermanno, a lunedì.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 15 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump e Xi, sorrisi e sfide. La Cina, noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Il tycoon, intesa su Hormuz. Tucidide, la trappola e il fascino dei classici. La tragedia in una grotta a 50 metri di profondità. Si immergono alle Maldive, morti 5 italiani. Toghe, politici, serve rispetto dalle tue parti. Intervista Pinelli, CSM. La Repubblica, Maldive, la strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità a Limata, nell'atollo di Vayu. Ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, recuperato un solo corpo. Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli su Hormuz. Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli. La Stampa, grotta alle Maldive, strage di sub italiani, 5 morti durante l'immersione a 50 metri di profondità, erano tutti esperti, 2 vittime piemontesi, soccorritori, recupero dei corpi ad alto rischio. Vertice Xi Trump, il patto degli affari, alta tensione sul futuro di Taiwan. I tormenti di Giugli al Salone del Libro, mi sento più a casa che al Ministero. Mediaset, tutta la verità, intervista Barbara D'Urso dopo la causa De Filippi e Tofanin, ci sono chat e documenti. Il Fatto Quotidiano, la testimone rincara la dose ma il PG non vuole sentirla. Caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani in TV, voglio parlarne ai magistrati. Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump. Il summit SASH, c'è bisogno della Cina. Il Resto del Carlino, Xi a Trump, partner, non rivali, ma su Taiwan rischio di guerra. La Cina gli usa su Taipei, se la situazione sarà gestita male, conseguenze pericolose. Tragedia alle Maldive, morte 5 sub italiani. Legge elettorale, partita a scacchi, pressing di Crosetto su Giorgetti. Bologna, bitcoin e riciclaggio, scatta il maxi sequestro. Una mamma, mia figlia suicida a 12 anni, colpa dei social e li trascina in tribunale. Il Messaggero, derby a mezzogiorno, il TAR spinge Prefettura Lega al calcio all'accordo, si gioca domenica, poi la finale del tennis. 5 italiani esperti sub morti durante un'immersione, la strage delle Maldive, Xi avverte Trump, su Taiwan rischiate un'altra guerra. La Verità, Trump e Xi si spartiscono il mondo e l'Europa si consola con i talebani, cinesi in fila per comprare le nostre fabbriche di auto. Alla sinistra non preme la salute, bensì farci pagare i suicidi di Stato, ma che fine vita, tagliate le liste di attesa. Uccisi da un'immersione alle Maldive, si indaga sulle bombole dei 5 italiani. Caso Garlasco, giallo sull'inchiesta del 2017. Sempio, l'archiviazione è un mistero, ecco tutto quello che non torna. Il Giornale, Trump e Xi, affari e minacce, partner non rivali, ma Taiwan resta il nodo. Maldive, strage di italiani, 5 morti in immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Smontato il teorema del fatto, caso chiuso, la procura, la grazia Minetti resta. L'intervento, leone alla sapienza, negata a Ratzinger, si oppone al riarmo. Libero Quotidiano, i sondaggi deludono i compagni, campo largo, già finita la festa. Dopo qualche settimana negativa post referendum, il centrodestra torna a crescere. Brutto colpo per Elle e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro. Sberla dei PM a Travaglio e C, crollate le accuse alla Minetti, grazie a tutto confermato, la testimone è inattendibile. L'indagine per corruzione, bisogna archiviare Sempio, Garlasco, il giallo dell'appunto. Deputato Movimento 5 Stelle sulla flottiglia, pronto a fare da scuso, stop alle sanzioni all'albanese. Il Tempo Quotidiano, mani cinesi sull'Italia, porti, logistica, energia, telecomunicazioni, ecco la strategia di penetrazione politica e spoliazione economica che il dragone persegue da anni in Italia e in Europa. Il generale Costantini, sottovalutati gli allarmi, così Pechino è entrata nella plancia di comando. Laine Frantoianni, dall'idolo Sanders, tutti a lezione di patrimoniale. L'unità, viva la muerte, gridavano i franchisti. Ora lo grida il governo di Israele. Il convegno dell'unità e del riformista, Antonio Di Pietro, mentre interviene al convegno, no alle querele intimidatorie. Il manifesto, il sorpasso, accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina. Ma Xi mette in chiaro che due potenze ormai su un piano di parità potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino. Agli USA non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio. Pochi. Marcia delle bandiere, sempre peggio, Gerusalemme sputi, violenze e cori razzisti dell'estrema destra israeliana, come da tradizione. Avvenire. Non si chiami difesa il riarmo dell'Europa, Leone XIV alla Sapienza, l'abbraccio di studenti e docenti, giovani siate artigiani di pace. Sorrisi affari per Xi e Trump, ma su Taiwan restano lontani. L'Italia al bivio sul nucleare, rischi scorie il doppio nodo. Con i piani del governo il confronto si accende, le voci di Calenda e Bonelli. Il secolo d'Italia, la flotilla Brancaleone, pro palle compagni ripartono per Gaza per la terza volta, l'ennesima sceneggiata. In primo piano spazio Meloni, settore decisivo per presente e futuro dell'Italia. Tutte le novità del decreto fisco, dalla rottamazione al concordato. Xi avverte Trump su Taiwan, così può portare al conflitto. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione Toscana, partendo dal Tirreno. Da Livorno definirono Perini squadrista, 4 condanne, multa da 1.200 euro per Diop, Censo, Bianchi e Ferretti, assolti altri 6 consiglieri. L'Indonesia ordina Dras 6 sottomarini, ma del Livorno, commessa da 1,4 miliardi di dollari. Ora ci serve uno spazio in porto. Andiamo a nella Versilia, balneari, gli atti dei comuni ora rischiano l'annullamento, l'udienza al TAR, l'antitrust e chiede la messa all'asta delle spiagge. Massa, depositata l'autopsia sul corpo di Bongiorni, dagli accertamenti non sarebbe stata individuata un'unica causa certa della morte. Andiamo a Pisa, COP acquista l'area ex Vitarelli, ipotesi trasloco a porto e mare. San Giuliano, Faeta sotto sequestro un'area dell'incendio. Gli indagati restano 2, sotto i riflettori i tempi di attivazione dei soccorsi. Da Grosseto, gioco d'azzardo in Maremma, nel 2025 in fumo 514 milioni. E da Cinisano, interdittiva antimafia, sigilli al distributore. Chiusura disposta da agenzia dogane e monopoli, società nei guai con la finanza. L'area fiorentina, da Pistoia, versa il veleno nella tazza. Viene incastrato dalla telecamera, la moglie l'aveva installata dopo un malore avvenuto a marzo. Pistoia, compravendite in crescita del 15% in un anno, decisiva la spinta degli inquilini in affitto, chi cerca casa è passato dal 2 al 23%. Corriere Fiorentino, il TAR conferma lo stop a Airbnb, respinti 19 ricorsi contro la stretta del comune di Firenze nell'area UNESCO, ora i limiti fuori. Sandrelli a Villa Paolina, omaggio alla sua Viareggio. Vediamo la Repubblica Firenze, via libera del TAR a Palazzo Vecchio, legittimo limitare gli affitti brevi. PD, Gianassi reggente, via libera all'area Line, Bonafè frena il silenzio di Gianni. Corriere di Siena, occupazione a 2 velocità, i dati della Camera di Commercio testimoniano il crollo degli autonomi e la crescita dei dipendenti a tempo. Bianchi, Siena tutela i cavalli, Massimo Bianchi, il presidente del consorzio tutela del palio, è stato ascoltato alla Camera. La famiglia Simpatico racconta fonti per la terapia intensiva neonatale, una donazione per Marta. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola Pieraccioni, alò Cittini, alla Terina comincia da 3 giorni dedicata a 30 anni del ciclone, domani arriva il regista toscano se non piove. Centinaia di tritoni salvati, operazione tritoni, le fasi di messa in sicurezza, le priorità per la città, i 6 in lizza per il dopo Ghinelli rispondono alle domande del Corriere. Al comunale test di illuminazione ma niente lavori, l'Arezzo sta pensando di posticipare fissare la data per non rischiare di giocare altrove le prime partite. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, prima pagina: il lavoro scema è sempre più precario. Entriamo nell'interno. La mia infanzia rubata, Serena Marino racconta gli abusi del padre in un libro della serie Donne nel mirino. La violenza di genere non si ferma, Landini, l'aumento delle richieste dimostra una nuova consapevolezza. Il lavoro scema è sempre più precario, gli occupati sono oltre quota 150.000, ma crescono solo i contratti a termine. Guerra delle concessioni, stadio e Croce Bianca, scontro Grasso Merelli, ping pong elettorale sui 90 anni all'Arezzo e sui 30 alla sede dei volontari, il capolista Gianiano, Fotelli d'Italia strumentalizza, il meloniano non sa di che parla. Rossi, il presidente candidato, i fragili prima di tutto, Ghinelli ha fallito, cura in consiglio, ce la faremo. Andiamo a vedere poi il ritorno alla terra, oltre 100 imprese under 40 aperte negli ultimi 3 anni. Termina qui la rassegna stampa di oggi, venerdì 15 maggio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: And have your fingers crossed.
1: Appuntamento con gli invisibili insieme al nostro Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, da dove partiamo con le tue segnalazioni?
2: Allora, il festival Incanto Marche, ideato da Neri Marco Re, compie 10 anni nel 2026 e continuerà a proporre concerti diffusi nell'entroterra marchigiano. Per il 15 maggio il festival prevede il cammino come parte integrante dell'esperienza musicale che ha già confermato artisti come Emma Nolde, Patacarri, Frida Bollani, Magoni e Filippo Graziani. Invece, e andiamo a Sopravvento, che è un festival che unisce la musica e il mare a Fano, in provincia di Pesaro, dal 15 al 17 maggio, quindi da oggi a dopodomani. Inizierà con il live di Di Martino, che presenterà il suo nuovo album, preceduto da Marta Del Grandi. Il festival si tiene presso l'ex chiesa di San Francesco. Domani 16 maggio a Livorno c'è un evento musicale, Gran Ballo Risorgimentale. Ci siamo alla terrazza Mascagni, si inizia alle ore 17, il ballo ottocentesco con quadriglie, valzer, mazurche, danzatori in abiti d'epoca da tutta Italia, con accompagnamento da musica dal vivo. L'ingresso è libero. Ci spostiamo a Frosinone, dove il 16 maggio c'è un evento, è un tributo ai Genesis, che si terrà al Teatro Vittoria alle 21:30. Biglietti.

0: Certo, è un viaggio emotivo e culturale. Quindi il 16 maggio Peppe Voltarelli al Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna. E con questo appuntamento in Sicilia a Enna auguriamo a tutti un buon fine settimana.
1: Grazie Paolo, buon fine settimana.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
0: Fizz in the morning.

0: sento uguale. E fa paura che non faccia male.
1: Buongiorno e buon venerdì dal Fizzone Morning, da Alessandro Fizzotti. Siete sempre qui collegati insieme a noi in diretta. Allora, lo sappiamo tutti, no? Per stare bene bisogna muoversi. Ma oggi la scienza ci dice qualcosa di nuovo e di molto importante, specialmente per chi combatte con il diabete e vuole anche evitarlo. Insomma, la Società Italiana di Diabetologia ha lanciato un messaggio molto chiaro. L'attività fisica non è un optional o un semplice consiglio di stile di vita, è una vera e propria terapia, esattamente come i farmaci o la dieta. Ma attenzione, perché c'è un trucco. Non basta fare sempre la stessa cosa. Uno studio enorme, che ha seguito oltre 110.000 persone per 30 anni, ha appena rivelato che la parola magica è varietà. Chi alterna diverse attività, ad esempio una camminata, un giro in bici e qualche esercizio con pesi o ed elastici, riduce il rischio di mortalità del 20% rispetto a chi fa sempre lo stesso movimento. In pratica, al nostro corpo piace cambiare. La professoressa Raffaella Buzzetti, presidente della SID, lo spiega davvero molto bene. L'attività aerobica, nuoto o corsa, serve per il cuore e la sensibilità all'insulina. L'allenamento alla resistenza, quindi un po' di pesi o corpo libero, serve a proteggere i muscoli e a bruciare meglio gli zuccheri. E non dimentichiamo l'equilibrio, fondamentale per evitare cadute e restare agili. La notizia bella? Questi benefici arrivano anche se la bilancia non scende subito. Muoversi in modo vario protegge le arterie e ci regala anni di vita in più a prescindere dal peso. Quindi, per questo weekend che sta per iniziare, il consiglio mio, e non solo mio, è molto semplice. Non limitatevi alla solita passeggiata. Fate le scale. Usate un elastico mentre guardate, per esempio, la vostra serie televisiva preferita. O provate quel corso di yoga che rimandate da tempo. Il vostro DNA vi ringrazierà e quindi anche la vostra salute. Rimanete con noi, ora ci lasciamo con un po' di musica e poi veniamo a chiudere il Fizzone Morning del venerdì.

Grazie per aver seguito anche questo bel puntatone del venerdì che ci porta ufficialmente al weekend del nostro programma. Grazie ovviamente al nostro pubblico, grazie a tutti voi che siete tantissimi. Torneremo lunedì, sempre in diretta live sulla nostra radio. Vi lascio ovviamente al nostro fine settimana energetico, avremo tanta musica da farvi ascoltare, tante parole, tante notizie, insomma, il bello di fare la radio insieme è che c'è veramente una miscellanea da raccontarvi tutti i giorni. Alessandro Fizzotti vi saluta. Ciao e grazie ancora.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 15 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:14, ora legale. La luna sorge alle 4:18 e tramonta alle 18:57, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Isidoro l'agricoltore, San Liberatore e San Ruperto di Bingen.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 maggio del 1928 usciva il cartone animato Plain Crazy, dove per la prima volta comparivano Topolino e Minnie, primo cortometraggio animato della serie Mickey Mouse, diretto da Walt Disney e UBE Works. Non riuscì a trovare un distributore.
0: Benessere naturale.
1: Bagno di relax alla verbena. Dopo una faticosa giornata è perfetto un bagno rilassante alla verbena. Riempito un sacchettino con le foglie della pianta, si appende al rubinetto in modo che l'acqua vi scorra sopra. In alternativa si può ricorrere all'infuso ottenuto con 30 grammi di foglie in un litro di acqua bollente. Si filtra e si versa nell'acqua del bagno.
0: Consigli pratici.
1: Crema contro i tarli. Per proteggere i mobili di legno in passato si consigliava di sciogliere a bagnomaria 100 g di cera d'api aggiungendovi 50 g di olio di semi di lino e, a fuoco spento, 10 gocce di olio essenziale di ginepro o tuia o cipresso. La crema così ottenuta si versa calda in un barattolo, va stesa sui mobili e lasciata assorbire, poi si lucida il mobile. Questa crema nutre il legno, previene i tarli e profuma delicatamente. Passata all'interno degli armadi, allontana le tarme.
0: Hanno detto?
1: Il carattere dell'uomo e il suo demone. Eraclito. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Bottom like a snowman, round up like round chuck and still put hands on you. Staying wound up, that's how I spend time. Sucker free, confidence high. Such a breeze when I pin rhymes. I just got

0: le 10 e 4 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afratto della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri 31 anni del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky. Mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
6: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: stai cercando lavoro. Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
7: Flyspot.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Notizie in breve. Da Estra. L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.

sono sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno.

Rosa vuoi di più. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

questo voglio te.

essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo?

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo qualcosa.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di un po' di dolci di carnevale, perché sì, c'è l'imbarazzo della scelta, la lista è molto ampia, le ricette sono veramente tutte golose per soddisfare appunto tutti i palati, perché non importa come il menù di carnevale inizia, ma come finisce. Nella cucina tipica italiana, in cima alla classifica, troviamo sicuramente le chiacchiere di carnevale, che a seconda della regione assumono un nome diverso. Curiosamente, infatti, vengono chiamate chiacchiere in tutto il centro-sud, ma anche a Milano, bugie in Liguria, sfrappe nelle Marche, frappe a Roma e dintorni, sfrappole a Bologna, crostoli in Trentino e in Friuli-Venezia Giulia e poi galani a Venezia. Un altro dolce di carnevale tipico dello stivale sono le castagnole, originali dell'Italia settentrionale, ma preparate diffusamente in tutto il bel paese. Nella tradizione della cucina napoletana, nel periodo di carnevale, si prepara il migliaccio, un dolce semplice e veloce a base di semolino e ricotta. E possiamo fare quindi un viaggio nella tradizione gastronomica del nostro territorio, perché ogni regione italiana e ogni paese, soprattutto la tradizione cattolica, ha le sue tradizioni e quindi dove dobbiamo assaggiare ricette di carnevale a seconda di dove ci troviamo e dove andiamo. Per esempio, quindi abbiamo le chiacchiere, che sono appunto le regine del carnevale e sono anche semplici da fare. Poi le frittole venezie, che sono le palline buone e golose, sono frittelle dolci di carnevale, soprattutto popolari nel nord Italia. E poi le castagnole fritte differiscono dalla variante veneziana per l'assenza di uvetta, risultano così un po' più leggere, anche se si tratta sempre di fritto. Esistono poi i ravioli dolci, che sono un prodotto tipico che non ha una sola regione d'origine, si prepara un po' dappertutto in occasione del carnevale. Ci sono le graffe napoletane, cioè che sono delle ciambelle popolari durante il carnevale, appunto a base di patate. Ne esistono moltissime versioni e una su tutte è quella senza patate, che prende il nome appunto

0: deriva dal gusto troppo forte. È molto importante rispettare un'ottimale temperatura dell'olio. Se non abbastanza elevata, si rischia di ottenere una frittura zuppa di grasso. Al contrario, se l'olio è troppo caldo, il cibo si brucerà rapidamente all'esterno e non cuocerà all'interno. E sì, è vero che durante il carnevale possiamo fare uno strappo alla regola, però non dimentichiamo che ci sono delle varianti dei dolci preferiti di carnevale che prevedono una cottura al forno per alleggerire appunto la preparazione, magari godersi una quantità maggiore di dolce a fine pasto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio alle vostre scorpacciate e buona giornata.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Nelle scorse ore il presidente della federazione Binaghi aveva commentato così l'ipotesi spostamento.
1: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
0: Riecheggiano a questo punto anche le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
2: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Ma io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare come qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo. Ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
0: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter-Verona, che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B stasera l'andata dei play-out tra Bari e Südtirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata, Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
3: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro. È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni, siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
0: Nel femminile, domani il match che vale il titolo tra la statunitense Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina. Quanto al doppio, dalle 13.30 Bolelli e Vavassori sono in campo contro Eliovara e Patten. Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhaus in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il Daspo Urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. In chiusura la pallavolo, esordio vincente per la nazionale femminile di Julio Velasco. Le azzurre nell'amichevole di Biella hanno sconfitto la Francia 3-0. Stasera le due selezioni di nuovo in campo, ma a Novara. È tutto dallo sport.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
6: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: Notizie in breve da Estra. L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
8: Flyspot.
9: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
10: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
9: Ma io ho il giga!
10: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
8: Flyspot.
11: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
12: Buon venerdì 15 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Isidoro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 maggio gli attori James Mason e Joseph Cotten, il regista Mario Monicelli, il compositore Claudio Monteverdi e ancora Flavio Montrucchio e Giorgio Mastrota. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del Toro, sei saggio e le stelle ti hanno dato un senso spiccato di bellezza e armonia. Sai farti valere con gentilezza e in caso di necessità con autorità. Ami la natura, le cose belle, la musica e la poesia. Per essere felice dovresti vivere nella campagna aperta o vicino al mare. Combatterai la prepotenza. E tuffiamoci ora insieme tra le stelle per sapere da loro come sarà questo venerdì per tutti noi. Ariete, la giornata rallenta, ma non è tempo perso. È un invito a cambiare sguardo. Ciò che oggi sembra in sospeso si sta solo preparando per un balzo in avanti. Anche l'attesa può essere utile. Toro, vecchie ferite o delusioni riaffiorano chiedendo ascolto. Riconosciamo ciò che è andato, ma anche ciò che resta, perché non tutto è perduto. Giove in Cancro non ci abbandona e ci aiuta a guardare oltre, donando senso e prospettiva alle cose. Gemelli, sentiamo scorrere nelle vene ottimismo e vitalità. Questo dona una grande chiarezza mentale, decisiva per dare vita a un successo duraturo e concreto. Sul lavoro il clima si fa piuttosto disteso e creativo. Possiamo esprimere al meglio quello che ci anima. Cancro, periodo di grande padronanza e abilità professionale. La precisione è la chiave per vincere. Nessuna scorciatoia, dobbiamo credere nell'impegno meticoloso e nell'apprendimento pratico. Leone, Venere e Nettuno guidano verso la scelta più armoniosa nei sentimenti. Marte in Trigono dona il coraggio di impegnarci nei rapporti. Il Sole e la Luna quadrati causano invece tensioni professionali o emotive. Niente di insormontabile comunque. Vergine, momento di felicità appagante in famiglia e con le persone care. Un desiderio profondo si realizza portando un senso di completezza. Esprimiamo il nostro affetto senza riserve e sfruttiamo questa armonia per risolvere vecchi dissapori. Bilancia. Una forte spinta alla libertà rende oggi particolarmente dinamici e pronti a dire sì alle novità. Attiriamo persone aperte e stimolanti. Dobbiamo stare attenti a non fare promesse che non possiamo mantenere per colpa dell'eccessiva euforia. Scorpione, anche se una piccola disputa ci ha messo alla prova, ora siamo pronti ad abbandonare il risentimento e a concentrarci solo sul futuro. Si dice che il nuoto sia uno sport completo, pensiamo di fare un salto in piscina per liberare l'energia repressa. In alternativa, tuffiamoci in un buon libro. Sagittario, se c'è qualcosa che non è andato come sperato, guardiamolo con dolcezza. C'è ancora molto di buono intorno, basta cambiare prospettiva. Ringraziamo anche le esperienze faticose, perché hanno reso sicuramente più vero il nostro sentire. Capricorno, Siamo capaci di vedere la verità oltre ogni velo e di prendere decisioni inappellabili. È il giorno ideale per affrontare discussioni complesse. Assumiamoci la responsabilità di guidare un gruppo. La chiarezza delle intenzioni ci protegge da critiche. Acquario. Si manifesta un'opportunità professionale, ma dobbiamo verificare ogni aspetto del bilancio. Se stiamo avviando una nuova attività, dedichiamo più tempo alla verifica della sua reale necessità sul mercato. Pesci. Ritroviamo una certa proporzione nelle scelte quotidiane: mangiare bene, dormire e dire qualche no quando serve. Ogni gesto semplice ristora l'anima. La moderazione diventa cura, meno e meglio, anche nei gesti quotidiani. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: la vita è uno spettacolo che non ammette prove, quindi canta, piangi, balla, ridi e vivi intensamente, prima che il sipario si chiuda e lo spettacolo finisca senza applausi. Charlie Chaplin.
13: Radio Fly, la voce della tua città. Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 15 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump e Xi, sorrisi e sfide. La Cina, noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra, il Taikon intesa su Hormuz. Tucidide, la trappola e il fascino dei classici. La tragedia in una grotta a 50 metri di profondità, si immergono alle Maldive, morti 5 italiani. Toghe, politici, serve rispetto dalle tue parti, intervista Pinelli, CSM. La Repubblica, Maldive, la strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità a Limata, nell'atollo di Vayu. Ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, recuperato un solo corpo. Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli su Hormuz. Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli. La Stampa, grotta alle Maldive, strage di sub italiani, 5 morti durante l'immersione a 50 metri di profondità, erano tutti esperti, 2 vittime piemontesi, soccorritori, recupero dei corpi ad alto rischio. Vertice Xi Trump, il patto degli affari, alta tensione sul futuro di Taiwan. I tormenti di Giugli al Salone del Libro, mi sento più a casa che al Ministero. Mediaset, tutta la verità, intervista Barbara D'Urso dopo la causa, De Filippi e Tofanin, ci sono chat e documenti. Il Fatto Quotidiano, la testimone rincara la dose ma il PG non vuole sentirla, caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani in TV, voglio parlarne ai magistrati. Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump, il summit SASH c'è bisogno della Cina. Il resto del Carlino, sia Trump, partner, non rivali, ma su Taiwan rischio di guerra, la Cina gli USA su Taipei, se la situazione sarà gestita male, conseguenze pericolose. Tragedia alle Maldive, morte 5 sub italiani. Legge elettorale, partita a scacchi, pressing di Crosetto su Giorgetti. Bologna, bitcoin e riciclaggio, scatta il maxi sequestro. Una mamma, mia figlia suicida a 12 anni, colpa dei social e li trascina in tribunale. Il Messaggero, derby a mezzogiorno, il TAR spinge Prefettura Lega al calcio all'accordo, si gioca domenica, poi la finale del tennis. 5 italiani esperti sub morti durante un'immersione, la strage delle Maldive, Xi avverte Trump, su Taiwan rischiate un'altra guerra. La verità, Trump e Xi si spartiscono il mondo e l'Europa si consola con i talebani, i cinesi in fila per comprare le nostre fabbriche di auto. Alla sinistra non preme la salute, bensì farci pagare i suicidi di Stato, ma che fine vita, tagliate le liste di attesa. Uccisi da un'immersione alle Maldive, si indaga sulle bombole dei 5 italiani. Caso Garlasco, giallo sull'inchiesta del 2017. Sempio, l'archiviazione è un mistero, ecco tutto quello che non torna. Il Giornale, Trump e Xi, affari e minacce, partner non rivali, ma Taiwan resta il nodo. Maldive, strage di italiani, 5 morti in immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Smontato il teorema del fatto, caso chiuso, la procura, la grazia Minetti resta. L'intervento, Leone alla sapienza, negata a Ratzinger, si oppone al riarmo. Libero Quotidiano, i sondaggi deludono i compagni, campo largo, già finita la festa, dopo qualche settimana negativa post referendum il centrodestra torna a crescere, brutto colpo per Elle e soci, bastonati pure dalla Will, basta propaganda sul lavoro, sberla dei PM a Travaglio e C, crollate le accuse alla Minetti, grazie a tutto confermato, la testimone è inattendibile, l'indagine per corruzione, bisogna archiviare Sempio, Garlasco, il giallo dell'appunto, deputato Movimento 5 Stelle sulla flottiglia, pronto a fare da scuso, stop alle sanzioni all'albanese. Il Tempo Quotidiano, mani cinesi sull'Italia, porti, logistica, energia, telecomunicazioni, ecco la strategia di penetrazione politica e spoliazione economica che il dragone persegue da anni in Italia e in Europa. Il generale Costantini sottovalutati gli allarmi, così Pechino è entrata nella plancia di comando. Line Frantoianni, dall'idolo Sanders, tutti a lezione di patrimoniale. L'unità, viva la muerte, gridavano i franchisti. Ora lo grida il governo di Israele. Il convegno dell'unità e del riformista, Antonio Di Pietro, mentre interviene al convegno, no alle querele intimidatorie. Il manifesto, il sorpasso, accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina. Ma Xi mette in chiaro che due potenze ormai su un piano di parità potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino. Agli USA non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio. Pochi. Marcia delle bandiere, sempre peggio, Gerusalemme sputi, violenze e cori razzisti dell'estrema destra israeliana, come da tradizione. Avvenire. Non si chiami difesa il riarmo dell'Europa, Leone XIV alla Sapienza, l'abbraccio di studenti e docenti, giovani siate artigiani di pace, sorrisi affari per Xi e Trump, ma su Taiwan restano lontani, l'Italia al bivio sul nucleare, rischi scorie il doppio nodo, con i piani del governo il confronto si accende, le voci di Calenda e Bonelli. Il secolo d'Italia, la flotilla Brancaleone, pro palle compagni ripartono per Gaza per la terza volta, l'ennesima sceneggiata. In primo piano, spazio Meloni, settore decisivo per presente e futuro dell'Italia. Tutte le novità del decreto fisco, dalla rottamazione al concordato. Xi avverte Trump su Taiwan, così può portare al conflitto. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione Toscana, partendo dal Tirreno. Da Livorno definirono Perini squadrista, 4 condanne, multa da 1.200 euro per Diop, Censo, Bianchi, Ferretti, assolti altri 6 consiglieri. L'Indonesia ordina trasse 6 sottomarini, ma del Livorno, commessa da 1,4 miliardi di dollari. Ora ci serve uno spazio in porto. Andiamo a nella Versilia, balneari, gli atti dei comuni ora rischiano l'annullamento, l'udienza al TAR, l'antitrust e chiede la messa all'asta delle spiagge. Massa, depositata l'autopsia sul corpo di Bongiorni, dagli accertamenti non sarebbe stata individuata un'unica causa certa della morte. Andiamo a Pisa, COP acquista l'area ex Vitarelli, ipotesi trasloco a porto e mare. San Giuliano, Faeta sotto sequestro un'area dell'incendio, gli indagati restano 2, sotto i riflettori i tempi di attivazione dei soccorsi. Da Grosseto, gioco d'azzardo in Maremma, nel 2025 in fumo 514 milioni. Da Cinisano, interdittiva antimafia, sigilli al distributore, chiusura disposta da agenzia dogane e monopoli, società nei guai con la finanza. L'area fiorentina, da Pistoia, versa il veleno nella tazza, viene incastrato dalla telecamera, la moglie l'aveva installata dopo un malore avvenuto a marzo. Pistoia, compravendita in crescita del 15% in un anno, decisiva la spinta degli inquilini in affitto, chi cerca casa è passato dal 2 al 23%. Corriere Fiorentino, il TAR conferma lo stop a Airbnb, respinti 19 ricorsi contro la stretta del comune di Firenze nell'area UNESCO, ora i limiti fuori. Sandrelli a Villa Paolina, omaggio alla sua Viareggio. Vediamo la Repubblica Firenze, via libera del TAR a Palazzo Vecchio, legittimo limitare gli affitti brevi. PD, Gianassi Reggente, via libera all'area Sline, Bonafè frena il silenzio di Gianni. Corriere di Siena, occupazione a 2 velocità. I dati della Camera di Commercio testimoniano il crollo degli autonomi e la crescita dei dipendenti a tempo. Bianchi, Siena tutela i cavalli. Massimo Bianchi, il presidente del consorzio tutela del Palio, è stato ascoltato alla Camera. La famiglia Simpatico racconta fonti per la terapia intensiva neonatale, una donazione per Marta. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola Pieraccioni, alò cittini, alla Terina comincia da 3 giorni dedicata a 30 anni del ciclone, domani arriva il regista toscano se non piove. Centinaia di tritoni salvati, operazione tritoni, le fasi di messa in sicurezza, le priorità per la città, i 6 in lizza per il dopo Ghinelli rispondono alle domande del Corriere. Al comunale test di illuminazione ma niente lavori, l'Arezzo sta pensando di posticipare anticipare la data per non rischiare di giocare altrove le prime partite. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, prima pagina: il lavoro scema è sempre più precario. Entriamo nell'interno. La mia infanzia rubata, Serena Marino racconta gli abusi del padre in un libro della serie Donne nel mirino. La violenza di genere non si ferma, Landini, l'aumento delle richieste dimostra una nuova consapevolezza. Il lavoro scema è sempre più precario, gli occupati sono oltre quota 150.000, ma crescono solo i contratti a termine. Guerra delle concessioni, stadio e Croce Bianca, scontro Grasso Merelli, ping pong elettorale sui 90 anni all'Arezzo e sui 30 alla sede dei volontari, il capolista Gianiano Fratelli d'Italia strumentalizza, il meloniano non sa di che parla. Rossi, il presidente candidato, i fragili prima di tutto, Ghinelli ha fallito, cura in consiglio, ce la faremo. Andiamo a vedere poi il ritorno alla terra, oltre 100 imprese under 40 aperte negli ultimi 3 anni. Termina qui la rassegna stampa di oggi, venerdì 15 maggio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8%. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. 2 gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
6: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: Flyspot.
8: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo.
9: L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
10: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
11: Flyspot.
12: Radio Fly. Rewind.

Let's go, let's go! Come dico sempre, per darmi la carica, visto che sto per presentare la classifica americana, la più importante e imponente del mondo. Eccomi qui, sono Silvia Giansanti. Poi, con l'estate alle porte, psicologicamente siamo carichi, magari un bel viaggetto, una vacanzina, un'escursione, e tutto questo appunto ci dà veramente linfa vitale per continuare a vivere. E soprattutto la radio, la classifica Top 10 USA. Benvenuti da Silvia Giansanti. E allora, non abbiamo delle situazioni particolari questa settimana, non abbiamo nuove entrate, quindi zero new entry. Abbiamo comunque 5 stabilità, 3 pezzi che avanzano e 2 pezzi che retrocedono. Mettiamoci subito al lavoro, ecco la numero 10, che cosa succede? Mamma mia, che scivolone dal numero 2 al numero 10, meno 8 posizioni questa settimana per Swim BTS.

Ma che cosa mi combinano questi ragazzi, BTS? Che scivolone, dal numero 2 al numero 10, 8 posizioni in meno Swim nella Top 10 USA che stiamo per ascoltare. E adesso alla 9ª posizione incontriamo la prima stabilità con Kehlani, Fold It.

rimane dentro la classifica un bel mesetto per Foldy, The Kelani, numero 9 della Top 10 USA, stabilità, così come non si sposta al numero 8 Stateside questa settimana con le sue 7 settimane di presenza in classifica.

0: Pink Panthers featuring Zara Larsson, Seaside, al numero 8 della Top 10 USA, non c'è nessuna variazione.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.

Eccoci arrivati quasi alla metà classifica, siamo al numero 7 della Top 10 USA corrente, incontriamo Golden con 36 settimane di presenza in classifica e soprattutto Antrix.

firmata Antrix, intitolata Golden, canzone che ci accompagna dallo scorso inverno, potremmo dire, e che troviamo alle numero 7 della Top 10 USA Stabilità. Sesta posizione, andiamo avanti, però retrocede di un posto, passa dal numero 5 al numero 6, So Easy to Fall in Love di Olivia Dean.

bella questa melodia, poi la si sente molto anche nella classifica europea, nelle playlist delle radio italiane. So Easy to Fall in Love, Olivia Dean, numero 6 della Top 10 USA, con una posizione in meno rispetto a 7 giorni fa. Cosa succede alla metà classifica esatta, al numero 5? Un posto in avanti per Ordinary.

Non se ne vuole veramente andare, non vuole lasciare la classifica, e dallo scorso anno è dentro, esce, entra, riavanza, perde qualcosa. Alex Warren, siamo affezionati a questo pezzo Ordinary, da 15 settimane dentro, anche perché, come già detto, è rientrata. Passa dal numero 6 al numero 5, guadagna una posizione. E adesso spazio alla numero 4, con 6 punti in più dal numero 10, Be Her, Ella Langley.

Be Her, Ella Langley, uno dei pezzi del momento, ex e new entry, l'abbiamo presentata abbondantemente una settimana fa, passa dal numero 10 al numero 4, quindi in salita di ben

Eccoci arrivati sul podio, non prima di aver ricordato che non abbiamo avuto new entry e quindi non ci sono delle grandi rivoluzioni. L'unica discesa forte l'abbiamo avuta al numero 10, ma tra poco tranquilli perché vi riepilogheremo tutto quanto. Al numero 3 stabilità adesso con

I Just Might, con le 12 settimane di presenza in classifica, la Top 10 USA che continua adesso imperterrita. Al numero 2 vede due posizioni in avanti, passa dal numero 4 alla seconda posizione Olivia Dean con l'altro singolo vincente, Man I Need.

0: La si sente dappertutto, anche nella pubblicità, in TV. Olivia Dean, Man I Need come colonna sonora, ovviamente. Sono 22 le settimane di presenza in classifica, passa dal numero 4 al numero 2, guadagna 2 posti. Pronti con il riepilogo, al decimo posto, come già detto, abbiamo trovato una grande perdita, 8 posizioni in meno, quindi perdono quota BTS, Swim. Folded Kehlani alla posizione numero 9 stabilità, così come stazionaria alla numero 8 Stateside Pink Panthers featuring Zara Larsson. Settima posizione stabile anche Huntress Golden. So Easy to Fall in Love di Olivia Dean questa settimana l'abbiamo scoperta al numero 6 con una posizione in meno. Al numero 5 più un posto, che proviene appunto dal numero 6, uno scambio di posizione per Ordinary Alex Warren. Ella Langley con Be Her al numero 4 con 6 punti in avanti. Al terzo posto la stabilità registrata per il singolo di Bruno Mars, I Just Might. Olivia Dean appena lasciata con Man I Need al numero 2, l'abbiamo anche un po' canticchiata quando andava la canzone in onda, con 2 punti in più e 22 settimane di presenza nella Top 10 USA. Pronti per la nostra number 1? È sempre quella di Ella Langley.
1: Number 1.

Choosing Texas, Ella Langley, very compliments, si riconferma ancora una volta al comando della classifica americana e sono totalmente 20 le settimane di presenza nella nostra chart. È tutto da Silvia Giansanti, ecco le ultime battute finali per chiudere questo nostro appuntamento che si rinnova puntualmente tra una

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di una parola fantastica, precipitevolissimevolmente, che è una parola lunghissima eppure non è quella più lunga dell'italiano. Ce ne sono alcune che la superano e anche decisamente, eppure rimane fra le parole più lunghe e più affascinanti della nostra lingua. Ha 26 lettere e beh, qualcosa di strano. Guardandolo attentamente, effettivamente, qualcosa non torna, perché dovrebbe essere un superlativo, per la precisione il superlativo dell'avverbio precipitevolmente, ma è formato in maniera anomala. Infatti il normale superlativo di precipitevolmente dovrebbe essere precipitevolissimamente. Ma a che cosa si deve questa strana formazione? È nel 1677 che il frate Francesco Moneti, dotto letterato e incline alla poesia e alla satira, stava scrivendo la sua opera Cortona convertita e volle foggiare una parola che da sola fosse un endecasillabo intero, così coniò precipitevolissimevolmente, vera e propria licenza poetica all'interno di una metafora sulla superbia umana accostata a un pallone scagliata in alto. E infatti dice: e da tal forza spinto assai s'innalza verso del ciel, ed il fermarsi è vano finché alla terra il fin torna repente precipitevolissimevolmente. E pensiamo poi al celebre motto: chi troppo in alto sal cade sovente precipitevolissimevolmente.

0: e si fa anche fatica a ripeterla, che viene dalla celidola di Andrea Casotti del 1734 e all'uso che poi ne fa Goldoni nel suo teatro comico del 1750. Nei secoli successivi quindi il suo successo è stato lento ma inarrestabile, e già allora non aveva la corona di parola più lunga della lingua italiana. Per esempio, nel De Vulgari Eloquentia Dante usava sovramagnificentissimamente di 27 lettere, cioè in modo straordinariamente più che magnificente. E più tardi la costruzione di parole tecniche legate alla medicina, come psiconeuroendocrinoimmunologia di 30 lettere e altre l'hanno ulteriormente superata, ma ovviamente balza all'occhio per una differenza sostanziale, perché infatti è una parola poco seriosa che nasce in poesia, e questo le dà uno smalto che le altre più lunghe o parimenti lunghe non hanno. È gradevole e non sgomenta, ha una ricercatezza quasi naif e che conoscono fin da bambini tutti quanti, e un significato limpido, descrive ciò che è estremamente precipitevole, quindi rapidissimo, di una rapidità concentrata, e infatti viene dal latino precipitare, che è derivato di preceps, composto di pre e caput, che cade di testa, quindi, e quasi sembra fatta musicalmente scivolare sul lunghissimo dorso di questo termine. E per esempio potremmo utilizzarla con ci si tuffa precipitevolissimamente sul buffet. E con questa straordinaria parola io vi lascio al prossimo appuntamento precipitevolissimevolmente. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
1: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per l'escursione nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dalle onde, alla tossicità dell'ossigeno delle bombole. Senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
0: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina. Una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
2: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Anche sul commercio restano i punti interrogativi e la domanda se la Cina avesse accettato di acquistare i jet Boeing, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha glissato, definendo i legami economici bilaterali solo reciprocamente vantaggiosi. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
0: Negative questa mattina le borse europee, scettiche per l'esito dei colloqui a Pechino e preoccupate per la spirale inflazionistica. Piazza Affari peggiora e perde quasi 2 punti percentuali. Risale anche il prezzo del petrolio che viaggia sopra i $105 al barile. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Inflazione risalita ad aprile in Italia, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo. La stima preliminare era più 2,8%, a pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio le due sfide che vedono coinvolti gli azzurri da Harderi e Sinner. Il primo se la vedrà con il norvegese Ruud, il secondo con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale in programma domenica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: Al Foro Italico è tempo di semifinali. Anche quest'anno tra i migliori 4 Roma si gode 2 azzurri. Nel 2025 oltre a Jannik Sinner c'era Musetti, eliminato allora da Alcaraz. Questa volta insieme alla Volpe Rossa di Sesto Pusteria c'è Luciano Darderi, sulle ali dell'entusiasmo dopo la maratona vincente contro Hodar ai quarti. Il 24enne nato a Villa Gesell dalle 15:30, meteo permettendo, sfiderà il norvegese Ruud, un tempo numero 2 del ranking e vincitore del torneo di Madrid nella scorsa stagione. In serata invece non prima delle 19 sarà la volta svolta di Jannik, che sul proprio cammino incrocia di nuovo Medvedev, avversario di mille battaglie mai affrontato però sulla terra rossa, l'ultima volta a Indian Wells, uno dei 5 Masters 1000 vinti di fila dall'italiano, che in conferenza si sofferma così sulla nostra età dell'oro nel tennis e sul terreno da gioco degli internazionali.
4: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
8: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
9: Flyspot.
10: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
11: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
9: Flyspot.
12: Ti piacciono i grandi

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 15 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump e Xi, sorrisi e sfide. La Cina, noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Il tycoon intesa su Hormuz. Tucidide, la trappola e il fascino dei classici. La tragedia in una grotta a 50 metri di profondità. Si immergono alle Maldive, morti 5 italiani. Toghe, politici, serve rispetto dalle tue parti. Intervista Pinelli, CSM. La Repubblica, Maldive, la strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità a Limata, nell'atollo di Vayu. Ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, recuperato un solo corpo. Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli su Hormuz. Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli. La Stampa, grotta alle Maldive, strage di sub italiani, 5 morti durante l'immersione a 50 metri di profondità, erano tutti esperti, 2 vittime piemontesi, soccorritori, recupero dei corpi ad alto rischio. Vertice Xi Trump, il patto degli affari, alta tensione sul futuro di Taiwan. I tormenti di Giugli al Salone del Libro, mi sento più a casa che al Ministero. Mediaset, tutta la verità, intervista Barbara D'Urso dopo la causa De Filippi e Tofanin, ci sono chat e documenti. Il Fatto Quotidiano, la testimone rincara la dose ma il PG non vuole sentirla, caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani in TV, voglio parlarne ai magistrati. Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump, il summit SASH, c'è bisogno della Cina. Il Resto del Carlino, Xi a Trump, partner, non rivali, ma su Taiwan rischio di guerra, la Cina gli USA su Taipei, se la situazione sarà gestita male, conseguenze pericolose. Tragedia alle Maldive, morte 5 sub italiani. Legge elettorale, partita a scacchi, pressing di Crosetto su Giorgetti. Bologna, bitcoin e riciclaggio, scatta il maxi sequestro. Una mamma, mia figlia suicida a 12 anni, colpa dei social e li trascina in tribunale. Il Messaggero, derby a mezzogiorno, il TAR spinge Prefettura Lega al calcio all'accordo, si gioca domenica, poi la finale del tennis. 5 italiani esperti sub morti durante un'immersione, la strage delle Maldive, Xi avverte Trump, su Taiwan rischiate un'altra guerra. La Verità, Trump e Xi si spartiscono il mondo e l'Europa si consola con i talebani, cinesi in fila per comprare le nostre fabbriche di auto. Alla sinistra non preme la salute, bensì farci pagare i suicidi di Stato, ma che fine vita, tagliate le liste di attesa. Uccisi da un'immersione alle Maldive, si indaga sulle bombole dei 5 italiani. Caso Garlasco, giallo sull'inchiesta del 2017. Sempio, l'archiviazione è un mistero, ecco tutto quello che non torna. Il Giornale, Trump e Xi, affari e minacce, partner non rivali, Taiwan resta il nodo. Maldive, strage di italiani, 5 morti in immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Smontato il teorema del fatto, caso chiuso, la procura, la grazia Minetti resta. L'intervento, Leone alla Sapienza, negata a Ratzinger, si oppone al riarmo. Libero Quotidiano, i sondaggi deludono i compagni, campo largo, già finita la festa, dopo qualche settimana negativa post referendum il centrodestra torna a crescere, brutto colpo per Elle e soci, bastonati pure dalla Will, basta propaganda sul lavoro. Sberla dei PM a Travaglio e C, crollate le accuse alla Minetti, grazie a tutto confermato, la testimone è inattendibile. L'indagine per corruzione, bisogna archiviare Esempio, Garlasco, il giallo dell'appunto. Deputato Movimento 5 Stelle sulla flotiglia, pronto a fare da scuso, stop alle sanzioni all'albanese. Il tempo quotidiano, mani cinesi sull'Italia, porti, logistica, energia, telecomunicazioni, ecco la strategia di penetrazione politica e spoliazione economica che il Dragone persegue da anni in Italia e in Europa. Il generale Costantini, sottovalutati gli allarmi. Così Pechino è entrata nella plancia di comando. Laine Frantoianni, dal leader Sanders e tutti a lezione di patrimoniale. L'unità, viva la muerte, gridavano i franchisti, ora lo grida il governo di Israele. Il convegno dell'unità e del riformista, Antonio Di Pietro, mentre interviene al convegno, no alle querele intimidatorie. Il manifesto, il sorpasso, accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina. Maxi mette in chiaro che due potenze ormai su un piano di parità potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino. Agli USA non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio. Pochi. Marcia delle bandiere, sempre peggio, Gerusalemme sputi, violenze e cori razzisti dell'estrema destra israeliana, come da tradizione. Avvenire. Non si chiami difesa il riarmo dell'Europa, Leone XIV alla Sapienza, l'abbraccio di studenti e docenti, giovani siate artigiani di pace. Sorrisi affari per Xi e Trump, ma su Taiwan restano lontani. L'Italia al bivio sul nucleare, rischi scorie il doppio nodo. Con i piani del governo il confronto si accende, le voci di Calenda e Bonelli.

0: dal Tirreno, da Livorno, definirono Perini squadrista, 4 condanne, multa da 1200 euro per Diop, Censo, Bianchi, Ferretti, assolti altri 6 consiglieri. L'Indonesia ordina trasse 6 sottomarini ma del Livorno, commessa da 1,4 miliardi di dollari, ora ci serve uno spazio in porto. Andiamo a nella Versilia, balneari, gli atti dei comuni ora rischiano l'annullamento, l'udienza al TAR, l'antitrust chiede la messa all'asta delle spiagge. Massa, depositata l'autopsia sul corpo di Bongiorni, dagli accertamenti non sarebbe stata individuata un'unica causa certa della morte. Andiamo a Pisa, COP acquista l'area ex Vitarelli, ipotesi trasloco a porto e mare. San Giuliano, Faeta sotto sequestro un'area dell'incendio, gli indagati restano 2, sotto i riflettori i tempi di attivazione dei soccorsi. Da Grosseto, gioco d'azzardo in Maremma, nel 2025 in fumo 514 milioni. Da Cinisano, interdittiva antimafia, sigilli al distributore, chiusura disposta da agenzia dogane e monopoli, società nei guai con la finanza. L'area fiorentina, da Pistoia, versa il veleno nella tazza, viene incastrato dalla telecamera, la moglie l'aveva installata dopo un malore avvenuto a marzo. Pistoia, compravendite in crescita del 15% in un anno, decisiva la spinta degli inquilini in affitto, chi cerca casa è passato dal 2% al 23%. Corriere Fiorentino, il TAR conferma lo stop a Airbnb, respinti 19 ricorsi contro la stretta del comune di Firenze nell'area UNESCO, ora i limiti fuori. Sandrelli a Villa Paolina, omaggio alla sua Viareggio. Vediamo la Repubblica, Firenze, via libera del TAR a Palazzo Vecchio, legittimo limitare gli affitti brevi. PD, Gianassi reggente, via libera all'area Sline, Bonafè frena il silenzio di Gianni. Corriere di Siena, occupazione a 2 velocità, i dati della Camera di Commercio testimoniano il crollo degli autonomi e la crescita dei dipendenti a tempo. Bianchi, Siena tutela i cavalli, Massimo Bianchi, il presidente del consorzio tutela del palio, è stato ascoltato alla Camera. La famiglia Simpatico racconta fonti per la terapia intensiva neonatale, una donazione per Marta. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola Pieraccioni, alò cittini, alla Terina comincia da 3 giorni dedicata a 30 anni del ciclone, domani arriva il regista toscano se non piove. Centinaia di tritoni salvati, operazione tritoni, le fasi di messa in sicurezza, le priorità per la città, i 6 in lizza per il dopo Ghinelli rispondono alle domande del Corriere. Al comunale test di illuminazione ma niente lavori, l'Arezzo sta pensando di posticipare la data per non rischiare di giocare altrove le prime partite. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, prima pagina, al lavoro scema è sempre più precario, entriamo nell'interno. La mia infanzia rubata, Serena Marino racconta gli abusi del padre in un libro della serie Donne nel mirino. La violenza di genere non si ferma, Landini, l'aumento delle richieste dimostra una nuova consapevolezza. Il lavoro scema è sempre più precario, gli occupati sono oltre quota 150.000, ma crescono solo i contratti a termine. Guerra delle concessioni, stadio e Croce Bianca, scontro Grasso Merelli, ping pong elettorale sui 90 anni all'Arezzo e sui 30 alla sede dei volontari, il capolista Gianiano, Fratelli d'Italia strumentalizza, il meloniano non sa di che parla. Rossi, il presidente candidato, i fragili prima di tutto, Ghinelli ha fallito, cura in consiglio, ce la faremo. Andiamo a vedere poi il ritorno alla terra, oltre 100 imprese under 40 aperte negli ultimi 3 anni. Termina qui la rassegna stampa di oggi, venerdì 15 maggio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu. E allora statene a poco, è sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per l'escursione nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dalle onde, alla tossicità dell'ossigeno delle bombole. Senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono. Anche oggi.
1: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina. Una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
3: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Anche sul commercio restano i punti interrogativi e la domanda se la Cina avesse accettato di acquistare i jet Boeing, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha glissato, definendo i legami economici bilaterali solo reciprocamente vantaggiosi. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
1: Negative questa mattina le borse europee, scettiche per l'esito dei colloqui a Pechino e preoccupate per la spirale inflazionistica. Piazza Affari peggiora e perde quasi 2 punti percentuali. Risale anche il prezzo del petrolio che viaggia sopra i $105 al barile. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significative. E inflazione risalita ad aprile in Italia, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo. La stima preliminare era più 2,8%, a pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio le due sfide che vedono coinvolti gli azzurri Sardegna e Sinner. Il primo se la vedrà con il norvegese Ruud, il secondo con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale in programma domenica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: Al Foro Italico è tempo di semifinali. Anche quest'anno tra i migliori quattro Roma si gode due azzurri. Nel 2025 oltre a Jannik Sinner c'era Musetti, eliminato allora da Alcaraz. Questa volta insieme alla Volpe Rossa di Sesto Pusteria c'è Luciano Darderi, sulle ali dell'entusiasmo dopo la maratona vincente contro Hodar ai quarti. Il 24enne nato a Villa Gesell dalle 15:30, meteo permettendo, sfiderà il norvegese Ruud, un tempo numero 2 del ranking e vincitore del torneo di Madrid nella scorsa stagione. In serata invece non prima delle 19 sarà la volta di Jannik, che sul proprio cammino incrocia di nuovo Medvedev, avversario di mille battaglie mai affrontato però sulla terra rossa, l'ultima volta a Indian Wells, uno dei 5 Masters 1000 vinti di fila dall'italiano, che in conferenza si sofferma così sulla nostra età dell'oro nel tennis e sul terreno da gioco degli internazionali.
5: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
7: Ma io ho il giga!
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Notizie in breve da Estra.
10: L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club a sostegno di una realtà dinamica in crescita in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
11: Top 10 Europa. Top 10 Europa.
12: Io sono Dylan e la classifica che adesso andiamo a scoprire, andiamo a ballare, andiamo a cantare, che si balla una classifica, si può ballare, si può anche cantare una classifica, ammesso che uno abbia una memoria di ferro per ricordare tutti i testi di tutte le canzoni che la compongono. Ecco, bisogna avere una grande capacità interpretativa, ma soprattutto un'ottima memoria per ricordare tutte le canzoni della Top 10 Europa. Io sono Dylan, questo già l'ho detto, aggiornamento numero 20 della Top 10 Europa, dove 3 canzoni sono andate via, per cui non le ascolteremo più, però non è detto che nelle prossime settimane non possano rientrare. Sono American Girls di Harry Styles, Galaxy, Kungs and Theophilus London e Just the Way You Are di Milky. Bene, ci saranno 3 nuove entrate in questa classifica, 2 canzoni salgono e 5 canzoni scendono, quindi nessuna canzone gode di stabilità. Partiamo dalla posizione numero 10, perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa, Baby Doll di Dominic Fike.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, slipping through stations.
2: Una delle canzoni più amate di Dominic Fike, una canzone intima, malinconica, scritta durante i suoi arresti domiciliari in Florida. Ma oramai lo sappiamo tutti, no? Che Dominic ha avuto un'infanzia un po' turbolenta, diciamo così, un po' articolata. Baby Doll, Dominic Fike, la posizione numero 10 della Top 10 Europa. Si sale in nona posizione, guadagna un posto, Lush Life.

scalata, è partita dal basso e salì, insomma fa movimento, ecco, è una canzone dinamica all'interno della Top Ten Europa. Questa settimana la posizione numero 9 guadagna un posto, si sale in ottava posizione, perde 6 posizioni, 6, Bella Kay con I Love It, I Love It, I Love It.

0: rock alternative pop, nata in Texas. Oggi vive ad Orlando, in Florida, ed è emersa come una delle nuove voci più emotivamente potenti della scena pop contemporanea. Lei scrive canzoni che hanno a che fare con il cuore spezzato, l'identità e la sopravvivenza emotiva, che sono caratterizzate anche da una voce cruda e intensa, appunto come quella di Bella Kay. Questa settimana in ottava posizione perde 6 posti nella top 10 Europa.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Di nuovo in classifica, io sono Dylan. Adesso c'è il segmento più lungo della classifica da aggiornare, da ascoltare. Come ci sono. Come cosa? No, niente, è scappato un come, ecco. Lasciamolo stare, lasciamolo così, che si dilegui nel nulla. Ma le 4 canzoni però le ascoltiamo, non si dileguano affatto. Come quella di Somber, che è alla posizione numero 7, perde 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Il titolo della traccia è Homebreaker.

0: Michael Boos, si chiama così, newyorkese, lui cantautore, produttore, ma soprattutto polistrumentista statunitense che si è imposto come una delle voci nuove più forti che spaziano dall'indie all'alternative rock, ma anche all'alternative pop internazionale. Già tra l'altro protagonista con le hit Back to Friends, Unrest e Shane Michael Boos, cioè Somber, è in classifica da diverse settimane. Nella top 10 Europa questa settimana la posizione numero 7. Si sale in sesta posizione la prima new entry della settimana, la prima delle tre che dobbiamo ascoltare. La prima si tratta di una re-entry, Justin Bieber con Daisies.
1: New entry.

0: me.
1: È successo che ad un certo punto Justin Bieber è andato al Coachella Festival, Coachella 2026, e questa canzone, che era stata pubblicata nel 2025, già in classifica nella top 10 Europa l'anno scorso, è tornata ad essere tra le protagoniste proprio perché ha avuto il cosiddetto effetto Biebercella. Ha riacceso l'attenzione globale e di conseguenza è tornata in classifica. In sesta posizione questa settimana, This Is di Justin Bieber. In quinta posizione perde due posti Alex Warren con

Warren perde due posti rispetto a 7 giorni fa con la sua Fever Dream nella top 10 Europa. Si sale in quarta posizione, perde 3 posti Dracula

0: Australia, soprattutto perché Kevin Parker, cioè Tame Impala, è nato a Perth con la H finale nel 2007 ed è un progetto psichedelico il suo, e sembra durare all'interno della top 10 Europa con la sua Dracula questa settimana in quarta posizione.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Di nuovo in classifica per l'ultima volta. Perché? Perché siamo sul podio. Quindi tre canzoni da ascoltare. Alla posizione numero 3, la seconda new entry della settimana. Si tratta di Justin Bieber insieme, e quindi con la featuring di Nicki Minaj. La canzone è Beauty and the Beat.
2: New entry.

Beauty and the Beat del 2012. È già stata pubblicata nel 2012, ma è rientrata nella Official Singles Chart della BBC grazie all'effetto domino scatenato dal Coachella 2026, al Coachella Festival 2026, dove Justin Bieber ha avuto un set talmente virale da far esplodere nuovamente lo streaming del brano. Della canzone si sale, quindi siamo in seconda posizione, guadagna due posti Remy in di Sam Fender insieme ad Olivia Dean.

Ten Europa. Tante, ma proprio tante, tante settimane di permanenza all'interno della Top Ten Europa per Rain Me In, la traccia di Sam Fender ed Olivia Dean. Questa settimana in seconda posizione, guadagna due posti, riepilogo.

0: della settimana, cioè una re-entry. Daisies di Justin Bieber in quinta posizione, da 8 settimane in classifica perde 2 posti. Fever Dream di Alex Warren in quinta posizione perde 3 posti e da 5 settimane in classifica Tame Impala con Dracula in seconda, no, che seconda, in terza posizione. La seconda nuova entrata della settimana, Beauty and the Beat di Justin Bieber con la featuring di Nicki Minaj, in seconda posizione guadagna 2 posti Sam Fender ed Olivia Dean con Rain Me In. In prima posizione, attenzione al titolo di questa canzone perché tremo veramente di fronte ad Olivia Rodrigo, si chiama così l'artista, la canzone è, lo dico il titolo, e poi l'ascoltiamo. Drop Dead.
1: Number one, top 10 Europa. New entry.

dead, che vuol dire qualcosa come morto stecchito. E quindi ho fatto bene a nascondermi, perché di Olivia Rodrigo non è che ci si possa tanto fidare, è una cantautrice statunitense, classe 2003, tra l'altro anche una bella donna, diventata una delle voci pop rock più influenti della sua generazione, ha consolidato

0: aumentato ulteriormente il suo impatto con moltissime canzoni. Però bisogna stare sempre attenti, ecco perché probabilmente è arrivata subito al numero uno, chi lo sa perché. Direttamente al numero uno, la terza nuova entrata della settimana, Olivia Rodrigo con Drop Dead nella Top Ten Europa. Aggiornamento numero 20 che archiviamo, io sono Dylan e torno qui tra una settimana. Ciao!
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
2: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
3: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
4: Radio Fly, le ali della tua musica.
5: E allora eccoci qua, quarto appuntamento della Semaine de Folie. Ciao Anna.
6: Buongiorno Giuseppe, finalmente il nostro appuntamento.
5: Ecco, come si chiama il nostro appuntamento?
6: Crazy Week.
5: Tutti coloro che parlano inglese possono dirlo.
6: Crazy Week.
5: Ma per chi parla francese come moi, tu sai fare le remouche?
6: No, le remouche no, non la so fare.
5: E allora vediamo se le nostre notizie ci porteranno qualche remouche. Vai Vanna, dove allora, mi porti questa mattina?
6: Tipo, siamo tema poliziotto.
5: Wow.
6: Sì, ti porto questa notizia che ci fornisce la Repubblica, dove si parla appunto di un pelo pubblico.
5: Cosa? E che ci incastra con la polizia?
6: Te lo dico subito. Allora, il pelo pubblico sfuggito alla depilazione quasi totale costa la divisa a un poliziotto.
5: Wow.
6: Tu mi dirai perché.
5: Infatti.
6: Trovate tracce di cocaina. Quindi il poliziotto, nonostante avesse sostenuto una serie appunto di cerette, il giorno prima dell'esame per verificare l'uso di stupefacenti è stato tradito da un pelo pubblico risultato positivo alla cocaina.
5: Mamma mia, che quindi, è successo poi?
6: Per un pelo non si è salvato.
5: Ma l'hanno preso per un pelo? No,
6: l'hanno trasferito negli uffici civili in realtà, quindi nemmeno ha perso il lavoro.
5: Ma pensa quando si dice la vita attaccata a un pelo, insomma.
6: Va bene,
5: invece io ti dico un'altra cosa che c'entra la polizia, ma perché? Perché la polizia controlla e deve farci rispettare le regole, ma è successo che un carissimo giovane che aveva commesso una piccola infrazione scappa per non pagare la multa perché svolta dalla parte sbagliata ci trova la polizia che gli dice non va bene e lui scappa e distrugge la macchina,
6: ecco,
5: così
6: oltre alla multa
5: ha distrutto la macchina, quindi per fortuna non si è fatto male ma è uscito dall'auto, ha dovuto ammettere di essere scappato per non pagare la multa, quindi sicuramente poi la multa l'ha pagata e soprattutto che non avrebbe potuto guidare, pensa, perché la patente ce l'aveva già ritirata, quindi la sua ora dovrà pagare una sanzione che va da 2.050 agli 8.000 euro e oltre alla multa per guida, ovviamente patente sospesa, svolta vietata, guida contromano, velocità pericolosa e mancata precedenza, che insomma da sole ammontano a 450 euro. Questo trentenne che insomma, come riporta Today, l'incidente di San Severino di Trento, non c'è scritto il nome.
6: Beh, male, forse era meglio se pagava la multa.
5: Mi sa di sì.
6: Io invece ti riporto al museo, ti ricordi ci siamo stati la settimana scorsa?
5: Il museo, bellissimo.
6: Io ti ci riporto, questa volta in Olanda. Il tecnico di un museo ha buttato nel cestino due lattine di birra.
5: Giustissimo,
6: che erano un'opera d'arte contemporanea.
5: Come sarebbe dire?
6: Esattamente, siamo all'EM. Un operaio ha involontariamente gettato via un'opera che raffigurava due lattine di birra, scambiandolo per dei rifiuti. Dopo essere state ritrovate intatte, fortunatamente in un cestino, le lattine sono state riposizionate.
5: Beh, insomma, questa mi dà tanto di quella scarpa al museo, ti ricordi? No? L'abbiamo letta, no?
6: Sì,
5: sì. Vabbè, però è un segno molto di civiltà buttare le lattine nel nulla.
6: Sì, lui giustamente faceva il suo lavoro, però il problema è che queste due lattine erano un'opera d'arte.
5: Ecco, quindi scrivetecelo quando le lattine sono un'opera d'arte, perché altrimenti insomma.
6: Ma fateci un segnale, qualcosa. Sì, ma,
5: vabbè, vuoi. Allora tu mi porti al museo, ti ci porto anch'io al museo. Io ti porto in un museo esattamente, vediamo dove si trova questo museo, letto qua, il museo di Hetch di Haifa in Israele. Che è successo? Che sai, in museo ci sono dei reperti storici, anche anziani, vecchi, certo. Insomma, no? Ecco, allora tu pensa che un incidente è accaduto a questo museo, un bimbo rompe un vaso di 3500 anni.
6: Immaginati.
5: Allora il piccolo voleva vedere cosa c'era dentro, cosa ci fosse dentro, l'ha tirato leggermente, boom, si è esploso questo vaso in mille pezzi, e capisci che il direttore del museo gli ha preso una, cioè, gli è salzata la pressione, no? Però hanno detto, vabbè, il bimbo c'era, i bimbi giocano, ma questo vaso c'è da dire che era messo senza protezione all'ingresso, senza nessuna possibilità, cioè di difendere il
6: certo.
5: vaso, quindi un vaso di 3500 anni fa che ha mandato sotto shock il direttore.
6: Ci credo.
5: Con l'attacco l'avranno provato a riattaccare.
6: Sì,
5: vabbè, dove mi porti tu
6: adesso? Allora, io adesso, vabbè, ti porto in un ospedale di Brighton.
5: Brighton.
6: Esatto. Allora, questa è curiosissima. Un chirurgo usa il coltellino svizzero con cui ha tagliato la frutta a pranzo per aprire il torace del paziente. Perché non trovava il suo bisturi.
5: Ho capito, sono famosi i coltellini svizzeri che funzionano bene, ma proprio per quell'uso lì, insomma.
6: Capito, spero che almeno l'abbia sterilizzato.
5: Infatti, no, cioè lui, ma così, cioè uso
6: sì,
5: il mio.
6: Così l'ospedale ha dichiarato che l'intervento eseguito fuori dalla sala operatoria
5: pure
6: è stato al di fuori delle procedure non necessario.
5: Insomma,
6: però, speriamo che almeno sia andata bene.
5: Ma questo il paziente è tutto a posto, sì.
6: Spero di sì.
5: Va bene, tu mi porti all'ospedale, i dottori, ti parlo di una malattia. Pensa che una signora, una mamma di 31 anni, stava male, è stata male, insomma, non capiva perché. A un certo punto ha scoperto di avere la malattia del vampiro. Te pensa che se mangia l'aglio lei sta male, e tant'è che dice sì, l'aglio è l'aglio proprio. Rientra in quegli stratagemmi, sai, per uccidere i vampiri, no?
6: Certo.
5: Picchetti sul cuore,
6: sì, cose.
5: Però pare che anche Vlad III, che il vero nome era il del conte Dracula, fosse affetto da questa malattia, che vediamo se si trova anche come si chiama. Questa malattia si chiama la porfiria acuta intermittente.
6: Cioè, quindi esiste come malattia?
5: Sì, è una malattia. Questa signora ha detto, io ho una malattia del vampiro, chissà se ti fa giurare. Te lo immagini scoprire la malattia del vampiro, no?
6: Ti immagini?
5: Mamma mia, vabbè, comunque questa signora adesso non mangerà più l'aglio, perché
6: bene.
5: Insomma le fa stare male. Quindi ha un qualcosa
6: credo.
5: Che la comuna con Vlad,
6: il conte
5: Dracula. Vai, dove mi porti tu adesso?
6: Allora, siamo a Napoli.
5: Oh.
6: Nella mia bellissima Napoli, che però in questi giorni tanto bella non è.
5: Perché? Che è successo?
6: Perché
5: tu sei partenopea, non puoi
6: esatto.
5: dire male di Napoli, insomma,
6: no, non ne parlerò mai male. Però sta succedendo, diciamo, un po' il panico, perché è stata installata, tu hai visto che adesso nei social è pieno di questa foto, di questa opera.
5: Io non ho capito cosa sia quella
6: te
5: che
6: dico,
5: dici te, non
6: te
5: ho capito cosa
6: subito.
5: Sia.
6: È stata appunto presentata all'opera Tu sì una cosa grande di Gaetano Pesce. Ma la sua forma fallica ha fatto discutere.
5: Tu sei una cosa grande.
6: È grande. Praticamente questa opera dovrebbe rappresentare Pulcinella. Dico dovrebbe perché? Perché
5: insomma,
6: ha una forma un po' ambigua, no?
5: Com'è che è nata questa cosa?
6: Ha installato in piazza Municipio questa appunto, questa forma, questa specie di opera d'arte con questa forma ambigua che ricorda quasi una forma fallica.
5: Ecco, diciamo così che l'estro e la diciamo l'estro partenopeo è famoso, questa inventiva,
6: certo.
5: Questa cosa, ora arrivare insomma
6: a fare una cosa del genere, non è stato proprio apprezzato tantissimo.
5: Ma le opere, le lattine erano opere, no? Quello sicuramente
6: certo.
5: Non lo buttano nei cestini, no?
6: No, a parte che è troppo grande,
5: sì, ci vorrebbe un cestone. Va bene, e allora io ti porto invece su un altro tipo di opera, un'opera teatrale che diciamo così è stata definita l'opera shock. Piercing, sesso dal vivo a teatro, 18 spettatori sono dovuti ricorrere a cure mediche. Ecco. Tu pensa che una regista austriaca, Hollinzer, che mi sembra che abbia un nome anche italiano, Florentina Hollinzer, ha fatto e ha messo in scena un'opera teatrale talmente provocatoria di aver costretto, pensa, 18 spettatori a ricorrere a cure mediche per la nausea scatenata dalle forti scene che hanno assistito. Sì, era un intriso che univa la religione col sesso, insomma, tutta una cosa pazzesca. E sta di fatto che da quanto l'ha messa forte, lei voleva creare emozioni forti, un po' come quello grosso, no? Lì, insomma, a Napoli. Ecco, c'è riuscita che ha mandato 18 persone, sono andate all'ospedale. Si ricorderanno di quest'opera. Speriamo che non trovino quel dottore col coltellino svizzero, ecco. Perché se no siamo messi male. Vai, dici dove ci porti adesso.
6: Allora, ti riporto in America, ti porto per la prima volta a Washington.
5: Oh, wow.
6: Allora, questa donna è stata costretta a chiamare il 911 perché si è ritrovata a 100 procioni in cortile.
5: 100 procioni,
6: cioè,
5: in cortile?
6: Cioè, quindi non uno, due, visto, no? 100. 100 procioni, perché? Perché aveva dato appunto da mangiare, diciamo, ad alcuni di loro. Però poi un giorno se ne è ritrovata 100 nel suo cortile.
5: Si sono passati la parola.
6: Esatto, quindi tra di loro niente, quindi ha chiamato appunto le forze dell'ordine perché alcuni di loro erano molto aggressivi. Quindi è stato necessario per forza l'intervento delle forze dell'ordine.
5: Ho capito, le forze dell'ordine, beh, interessante, chissà poveretti come hanno mandato. Poi sono simpatici i procioni,
6: sì,
5: dai.
6: Però 100, capisci che è un attimino un problema.
5: Vabbè, chissà, saranno andati a fare la spesa al supermercato. E io ti porto proprio in Spagna, perché c'è un video virale che, diciamo così, fa vedere un uomo che va a fare la spesa a cavallo e poi scappa dalla polizia. Speriamo che non abbia avuto un incidente come l'altro. La cosa è successa in un supermercato a Elk in Spagna, penso che si pronunci così, e insomma si vede questo uomo che era dentro con il cavallo, cioè tranquillamente andava nei scaffali del supermercato con il cavallo, comodo, no?
6: Cioè, scusa, magari faceva scegliere anche a lui.
5: Sì, non lo so questo, però a un certo punto hanno chiamato i carabinieri, il polizia dice: ma scusi, ma che sta facendo? E lui è uscito fuori, ha detto: e qual è il problema, insomma? Però dopo è fuggito, insomma. Beh, insomma, ci ha fatto però l'hanno invitato, c'è da dire, a terminare la spesa a piedi, insomma.
6: Ah,
5: no?
6: Ecco,
5: però
6: okay.
5: È anche vero che sul supermercato, così come quel museo che non proteggeva il vaso, se non c'erano indicazioni vietate entrare a cavallo,
6: lui ci ha potuto entrare.
5: Esatto.
6: Quindi da oggi fuori ai supermercati,
5: ecco,
6: il
5: mi
6: cartello.
5: Mi raccomando, non entrate assolutamente
6: con i cavalli. Va bene. Allora, restiamo tema animali. Questo è molto dolce. Un gattino ha percorso 1400 chilometri dopo essersi perso per tornare dalla sua famiglia. La fonte è il Messaggero. E qui siamo nello Yellowstone.
5: Nonostante il parco di Yellowstone.
6: Esatto, esattamente. Nonostante la disperazione e i tentativi di ritrovarlo, la coppia ha dovuto lasciare il parco senza di lui. Due mesi dopo, però, a più di 1500 chilometri di distanza, è stato ritrovato il gattino, stremato ma vivo. Che carino,
5: va bene. Senti, io ho trovato un'ultima notizia al volo. Siccome in questa trasmissione abbiamo parlato di tutto, no? Te la devo dire, in Thailandia, tu mi parli di animali, un uomo nudo prova a violentare una mucca, si inferosisce, lo incorna. Un turista russo, penso, 20 anni, ma ti rendi conto, cioè, voglio dire,
6: no.
5: E l'ha incornato perché evidentemente l'animale
6: ha fatto bene.
5: Ma che cerchi qua? Cioè, ma tornatene in Russia.
6: Va bene. E quindi abbiamo terminato le nostre notizie per questa settimana.
5: Va bene, finisce qui la nostra Semaine de Folie
6: Crazy Week.
5: Ecco.
6: Niente, Giuseppe, ce la faremo prima o poi,
5: Non ce la faccio.
6: Sì, ce la
5: faccio. Quando tu farai le remouche alla française, allora io dirò Crazy Week.
6: Ora mi alleno, va bene.
5: Bene, grazie Vanna,
6: grazie
5: ciao,
6: mille.
5: Appuntamento alla prossima settimana. Vediamo un po' con le notizie curiose. Grazie a Vanna e a Radio Fly.
6: Grazie mille, ciao.
4: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dall'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi, quello di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea. Recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della procura di Roma, un 65enne Giancarlo Signor è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Jannik Sinner. Il primo match programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero uno al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette, semaforo verde della Camera al disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia. Il provvedimento ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti della crisi del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto di famiglie e imprese. Enti locali e sicurezza, nella seduta di ieri è arrivata l'approvazione definitiva della legge delega al governo per il riordino delle funzioni della polizia locale. L'iniziativa mira ad aggiornare il quadro normativo, fornendo maggiori garanzie e tutele agli agenti, a partire dall'adozione di nuovi dispositivi per l'incolumità e delle bodycam. Mercoledì si è svolto in aula un giro di interrogazioni nei confronti del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati, l'indicizzazione dei parametri IRPEF per contenere il drenaggio fiscale, l'iniziativa in materia di spese per la difesa dopo la crisi in Medio Oriente, il regime fiscale per le scuole paritarie, con particolare riferimento alla tassazione sugli immobili. Telecomunicazioni e nuove tecnologie. Ieri la Commissione Politiche UE della Camera ha ricevuto per un giro di audizioni i rappresentanti, tra gli altri, di Wind3, Iliad, Open Fiber e Fastweb. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante le reti digitali. Inclusione sociale. La Camera aderisce alle celebrazioni della giornata per la sensibilizzazione contro il body shaming, in programma per domani. La facciata di Montecitorio si illuminerà di fucsia dal tramonto fino all'1 di notte di domenica. L'iniziativa intende sensibilizzare i cittadini su un tema di grande importanza per la convivenza civile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 28 31 28. Astranet.cloud. Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
3: Flyspot.

0: In diretta Alessandro Pizzotti, Silvia Poletti.
1: Sul subito ho qualche perplessità.
0: Perché?
1: Perché uno aspetta il venerdì, agonia il venerdì, desidera il venerdì, e il venerdì non arriva mai.
0: Pensare al weekend fuori porta.
1: Ma
0: molti di voi andranno magari in qualche matrimonio. Oh, oppure vi imbucherete in qualche matrimonio.
1: Se fossi.
0: Avevo amici che si imbucavano nei matrimoni, tra l'altro.
1: No, non so, felice per loro, però io veramente i matrimoni li patisco un po'.
0: Perché? Perché li patisci?
1: No, perché devi stare lì a mangiare, a tenere relazioni. Non sono più io da intrattenimento di relazione, sono più orsa.
0: Sei orsa.
1: Ma il venerdì, a parte il matrimonio, diciamo che è attesa che si scioglie, Ale, finalmente.
0: Attesa che si scioglie per il weekend.
1: Sì, direi che sia il primo raggio dopo giorni d'ombra.
0: Il venerdì.
1: Siamo ancora dentro alla fatica del Fitz, ma già col pensiero altrove.
0: Ecco, perché
1: che non
0: lei
1: sia,
0: pensa sempre.
1: Che non sia un matrimonio,
0: lei,
1: ma io
0: all'inizio
1: penso
0: della
1: al
0: settimana
1: riposo.
0: Che pensa al riposo, a fine settimana.
1: Alla casa.
0: Che cosa fare.
1: A quel tempo che finalmente non corre.
0: Ecco.
1: Oh, ma si ferma un attimo.
0: Dici?
1: Il
0: weekend lo vedi così, che si ferma.
1: Perché ha il sapore del quasi il venerdì, sai, Ale, perché
0: il
1: è quasi libertà. Ed è proprio quel quasi che ce lo rende speciale, perché poi invece, non so se ti è mai capitato, arrivi alla domenica e dici
0: mamma, domani
1: si
0: ricomincia.
1: Invece il venerdì è il giorno in cui è ancora tutto possibile, Ale, è ancora tutto possibile questo programma che ancora non è iniziato, Ale.
0: Ecco, infatti noi lo stiamo tirando avanti questo programma, siamo pronti per andare invece tra poco con i nostri collegamenti speciali, le notizie di Silvia e soprattutto i punti di contatto della nostra emittente che non possono mai mancare e che soprattutto voi, nostro pubblico, potete contattare per stare subito qui e anche richiedere la vostra canzone preferita.
1: Oh, e allora?
0: E allora?
1: Andiamo.
0: Andiamo. Dove?
1: Dove
0: andiamo?
1: Dove
0: andiamo?
1: A iniziare il Fitz.
0: Ah, il Fitz Show. Certo.
2: Stai ascoltando Radio Fly. Telefonaci allo 0575 17 87 700. Iscrivi i tuoi messaggi su WhatsApp al numero 334 31 59 000. Oppure inviaci un'email a diretta@radiofly.cloud.

0: All'interno del Fit Show abbiamo i nostri collegamenti speciali. Per me, come sempre, è un piacere avere il nostro Manuel Gandin con le sue notizie nascoste. Ciao Manuel, ben trovato.
1: Ciao, grazie.
0: Allora Manuel, siamo con te a parlare di una delle cose di cui si è parlato di più in questi ultimi tempi, insomma, il petrolio, amici.
1: Sì, il petrolio, ecco. Le compagnie petrolifere sparse per il mondo, l'attenzione è stata finora tutta lì nel Medio Oriente, ma ovviamente le compagnie petrolifere esistono ovunque. E c'è una bella storia che dura da 10 anni, dal 2016, ed è ancora viva, dove? Negli Stati Uniti, nel North Dakota, perché c'è una compagnia petrolifera che si chiama Energy Transfer, che ha portato in tribunale Greenpeace perché per volere più di 300 milioni di dollari di risarcimento in questa storia che sto per iniziare a raccontare. Siamo nel 2016 e la compagnia Energy Transfer vuole costruire un oleodotto per trasportare petrolio greggio dal North Dakota all'Illinois. E chi vive nel North Dakota? La maggior parte delle tribù Sioux. Quindi siamo ancora a livello dei famosi cowboy contro indiani, per dire. Queste tribù dei Sioux si trovano a Standing Rock, che è proprio il cuore pulsante della costruzione dell'oleodotto. E i Sioux non ci stanno, dicono: l'oleodotto attraversa i nostri territori, minacciando che cosa? La nostra principale fonte d'acqua, cioè il Missouri, fiume che passa di lì. A questo punto migliaia di attivisti si mettono insieme alla tribù dei Sioux, e oltre 300 nazioni tribali si uniscono in un movimento di protesta. Protestano contro la costruzione di questo oleodotto. Ora, nel 2016 l'amministrazione di Barack Obama aveva bloccato questo progetto, ma nello stesso 2016 l'elezione di novembre di Donald Trump cambia tutto quanto, perché tra gli atti del nuovo presidente Trump c'è l'approvazione dell'oleodotto, e quindi a quel punto l'oleodotto può essere costruito. Ma perché Trump va contro il blocco che aveva fatto Obama? Il motivo è molto, molto semplice: l'amministratore delegato di Energy Transfer aveva donato $250,000 per sostenere la cerimonia di insediamento del presidente Trump, e poi avrebbe donato altri 10 milioni per finanziare la campagna elettorale di Trump per la corsa alle presidenziali di 4 anni dopo, del 2020. Quindi nel giugno del 2017 l'oleodotto entra in funzione. 3 anni più tardi, nel 2020, un giudice federale ordina una nuova valutazione ambientale. In questo caso bisognerebbe fermare i lavori, ma l'oleodotto non viene fermato. Addirittura Energy Transfer va al contrattacco, intenta una causa federale da $300 milioni, perché accusa Greenpeace di aver orchestrato le proteste attraverso una campagna di disinformazione e di essere al centro di una impresa criminale. Questa impresa criminale è un'accusa che si basa su una vecchia legge usata originariamente contro la mafia. Nel 2019 il giudice federale respinge queste accuse, e quindi anche quella di associazione a delinquere, ma non si pronuncia sulle richieste di risarcimento d'arte. L'anno scorso, marzo 2025, una giuria del North Dakota dichiara Greenpeace colpevole e la condanna a pagare $660 milioni di risarcimento, più del doppio quindi della cifra richiesta. Ma il 28 febbraio scorso arriva una sentenza del North Dakota, che riduce la pena al pagamento a 345 milioni di dollari. E a questo punto Greenpeace cosa fa? Fa quello che da noi si chiama appello, fa un appello e chiede un nuovo processo, presentando, se necessario, un ricorso alla Corte Suprema del North Dakota. Questa storia è una storia che fa capire come le grandi compagnie non hanno alcun interesse a valutare dal punto di vista dell'ecologia, con la E maiuscola, i problemi di chi abita lì, ma anzi, ancora una volta, si va contro i nativi indiani.
0: Grazie a Manuel Gandin per averci portato questa storia davvero triste, fammelo dire, insomma, sì, ma è importante, sì, portarla anche nel nostro paese per far ragionare il nostro pubblico.
1: Certo.
0: A presto, un abbraccio.
1: Grazie.

0: Alessandro Fizzotti, vieni qua, ritorna in studio con
1: te,
0: me.
1: Vengo da
0: Fatti
1: te.
0: Fatti sentire.
1: Vengo
0: Stanno
1: da
0: chiedendo
1: te.
0: Di te, radioascoltatori.
1: Sì, perché dicono: ma perché non la toccacci un po'? E allora vengo a toccacciarti tutta quanta.
0: Ma
1: la
0: perché?
1: Nostra sigla.
0: Ma perché
1: sì, ma
0: far...
1: perché mi piace toccarti, sentirti.
0: Perché devi dire scemenze?
1: Sentire la nostra Silvia.
0: E ancora io che non perdo le speranze. Io non so com'è che la speranza continui ad albergare in me. Come fa a sopravvivere?
1: Speranza.
0: Come fa a sopravvivere la speranza con quest'uomo che
1: quest'uomo.
0: Mi è stato messo di fianco,
1: esatto.
0: Come dire.
1: Ormai 51enne, mamma, quanto sono vecchia!
0: Ah, l'ha detto, ha sdoganato l'età finalmente. Beh, dai, è un passo in avanti,
1: ecco,
0: vedi?
1: Sì.
0: Non c'è mai da perdere appunto le speranze.
1: Okay.
0: Anche tu puoi accettare, come dire.
1: Ci arriverai. Questo,
0: Ma no, ma è solo per dire, perché
1: la cosa
0: io,
1: nel, qua, la
0: io dico anche quanti ne ho.
1: Dillo.
0: Io ne ho 32.
1: Sì, va bene, ok.
0: Ne ho 30.
1: Per gamba! Anzi, a lei piace il gambaletto.
0: No, ne ho.
1: Quindi,
0: vabbè, ma io non ho problemi a dire che ne ho 32.
1: No, sì.

0: Notizie in breve da Estra.
1: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
2: It's show.

0: All'interno del Fit Show abbiamo il nostro spazio con È Facile, qui con noi il nostro cuoco di riferimento, il nostro Fabio Zago. Ciao, bentrovato.
1: Ciao e buongiorno a tutti.
0: Senti Fabio, oggi parliamo di un'insalata, visto il periodo primaverile, parliamo di un'insalata di quinoa.
1: Sì, ho pensato che così ci piace pensare a una primavera salutistica, se si può dire, no? In fondo l'alimentazione deve anche salvaguardare la nostra salute, insomma, no? È vero che mangiamo tutto quello che ci piace, certe volte non ci fa bene. Oggi invece pensiamo anche alla nostra salute, al nostro equilibrio. La primavera ci aiuta. Quindi questa quinoa, che è poco nata in Italia, ma è considerato un cibo di assoluta qualità salutistica, che bisogna lavare bene, poi cuocere, ora non dico a vapore, facciamo la bollita che è più comodo, in una quantità di acqua indicata dalla confezione, che di solito è il doppio del peso della quinoa. Si mette tutto a freddo con un pizzico di sale, si accende, va a bollore, si cuoce X minuti, di solito una quindicina, ma controllate la confezione. Poi si spegne e si lascia in questo liquido di cottura che ormai si è consumato e si gonfia un po'. Dopodiché si raffredda in un contenitore e lei è pronta. Un po' laborioso ma facile. Io vi suggerisco di condirla un po', se mi permetti, alla greca. Quindi, non so, pomodorini a pezzetti, cetriolini a cubetti, delle olive nere speziate, basilico, tocchettini di tofu o un altro formaggio, naturalmente olio, aceto, sale e pepe, e se vi piace della cipollina affettata fine, appena sciacquata, quindi usata cruda. Quindi in qualche modo la quinoa, che è la nostra novità di oggi, condita alla greca. Facile, un'insalata che si mangia fredda, naturalmente si prepara prima, ma gli elementi di condimento vanno messi all'ultimo minuto, attenzione, altrimenti si impastano tutti, il pomodoro fa acqua, eccetera. Tutte le nostre ciotoline in frigo con la pellicola, la quinoa è cotta, quando arrivano gli ospiti assembliamo.
0: Beh, mi sembra veramente una cosa facile da preparare, vista la stagione, e per accogliere anche gli ospiti, qualcosa, come hai detto tu, di salutare, per cui ci sta, no? La chiave.
1: Bravo, fresco, salutare, comodo, che si prepara prima, tutte le caratteristiche per essere un piatto fresco, primaverile, anche estivo, molto.
0: Può essere anche la famosa schiscetta da portare al lavoro, questa.
1: Bravo, questa mi hai dato un'idea interessante, perché con quello che costa mangiare fuori casa, se posso
0: dirlo. Esatto, assolutamente.
1: Beh, no, c'è un ritorno al pranzo portato da casa in molti luoghi di lavoro, assolutamente, e non c'è da vergognarsi, si mangia benissimo, si mangia meglio e si risparmia, attenzione.
0: Grazie al nostro Fabio Zago, e quindi questa è un'insalata veramente primaverile interessante, che poi potete insomma anche condire a piacere come volete, e anche poi introdurre magari qualche frutto, qualche verdura in più che vi piace in particolar modo, Fabio, no?
1: Esattamente, ci sono mille varianti, ovviamente, certo che sì.
0: Grazie Fabio, alla prossima.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: E siamo arrivati puntuali al nostro venerdì con le notizie.
1: È già venerdì e allora oggi parliamo di una notizia da weekend.
0: Ecco, sentiamo.
1: Oggi parliamo di un papà ungherese, László Polgár, che aveva una teoria da far tremare i bottoni. Infatti sosteneva che i geni si creano. I geni nascono,
0: intesi, esatto.
1: Cioè non è che sei nato così.
0: No, sei un genio creato.
1: Allora, siccome Alessandro Fizzotti è un po' scettico, io gli dico che c'è un esperimento incredibile che ha fatto proprio László Polgár, che per dimostrare quanto affermato ha messo alla prova le sue figlie con una disciplina spietata e matematica.
0: Che cosa ha fatto?
1: Nella quale sono diventate proprio geniali.
0: Sentiamo.
1: Le ha messe alla prova con attività scacchistiche. Cioè ha dato vita, insomma, a un esperimento pazzesco. Pensa che lui aveva la laurea in pedagogia, studi su intellettuali da Socrate a Einstein, poi ha convinto la moglie Clara, che era

insegnante pure lei, a usare le loro tre figlie per questo esperimento. Niente materna, niente scuola pubblica, che per lui era mediocre. Sai quelle teorie da homeschooling? Con un solo grande obiettivo: gli scacchi a livelli stratosferici. Quindi ti parlo di risultato. Susan, Sofia e Judith, tutte e tre diventano campionesse. Susan a 15 anni è la prima donna a entrare nella top maschile. Sofia, esibizione mitica a Roma con performance di punteggio 2879, e Judith, la più giovane della storia, 15 anni e 4 mesi, capace di battere Kasparov e restare tra i primi 10 al mondo. Dunque, è andato bene l'esperimento, Ale? Io direi di sì. Il genio quindi ha dimostrato che si fa e non è creato dalla nascita. Quindi questa teoria che il genio si fa non restava teoria con l'esperimento di Laszlo Polgár, capisci? Ma prendeva forma, come dire, sulla scacchiera. Le esperienze delle sorelle Polgár erano considerate una pietra miliare nel dibattito natura contro educazione. Quindi, Ale, qui non stiamo parlando di un corso serale in inglese, ma di una specie di scuola della nazione del genio, made in Budapest, ovviamente. E loro tre a dimostrare che se ti alleni con la testa, passione e amore, puoi diventare davvero genio anche di una disciplina spietata.

0: Insomma, Silvia, non si nasce geni, ma lo si diventa.
1: Esatto.
0: Mi pare di capire, no?
1: Hai messaggi dei nostri radioascoltatori che ci stanno scrivendo, ma povere ragazze segregate. Io
0: sì.
1: Vi dico pure che non era coercizione pura, perché le sorelle parlano di infanzia serena, gioco e crescita, sì, di allenamento pesante, ma anche scambio di barzellette e nuoto, no? Non un centro di prigionia mentale, una famiglia, come dire, in missione per dimostrare che geni non si nasce, ma si diventa. Come dire, quindi, ragazzi, lo dico.
0: Dillo.
1: Studiate, studiate, studiate.
0: Forse è meglio. Grazie Silvia e buon weekend.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di una parola fantastica, precipitevolissimevolmente, che è una parola lunghissima eppure non è quella più lunga dell'italiano. Ce ne sono alcune che la superano e anche decisamente, eppure rimane fra le parole più lunghe e più affascinanti della nostra lingua. Ha 26 lettere e qualcosa di strano. Guardandolo attentamente, effettivamente, qualcosa non torna, perché dovrebbe essere un superlativo, per la precisione il superlativo dell'avverbio precipitevolmente, ma è formato in maniera anomala. Infatti il normale superlativo di precipitevolmente dovrebbe essere precipitevolissimamente. Ma a che cosa si deve questa strana formazione? È nel 1677 che il frate Francesco Moneti, dotto letterato e incline alla poesia e alla satira, stava scrivendo la sua opera Cortona convertita e volle foggiare una parola che da sola fosse un endecasillabo intero. Così coniò precipitevolissimevolmente, vera e propria licenza poetica all'interno di una metafora sulla superbia umana accostata a un pallone scagliata in alto. E infatti dice: «E da tal forza spinto assai s'innalza verso del ciel, ed il fermarsi è vano finché alla terra il fin torna repente precipitevolissimevolmente». E pensiamo poi al celebre motto: chi troppo in alto sal cade sovente precipitevolissimevolmente, si fa anche fatica a ripeterla, che viene dalla Celidola di Andrea Casotti del 1734, e all'uso che poi ne fa Goldoni nel suo Teatro Comico del 1750. Nei secoli successivi quindi il suo successo è stato lento ma inarrestabile, e già allora non aveva la corona di parola più lunga della lingua italiana. Per esempio, nel De Vulgari Eloquentia Dante usava sovramagnificentissimamente di 27 lettere, cioè in modo straordinariamente più che magnificente. E più tardi la costruzione di parole tecniche legate alla medicina, come psiconeuroendocrinoimmunologia di 30 lettere e altre, l'hanno ulteriormente superata, ma ovviamente balza all'occhio per una differenza sostanziale, perché infatti è una parola poco seriosa che nasce in poesia, e questo le dà uno smalto che le altre più lunghe o parimenti lunghe non hanno. È gradevole e non sgomenta, ha una ricercatezza quasi naif e che conoscono fin da bambini tutti quanti, e un significato limpido. Descrive ciò che è estremamente precipitevole, quindi rapidissimo, di una rapidità concentrata, e infatti viene dal latino precipitare, che è derivato di preceps, composto di pre e caput, che cade di testa, quindi, e quasi sembra fatta musicalmente scivolare sul lunghissimo dorso di questo termine. E per esempio potremmo utilizzarla con ci si tuffa precipitevolissimevolmente sul buffet. E con questa straordinaria parola io vi lascio al prossimo appuntamento precipitevolissimevolmente. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali, la procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nelle indagini sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:07.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Notizie in breve da Estra. L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
2: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare come qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
0: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12 insieme a Roma-Lazio domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como Parma, Genoa-Milan, Juventus Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol, venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, il via il 3 giugno, di cui le azzurre sono campionesse in carica con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia, stasera si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
3: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre a molto che non giocavano, sono molto contento per l'atteggiamento, per la capacità di stare, di essere focalizzati sempre, anche quando vincevamo più facile non ci siamo distratte, non abbiamo mollato in nessun momento, quando abbiamo commesso errori non ci siamo fermati a pensare che avevamo sbagliato, a pensare alla palla dopo che è fondamentale in questo gioco.
0: Infine il basket si alza e si pare domani sui playoff scudetto alle 18.30 gara 1 Milano Reggio Emilia, alle 20.30 sarà la volta di Brescia Trieste. Domenica i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, buona serata.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro. Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitalia dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
5: Flyspot.
9: Sono le 17 e 5 minuti.
10: 98.5 106.1 le radiofrequenze della tua

0: E allora ben trovati, benvenuti giovedì 14 maggio 2026 qui sulla cabina di Radio Fly per un ennesimo excursus sulle notizie che solo io e il mio grande direttore e amico Ivo Brocchi sappiamo fare, sappiamo portarvi in questo mondo così controverso partendo dalla terra per arrivare ad Arezzo. Voglio sapere Ivo cosa mi dice. Ivo, l'ho improvvisato.
1: Hai fatto un giro. Buonasera a tutti innanzitutto. Fatto un giro che non finisce mai.
0: Perché tutte le volte non so più che dire della cabina.
1: No, tu soprattutto non sai più come rispondere alla mia domanda.
0: Qual è la tua domanda?
1: Sei riuscita a riparlare con quel funzionario se ci faceva questo favore di metterci dentro?
0: No, ha detto ormai la campagna elettorale, ormai no.
1: Avremo tante cose da dire io e te.
0: Sento che ne dico tante, però siamo un par condicio, quindi
1: con tutti, quindi va bene, tutti dicono, tutti
0: con
1: parlano
0: con la speranza che nessuno sente i nostri fuori onda, perché
1: sai che ho un'idea io.
0: Che facciamo?
1: Che tutto questo grande sforzo che viene fatto in queste elezioni,
0: che
1: chi dice A, chi dice B, chi dice C, chi dice D, chi dice E, chi dice F, no, chi dice A, chi B,
0: scusa,
1: chi C,
0: ho capito,
1: chi D e F, D e F, G, ne devo dire sempre che sono sei candidati, quindi
0: sei candidati.
1: Siamo pari almeno
0: cinque candidati, una candidata, dai, insomma. Sì. È stata tolta anche in America l'ideologia woke.
1: Allora,
0: hai visto
1: una candidata
0: Disney
1: e cinque candidati maschi.
0: Oh, bene, perfetto.
1: Va bene?
0: Perfetto.
1: Io sono convinto che sai che non si sposta nemmeno un voto ormai.
0: Come non si sposta un voto?
1: No.
0: Come
1: secondo
0: no?
1: Me le persone che hanno deciso di votare, circa 6 su 10 sembra, anche qualcosa meno, hanno già deciso come votare.
0: Allora,
1: e quindi tutta la fatica che fanno ora, secondo me,
0: visto che siamo un par condicio, tu hai già deciso chi votare?
1: Io sì, ma ho deciso da mo'.
0: Allora, visto che siamo un par condicio, anche io ho già deciso chi votare.
1: Infatti,
0: quindi tutte le cose che fanno da ora
1: io avrei cambiato una sola condizione. Che tu fossi riuscito ad arrivare in tempo che la mattina. Allora io votavo te e te votavi me. Perché ora va di moda anche lo scambio alla pari.
0: Come lo scambio
1: Ascolta,
0: alla pari?
1: Ascolta, ma tu che magari voti un candidato sindaco, no? Votami a me per la lista anche se sono sotto un altro candidato. Sì, anche te, però voti il mio candidato a sindaco e la tua lista.
0: Sì.
1: E c'è tutto un infrenio.
0: Sì, sì.
1: Si chiama voto disgiunto. Secondo me faranno annullare più schede che Dio lo sa, perché
0: no,
1: nessuno gli spiega esattamente come funziona.
0: No, anche perché io non so quanti poi rispettano questa promessa. Tu fai votare quello lì mio, io faccio votare.
1: Guarda, sulle promesse lascia perdere, le promesse elettorali sono peggio delle banche che ti dicono che danno il 20%
0: come?
1: Sul conto.
0: E che stai togliendo questa così grande amore per la politica che
1: io
0: c'è in questo momento ad Arezzo?
1: La Realpolitik.
0: No, questo tu mi porti in Unione Sovietica.
1: Era tedesca anche.
0: Era tedesca?
1: Esatto. Io sono per, diciamo,
0: l'hai visto ieri sera l'annuncio apostolico? Georg, cognome impronunciabile. Mamma mia, ho visto un'intervista ieri sera alla Rai 2. Questa ne è par condicio, nel senso.
1: Anche perché lì non c'è par condicio,
0: no.
1: Lì comanda uno, fine.
0: No, comunque il nunzio apostolico, mamma mia.
1: Il Papa è un potere assoluto.
0: Sì, ma lui non è, era di Ratzinger lui.
1: A vita. Ah,
0: lui
1: ma tu dici l'ex segretario
0: di
1: Ratzinger.
0: Sì, mamma mia, che
1: cavolato.
0: Mamma mia.
1: È incattivito, Madonna.
0: Alla giornalista, la conduttrice, nella prima domanda non gli è piaciuta per niente, dice: ma che domanda mi fa? C'è una cosa del genere. Però lui molto è venuto fuori. Che insomma
1: era come il suo...
0: la chiesa tedesca sembra che non sia troppo gradita, la chiesa
1: non lo so.
0: No, l'ha detto lui,
1: non me ne intendo, non lo so,
0: ma l'ha detto con una diplomazia, con un modo così di parlare. Ivo,
1: guarda che chi
0: mi ha lasciato
1: Beppe, chi va lì? E insomma mica dei trogloditi, è gente che sa come parlare, sa dove vuole arrivare, sa quali messaggi invia, sa tutto.
0: Va bene, sanno tutto.
1: Sanno tutto.
0: Va bene, allora, senti me, io devo scaricare, io devo fare un plauso, posso ringraziare pubblicamente Angiolino? Perché stasera
1: è candidato Angiolino?
0: No.
1: E allora
0: no.
1: Puoi ringraziare.
0: No,
1: lo
0: perché stasera
1: anch'io.
0: Abbiamo fatto
1: bravo
0: il giro.
1: Bravo Angiolino.
0: Abbiamo fatto il giro stasera tardi. Però
1: tu
0: lui
1: sei candidato?
0: Io. A che?
1: No, perché sei candidato, dimmelo, perché non ti posso dire niente.
0: No, io non sono candidato a niente.
1: Va bene.
0: Tu mi volevi candidare, io ho detto no. No, ligio al mio par condicio interno.
1: La tua par condicio interna, va bene.
0: Lascia, ma dai, mi fai condurre questa trasmissione, per favore?
1: No, c'hai la camicia color vinaccia, non è che
0: allora,
1: hai bevuto.
0: Sì,
1: ascolta,
0: dai, dobbiamo entrare nella prima parte.
1: Vai.
0: Ti dico, ringrazio Angiolino perché siamo andati in giro stasera tardi.
1: Tardissimo.
0: Sono andato dove tu normalmente esci mandi.
1: A quel paese siete andati?
0: No, no. Quindi siamo andati a fare un giro e lui, guarda, in 448 non ha nemmeno mangiato, ma ha inviato i video che adesso io scarico. Quindi
1: va bene se non mangia. Insomma,
0: non siamo riandati dai piccioni, te lo dico subito.
1: Fatto bene, tanto
0: non siamo riandati in piazza piazza Saione, non ci siamo riandati.
1: Ma neanche Porcinai stasera?
0: Allora tu mi puoi chiedere tutto, ma non di non andare a Porcinare. Ma c'è una novità a Porcinai?
1: La vediamo dopo.
0: Ma c'è una novità.
1: Non voglio sapere, perché dopo se no non riesco a parlare di Russia, Iran, Cina.
0: Ma c'è una
1: non
0: novità.
1: Riesco, capito?
0: Al poggio del sole, ma c'è
1: no,
0: tanta
1: non
0: novità.
1: Voglio sapere niente, non voglio sapere niente, non voglio sapere niente.
0: Va bene, allora, seri per un momento, poi dopo ci lasciamo andare. Ovviamente noi ironizziamo sulle cose di Arezzo, ma su quelle estere non è possibile farlo, quindi
1: no,
0: Ivo, andiamo subito su questa cosa.
1: Andiamo, quella di oggi sarà una cronaca un po' meno di guerra e un po' più politica, mettiamola così, perché c'è questo viaggio importantissimo che sta svolgendo Trump in Cina. Importantissimo perché alla fine non ci dimentichiamo che Trump sia nel 2016 che nel 2020 ha fatto una campagna elettorale dicendo ovviamente l'America è la prima di tutte, America first e quant'altro eccetera, però ha detto il vero nemico nostro non sono magari i paesi arabi, la Russia, il vero nemico nostro è la Cina, è un nemico economico e è talmente potente che potrebbe diventare anche un nemico politico. Quindi anche tutte queste guerre che sono in giro per il mondo, sì, Trump le prende sul serio, ma più che altro che prende sul serio è la Cina, perché insomma anche tutti i suoi grandi ricchi che si è portato con sé, 14 big americani, ovviamente quelli 14. Che se cadeva per caso quella
0: 14 soli?
1: 14 big, cioè gente a livello di Bill Gates, Musk, questa gente qui insomma si è portata dietro, che sono lì per fare affari, non sono lì per fare la corte a qualche cinesina.
0: Secondo me Trump ha un po' paura delle terre rare, perché può fare quello che pare,
1: appunto, ha paura di tante cose, ha paura di tante cose, però non è che la Cina abbia meno paura di Trump, perché attento,
0: non lo so,
1: la Cina è una grossissima potenza economica, ma se si chiudessero i mercati americani e europei anche per la Cina non sarebbe un boccone da ghiotti, quello che produce lo potrebbe lasciare nei magazzini parecchio, quindi la Cina ha bisogno di mercati dove scaricare tutto quello che produce, e produce tantissimo, e con gli anni ha cominciato a produrre anche cose di una certa qualità, se ci pensi a prodotti cinesi di 20-30 anni fa, ovviamente ci ridevi sopra e li buttavi via, oggi comincia a cambiare la musica, molto, è questo che preoccupa tutto il mondo cosiddetto occidentale, il Giappone, Taiwan, che è un'altra questione aperta, tutta l'Europa, tutta gli Stati Uniti, l'Inghilterra, il Canada, quindi c'è tanto mondo preoccupato di questo fatto, e in qualche modo questo fatto come si governa in qualche modo? E non ce ne sono solo di metodi, fare gli accordi, non andare nel caos più totale. E quando uno come Trump ha cominciato, appena arrivò, ti ricordi che gli mise dazi al 100% sui prodotti cinesi? Dopo 20 giorni ha dovuto cambiare, gliel'ha messi al 15%. Ecco, quando fai questi spostamenti, tu crei nel mondo finanziario degli scossoni pazzeschi in cui guadagnano solo i grandi furbi o i grandi ricchi, perché sanno le notizie 10-20 minuti, un'ora prima, e riescono a fare guadagni impensabili con il commercio e con l'attività industriale normale. Ed ecco che questo incontro diventa importante, perché su alcune cose si devono mettere d'accordo in tutti i modi. Innanzitutto c'è stato un ricevimento di quelli che altro che lui in Alaska con Putin.

0: questo incredibile conflitto che in questo momento è in corso. Hormuz va riaperto in sicurezza. Ora noi non sappiamo cosa si sono detti dentro, chi farà il guardiano di Hormuz, lo farà Teheran, lo faranno i paesi arabi, lo farà l'America, lo farà la Cina, non si sa. Però ha già detto in qualche modo Teheran senza bomba atomica e per quanto riguarda Hormuz riapriamolo, il che vorrebbe dire rimettere un po' a posto anche una bella fetta di economia. Pensiamo anche a noi stessi, noi che siamo quelli che soffriamo più di tutti in Europa per quanto riguarda anche la produzione di energia elettrica, la compriamo da tutti, e però l'hanno alzata in questo momento come prezzo, e quella che produciamo noi la facciamo tutto con materiali fossili, no? Quindi siamo messi piuttosto malino. Vediamo un po' come andrà a finire. Sembra che abbiano parlato anche di Taiwan, sostanzialmente dal punto di vista formale Xi avrebbe detto Taiwan è nostra, punto. Però non ha detto dopodomani, fra 3 giorni, fra 10 giorni, fra 10 anni, la attacchiamo. Ha detto bisognerà valutare. Trump ha detto l'America non potrà non sostenere Taiwan in caso di un'aggressione. Non potrà non farlo. Certo, andava un po' disarmato Trump a dire questa cosa. Lui ha attaccato il Venezuela. Lui ha attaccato l'Iran senza, diciamo, averne una patente internazionale, per intendersi, no? Lui ha minaccia di attaccare Cuba allo stesso modo, quindi probabilmente Xi aveva detto sì, io posso anche non la toccare, rimane sempre mia, possiamo stabilire un tipo di governo modello Hong Kong, capito, modello Singapore in qualche modo, però diciamo alla fine vogliamo dire anche tu devi fermarti un po' da altre parti, perché anche in Venezuela c'erano molti interessi nostri che tu hai in qualche modo bloccato e ci hai fatto, insomma, non del male, perché parole che non le dicono loro. Insomma, lì va avanti la trattativa, durerà un po' durerà, perché oggi buttano le basi, probabilmente faranno dichiarazioni insieme alla fine, senz'altro, sulle parti in cui l'accordo l'hanno trovato, non le faranno sulle parti in cui non l'hanno trovato, non ne parleranno semplicemente, perché nel frattempo ci sono quelli che lavorano in diplomazia proprio su questo campo per cercare di rimettere a posto le cose. Vediamo come andrà. Questo comunque lo ritengo, forse anche per Trump potrebbe essere un buon successo, nel senso che lui ha bisogno di riportare in America dei risultati veri. Ha fatto la guerra all'Iran dicendo via il nucleare, e può tornare dicendo guarda, il nucleare non la va, non lo farà, perché abbiamo già chi ce lo garantisce, e è la Cina, che sull'Iran ha una certa influenza. Non è che ce n'ha poca, insomma.
1: Oddio, insomma,
0: ecco, abbastanza. Ce n'ha tantissima, tutta ce l'ha.
1: Chissà anche, vabbè.
0: Avranno parlato sì o no di guerra Russia-Ucraina? Non lo sappiamo. Gliel'ha chiesto formalmente Zelensky a Trump, dicendo se va giù, parla con Xi di convincere la Russia a finire questa guerra. Mm. Ho un'impressione che tanto la Russia che l'Ucraina veramente siano un po' arrivati alla fine delle risorse, non so se umane, tecnologiche, militari, economiche, di soldati, non lo so di cosa. Ho l'impressione che entrambi inizino in qualche modo a far capire, qualcuno trovi il modo di farci smettere entrambi. Certo, io sono di un'idea, il primo a smettere dovrebbe essere Putin, poi un minuto dopo anche Zelensky, ma il primo Putin, e che magari si faccia vedere che smette facendo marcia indietro con qualche carro armato. Perché secondo me, io rimango sempre della stessa idea, è vero che la pace quando si fa qualcuno deve cedere, ma io vorrei una pace giusta, che tornasse a casa sua con i suoi 4 ferri vecchi e con tutta la catena di morti che ha, insomma, ecco. Non lo so se accadrà, vedremo. Nel frattempo altre cose che accadono per il mondo, c'è questo momento di stop, diciamo, di combattimenti sull'Iran, no? Però invece su Hormuz c'è sempre una gran confusione.
1: È passata una petroliera cinese.
0: Stanno passando qualcosa, una cinese altre passata, due, più di una ne stanno passando. Però, diciamo, sono più segnali per il mondo intero che non lì dentro. Sono 370 le navi ferme al di là del golfo di dello stretto di Hormuz, quindi ci sono paesi interi che stanno aspettando di avere magari carichi che hanno già pagato, al limite anche quello non è una cosa secondaria. Per quanto riguarda invece sempre il Medio Oriente, la situazione è ancora in ebollizione, perché Netanyahu sembra poco interessato a far finire la guerra con l'Iran, perché vorrebbe

0: distruggere gli armamenti anche cosiddetti tradizionali, che poi tradizionali non sono, sono missili a lunga gittata, quindi sono armi che magari non avranno la testata nucleare, ma possono creare dei danni enormi, sia in termini di vita umana, sia in termini anche di infrastrutture, soprattutto energetiche e quant'altro, e militari. Intanto Israele continua la sua guerra nonostante ci sia un cessate il fuoco dichiarato sul Libano del Sud. Ieri, con un bombardamento sull'autostrada, ha ucciso 12 persone, 12 civili in due autovetture, compresa una bambina di 2 anni. La giustificazione dell'IDF, cioè l'esercito israeliano, è stato: cercavamo di colpire un capo di Hamas, che sapevamo essere in quelle vetture. Hanno dimostrato che non c'era. Purtroppo la guerra provoca questi drammi pazzeschi, queste cose pazzesche. Hezbollah ha detto che per loro la guerra non esiste, c'è stato il fuoco, continueranno a farlo contro Israele e continuano tutti i giorni a bombardare di là dal confine. E gli israeliani continuano tutti i giorni a bombardare di là dal confine. L'UNIFIL è stata colpita un'altra volta da un drone, ma sembra sia un drone di Hezbollah questo, non un drone israeliano. Mentre l'Unione Europea sta definendo delle sanzioni contro non il governo israeliano, che appoggia certi soggetti, ma contro
1: i coloni
0: sì, ebraici, che sono in Cisgiordania, cioè terra che dovrebbe essere dei palestinesi, ma che ogni giorno attaccano postazioni, abitazioni, paesi, borghi che sono occupati dai palestinesi legittimamente. E dice che siano di una violenza inaudita questi coloni ebraici. Sono tutti armati, ben armati, e se per essere ben armati evidentemente le ha armati uno Stato, non si armi da solo così senza avere chi ti appoggia. Però ancora non si parla assolutamente di punizioni verso Israele. Anche questa è una cosa che la registreremo, non so come andrà a finire nella vita. Invece sembra che l'Europa stia prendendo una posizione, e forse la prenderebbe addirittura Trump, gli americani, sembra, su questa cosa qui, di un richiamo formale a Israele sul diritto internazionale della navigazione. Cioè lui non può andare a Israele a 900 km di distanza dalle sue coste a colpire o a fare azioni di natura militare, o a bloccare navi che sono in transito, che siano esse civili o non civili, anche se hanno una bandiera in cui dicono noi vogliamo arrivare a Gaza. Loro possono intervenire quando arrivano nell'area di Gaza, nell'area israeliana, cioè nelle famose 12 sì, o 20 miglia che sono acque territoriali, non più acque internazionali. Non so come andrà a finire, so soltanto che stamani una 60ina di barche sono ripartite da Cipro destinazione Gaza, quelle che non sono state colpite o sequestrate nell'ultima operazione antiflottiglia fatta dagli israeliani. Io, se non c'è altro, mi fermerei qui con l'internazionale. No, c'è una notizia internazionale che te la leggo subito. Un giudice americano ha annullato tutte le sanzioni che erano state messe con gli impedimenti di entrare in America alla Francesca Albanese, che è è l'incaricata dell'ONU per vigilare su quello che accade in terra di Palestina. Tu sai che il governo americano aveva emesso un editto sostanzialmente in cui proibiva a lei e alla famiglia, nonostante la famiglia sia statunitense, insomma, di entrare negli Stati Uniti. Questo giudice americano ha detto che il diritto internazionale non consente agli Stati Uniti di agire personalmente contro personale dell'ONU. Questo è per registrare la cosa. Io avrei finito per quanto riguarda parte internazionale, poi se ce ne hai altre dimmele, perché magari mi sono sfuggito.
2: Ma no, stavo guardando come viene vista questa incontro tra Xi Jinping e Trump nei giornali del mondo. Ovviamente i francesi la mettono come, vedi, Xi Jinping in posizione di forza di fronte a Donald Trump, quindi ovviamente questo è Le Monde, è il giornale più progressista, quindi centro-sinistra. sinistra, mentre Le Figaro, che è un giornale di centrodestra, dice: dopo il braccio di ferro Trump cerca l'appasimante, cioè diciamo la pace, con la pacificazione con Xi. Ma è carino andare a vedere il cinese direttamente, perché avevo letto qua sul giornale, vabbè, Le Parisien, Brassi Fer tra amici, vedi, addirittura lo ritengono tra amici, vabbè, questo è ovvio. Però se andiamo a vedere il giornale americano, che da sempre notoriamente amico di Trump, no? Del New York Post, sai che è di Murdoch, quindi sì. Loro dicono: Cina, la Cina stende il tappeto rosso a Trump, no? Dico: Madonna, come sono città, cioè esagerati, no? Ma sotto ho trovato Cina Daily, guarda, proprio della Cina, tappeto rosso di benvenuto per Trump in Beijing, cioè proprio lo dicono anche i cinesi. Ma la cosa che mi fa sempre più sono i francesi, le Tamps, sono svizzeri francesi, che ci dicono, vedi, rendezvous entre de puissance, cioè rincontro fra potenze, prima, dopo il trionfo militare, prima dobbiamo fare il trionfo diplomatico. Si vede un Trump con il sedere bruciato che va verso Xi Jinping, ovviamente stigmatizzando quella che è l'intervento americano, insomma, sull'Hormuz. Quindi questo è un po' quello che ti voglio far vedere.
0: Una delle dichiarazioni importanti che ha fatto Xi Jinping a Trump è quella legata, te la trovo subito, gli ha detto: attenzione, cerchiamo di non cadere nella trappola di Tucidide. Al mondo storicamente, quando le tensioni fra una potenza emergente e una potenza esistente poi sconfinano nella guerra. È successo nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale.
2: Ma chi era questo Tucidide?
0: È un esempio,
2: Però
0: diciamo che è stata utilizzata ormai per rappresentare ogni volta: attenzione, perché quando una potenza cerca di riemergere, di schiacciare quella che esiste prima e usa vari mezzi, una cosa o l'altra, il rischio è molto elevato. Questo sembrerebbe quasi sia un po' una sorta di minaccia. Attento, che noi siamo quelli, perché l'emergente è la Cina, non è gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono sempre stati potenza, la potenza del mondo. La Cina ora è quella emergente in questo momento. È come dicesse: attento, o qui troviamo gli accordi, o se no prima o poi noi finiamo a fare la guerra. E la guerra farebbe male a tutti, non sarebbe una guerra di carri armati quella fra Cina e Stati Uniti. Attenzione bene, anche perché sembra che tecnologicamente gli americani siano ancora avanti, però non c'è la controprova. Noi non abbiamo la verifica di quanto è avanti la Cina. Non è un paese democratico.
2: Anche l'Iran non doveva avere niente, poi in realtà gli tiene testa, insomma. Quindi
0: gli tiene testa perché non fanno la guerra di terra. Benissimo che le guerre comunque sia finiscono sempre a terra, perché tu puoi sparare quanto vuoi. Ma se tu non arrivi a terra, guarda quello che succede in tutte le guerre. O tu ci vai. Che è successo a Gaza?
2: Trump ce li voleva mandare a terra.
0: Ma non può mandarceli, perché gli americani non vogliono.
2: Ma neanche i militari americani.
0: Ma si preoccupa molto. Lui ha le elezioni fra 5 mesi.
2: Te lo ricordi chi è che la differenza tra uno che difende la propria terra da uno che entra nella terra differente? Guarda la Russia e l'Ucraina. Ti volevo chiedere una cosa. L'hai detto prima del fatto che tutti stanno cercando, Russia e Ucraina stanno cercando una sorta di tregua, no? Però non ti ha un po' meravigliato che nel discorso del 9 maggio Putin abbia detto: ci sarà presto la pace? Addirittura ha detto che avrebbe parlato con Zelensky: prima facciamo un accordo e poi parliamo con Zelensky.
0: Non lo vuol fare con lui l'accordo, non hai capito? Lui non si vuol mettere alla pari con Zelensky, perché per lui sarebbe una sconfitta personale.
2: No, questo va bene, però che abbia detto arriverà presto fine di questa cosa.
0: Se è vero, speriamo sia così. Non lo so quali sono i termini di questa pace, capito? Perché anche Zelensky non è così libero di firmare un atto di pace se non ci sono le condizioni accettabili.
2: Sono entrambi i paesi sono in stato di guerra.
0: Tutti e due in stato di guerra, ma è in stato di guerra con gravi difficoltà tutte e due. L'economia soffre, la gente muore, le famiglie hanno morti in tutte le case. Cioè non è una guerra che...
2: Ecco, ma questa apertura, Ivo, sai perché ti ci ho portato? Perché questa apertura è stata colta da personaggi, insomma, politici anche italiani, dicendo dobbiamo ascoltare Putin, dobbiamo ascoltare Putin, insomma, vabbè. E dimenticando, insomma, che quello che è successo il 24 febbraio del 2022, ma oh, guarda che ci sono anche recentemente abbiamo incontrato un politico che proprio quando gli è stato detto, ma nessuno pensava fino al 24 di febbraio 2022 che si facesse la guerra ancora in Europa e poi un paese sovrano essere invaso, e lì dopo ha svincolato la domanda, però
0: perché la sovrano non gliela puoi toccare questa
2: ho capito, però è un paese sovrano di violare il diritto internazionale, c'è stata o no questa violazione del diritto internazionale?
0: È la cosa su cui andiamo più d'accordo io e te da sempre.
2: No, ma cioè perché dopo io a un certo punto dico, facciamo un po' di ma non ti posso dire altre cose perché c'è la parte condice, però a un certo punto anche un po' di contraddittorio ci vorrebbe nella vita, no?
0: Lo credo.
2: Altrimenti
0: sempre
2: di cosa
0: ci
2: parliamo?
0: No, se finisce il contraddittorio è finito.
2: No, ma la cosa che mi guarda veramente, credimi, la memoria, la memoria si perde.
0: Non abbiamo più memoria.
2: E
0: questa ci hanno aiutato a perderle, questi vedi questi attrezzi qui? Questi ci aiutano tanto a perdere.
2: Vabbè, pensa all'intelligenza artificiale, cosa fa allora?
0: Peggio che andare di notte.
2: Va bene, che vuoi fare? Vuoi andare da qualche parte?
0: Dai.
2: Ci si ferma un attimo e poi si va. Io
0: così,
2: intanto metto
0: così
2: una
0: pulisco gli occhiali durante le
2: ma
0: durante la pausa.
2: Che cosa ti è successo?
0: No, niente, non l'ho spolverati prima e l'ho trovati polverosi adesso. Non riesco.
2: Ma tu non sei curioso se io vado, quando io vado ad Arezzo? Ciao, la gente mi
0: ma io lo
2: vedere.
0: So che ormai le sorprese me le porti sempre, quindi
2: no, guarda,
0: per me è sempre Pasqua, c'ho sempre la sorpresa dentro l'uovo.
2: Devi fare una cortesia, te la dico dopo. Te la dico dopo.
0: Vai.
3: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
4: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
5: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
6: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev. E il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero dei subitaliani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ora il nostro approfondimento su welfare.
7: INPS, insieme, sempre. Assegno unico e universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo l'osservatorio statistico sull'AUU dell'INPS, i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026 sono 6.005.876, per un totale di 9.473.036 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni, si attesta sui 171 euro e va da circa 60 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 228 euro per la classe di ISEE minima, 17.468,51 euro per il 2026. La mattina a scuola, il pomeriggio al lavoro con regolare contratto è la novità dell'apprendistato duale che debutterà il prossimo anno scolastico in via sperimentale negli istituti tecnici e professionali della Puglia. Duale perché integra due percorsi, formazione e lavoro, due luoghi di apprendimento e due strategie formative, teoria e pratica. Grazie al progetto Scuola per il Lavoro, nato dalla sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo Economico, l'INPS, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ARPAL, gli studenti durante gli ultimi anni del loro percorso scolastico potranno lavorare con un regolare contratto di apprendistato, percepiranno uno stipendio e alla fine del percorso scolastico conseguiranno il diploma. Secondo il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, il legame tra scuola e lavoro non può più essere considerato un semplice percorso complementare della formazione. Oggi rappresenta una priorità strategica per ridurre la distanza, ha concluso Fava, tra le competenze costruite nei percorsi educativi e i bisogni concreti del sistema produttivo. L'INPS ricorda le informazioni e le date per ottenere gli interventi erogati dopo gli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia. Entro il 31 maggio 2026 i datori di lavoro devono presentare la domanda per l'ammortizzatore sociale unico destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli che non hanno potuto svolgere l'attività lavorativa o raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi alluvionali. Le domande si presentano sul sito www.inps.it nella sezione accesso ai servizi per aziende consulenti, selezionando la voce CIG e fondi di solidarietà, utilizzando la procedura Omnia per i lavoratori non agricoli e CISO a web per gli agricoli. Per i lavoratori autonomi e professionisti che hanno visto bloccata la propria attività c'è tempo fino al 20 giugno 2026 per presentare domanda esclusivamente in via telematica tramite il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche. In questo caso l'indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni per un massimo complessivo di 3.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
8: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
8: Ma io ho il giga.
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot
10: Radio Fly. Radio Fly. Fly.
3: Rewind.
2: Seconda parte di Senza Titolo Senza Pace. Giuseppe Misure e Ivo Brocchi qua dalla cabina. Trovami un aggettivo per la cabina stasera. Si dice aggettivo, sì, no? Sai che mi vogliono fare ripetizioni in italiano, te lo dico.
0: Farebbero
2: subito.
0: Bene.
2: Farebbero bene, sicuro, ma io sono aretino, ma perché io in una radio di Arezzo non devo parlare anche un po' aretino?
0: Se vuoi se parla subito aretino, io
2: no, no, perché io ho capito.
0: Guarda
2: io.
0: Che è una lingua che la conosco parecchio bene io.
2: Parecchio bene.
0: Io nuvelo, capito?
2: No, perché io diciamo, no problemi, dire, ma siamo una radio di Arezzo, lasciateci anzi, le nostre impressioni di arettari. Vabbè. Poi specialmente quando sono con Angiolino che vado in giro per Arezzo mi piace parlare l'aretino.
0: Lui lo parla bene?
2: No, lui sta sempre dietro la telecamera.
0: Sta zitto.
2: Va bene.
0: Allora,
2: volevi dire?
0: C'è
2: volevi
0: una
2: dire?
0: Bella classifica che fanno ogni anno che guarda qual è il gradimento dei presidenti di regione in Italia.
2: Zaia, una
0: e
2: volta.
0: Quindi Zaia non è presidente.
2: È stato,
0: ora.
2: Scusa.
0: Ma non è presidente.
2: No, aveva il 75%. Allora, andiamo anche in campagna allora, anche Coso lì aveva.
0: Aspetta, allora, i primi due posti sono occupati da due presidenti di marchio Lega. Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia, ragazzi, con il 65%. E subito dopo Alberto Stefani, che è quello che ha preso il posto di Zaia.
2: Ragazzi,
0: 58%.
2: Ma i Veneti sono poi, i Veneti e Furlan lassù.
0: Terzo, quarto e quinto posto, tutti al sud.
2: E il nostro Gianni?
0: Era anche lui. Dunque, al terzo posto c'è Roberto Occhiuto, 53%.
2: E lì dov'è?
0: Calabrese.
2: Ah, Calabria.
0: Centrodestra. È un uomo di Forza Italia, Occhiuto.
2: Dillo anche con un attimino, con un pochino più di enfasi.
0: È un uomo,
2: no?
0: Di Forza Italia. Ho detto centrodestra.
2: Sì, me l'hai detto come dire, è un uomo di Forza Italia.
0: Sì, no. Poi c'è Antonio De Caro in Puglia con il 51%.
2: Quello non è di Forza Italia.
0: No, è del PD.
2: Hai visto? Ho visto come l'ha detto, è del PD.
0: Al quinto posto c'è Roberto Fico in Campania, del 5 Stelle, con il 47%.
2: Ma lui?
0: Sì, lui, capito?
2: Dai, questi sono voti di coso dell'ex però, governatore.
0: Poi al sesto posto, un pareggio, ci sono Michele De Pascale dell'Emilia Romagna e la Stefania Proietti dell'Umbria. Però la Stefania Proietti dell'Umbria,
2: sentiamo,
0: ha registrato il calo peggiore sul 2025, 8 punti in meno.
2: Perché si è messa d'accordo con
0: Secondo
2: Gianni?
0: Me il fatto di essere d'accordo sulle rivoluzioni gli ha portato male.
2: È quello.
0: Secondo me è Mela Secche che è andata al giro a dire
2: amici di Perugia, ma non dobbiamo smetterla con questa rivalità PGR, no?
0: Questo è un guaio, Perché ancora lei si rimette di traverso e dice creti.
2: No, io penso proprio di no, dai, ha fatto la promessa a Gianni, ma scherzi, insomma, gli manda là l'assessore alla bellezza.
0: Allora, lavoro, a seguire queste sei prime posizioni c'è Eugenio Gianni, che è il 42%, però anche lui ha perso il 5% in un anno. Come gradimento dei toscani.
2: Per forza, ha fatto una vicepresidente e l'ha preso lei, quell'altro 5%.
0: Poi c'è Alberto Cirio, piemontese, che ha preso il 40%, anche lui un bel meno 2. Poi ci sono Marco Bucci e Francesco Acquaroli, Marco Bucci è della Liguria, Acquaroli è delle Marche, al 37%, entrambi di centrodestra.
2: Tranquillo, cioè esiste il centrodestra.
0: Se esiste.
2: No, ma perché forse non te ne accorgi, ma quando dici centrodestra oppure nomini qualcuno in centrodestra, hai un calante.
0: Poi riguardo la registrazione per sapere se è vero. Poi c'è Attilio Fontana, Lombardia, di centrodestra.
2: Ma so, di centrodestra al 35%.
0: Poi c'è Marco Marsiglio, di centrodestra,
2: anche
0: abruzzese.
2: Questo, ma sono tutti di centrodestra.
0: Sì.
2: Scusa.
0: Poi c'è Alessandra Todd in Sardegna,
2: 5 stelle.
0: Ma poi l'ha mai
2: risolto quel problema che aveva sbagliato?
0: È già finita,
2: ma aveva sbagliato tutto, dicevano.
0: Però a sbagliare un modulo te quando presenti la richiesta per un permesso. Poi c'è Vito Bardi, che credo sia di centrodestra, non lo so, no, forse non lo so cos'è, della Basilicata, e anche lui al 33%. Poi cali rispettivamente di 2, 4, 6 punti. Ultimi della fila sono Francesco Rocca del Lazio, di centrodestra, e Renato Schifani della Sicilia, 25% di gradimento.
2: Schifani
0: di centrodestra.
2: No, era di Forza Italia lui.
0: Non è centrodestra.
2: Ma oggi Marina Berlusconi non si sa dove lo voleva portare. Dove lo voleva portare Forza Italia, questo partito.
0: Vedo una bella guerra fra donne.
2: Però ha detto mai col PD, mai col PD,
0: si sa di molto del che a domani.
2: Come no? Ma guarda che succedono delle cose che
0: il PD potrebbe presto diventare P e D, si potrebbe separare.
2: No, per la Salis,
0: c'entra la Salis? No,
2: hai visto? È venuto fuori tutto il vulnus di Genova, anche intorno insomma a questa storia dell'Alpini, che anche basta. Comunque la Salis era stata quasi indicata come l'anti-Schlein, cioè nel senso buono, nel senso poteva essere una competitor per la segreteria nazionale.
0: E lei cosa ha risposto?
2: Che se glielo chiedono, perché no?
0: Ma poi quando lei ha questa cosa dice, ma è sicuro quello che ha detto? No, io faccio il sindaco finché finisce il mandato.
2: Vabbè, ma questo che vuol dire? Io l'ho sentito dire che c'era sindaci che volevano diventare deputati finché non aveva finito sindaci, e l'essere sindaco non avrebbero fatto niente. Quindi
0: l'ha fatto?
2: No, non l'ha fatto.
0: Vabbè. Dunque, poi ci sono state due bruttissime storie, una a Taranto, in cui il parroco, facendo il funerale di un bracciante, tale Saco, poi c'è anche un cognome, Saco Bacari, 35 anni, ammazzato da una gang di ragazzini, il colpo mortale gliel'ha fatto un ragazzo di 15 anni.
2: Mamma mia, anche ultimamente.
0: Ha detto,
2: no?
0: Abbiamo una sola parola, a noi la vergogna, ha detto questo parroco, perché evidentemente se bambini di 15 anni compiono una cosa del genere, avevano litigato prima, ma insomma,
2: ma
0: se arriva ad ammazzare
2: delle cronache, se arrivi, 16 anni che ha dato una coltellata,
0: se arriva ad ammazzare uno e hai 15 anni, qualche responsabilità noi adulti
2: così,
0: la possiamo avere,
2: vabbè, ma insomma
0: la possiamo senz'altro
2: avere. Te l'ho raccontato, no, della storia del cancelletto dell'asilo, non so se l'ho mai raccontato.
0: Sì,
2: quindi scuola di Pescaiola, asilo di Pescaiola,
0: esatto,
2: quindi
0: esatto,
2: è successo
0: esatto.
2: A me, quindi non è che racconto storie di altri.
0: Parliamo di cose d'Arezzo?
2: Dove vuoi andare?
0: Arezzo, parliamo di cose di Arezzo.
2: Arezzo.
0: Intendo calcio, Arezzo. Calcio, parliamo di calcio.
2: No, lo stadio lo fanno, eh?
0: Quello non c'è.
2: No, l'ho letto sul giornale. Perché? Perché? Perché?
0: Parlavo proprio di questo qui. Praticamente potrebbe essere il rischio slittamento, stanno rivalutando insieme all'architetto Fayer, che è quello che ha disegnato tutto il progetto. Se i lavori possono andare avanti come li avevano già calcolati prima oppure andranno cambiati.
2: Ma perché?
0: Perché la decisione è questa: l'Arezzo deve giocare nel suo stadio anche durante i lavori. Per giocare nel suo stadio deve essere a posto una serie di cose. Il campo da calcio deve essere normale, l'illuminazione deve essere normale. Tu sai che con la ristrutturazione scomparirà totalmente anche l'ultima parte che c'era rimasta della famosa pista di atletica intorno al campo.
2: Sì.
0: Allora, l'attuale campo da calcio, quello verde dove si gioca il pallone, quello con le strisce bianche, lo conosci, no?
2: Sì, sì.
0: Quello lì,
2: me,
0: lo devono spostare di 10 metri verso la tribuna.
2: Vedi, la nazione, nuovo stadio, inizia a lavorare a rischio.
0: Esatto. Devono spostare il campo, il terreno di gioco, di 10 metri verso, verso la tribuna, ok? Altrimenti quando abbattono la maratona non c'entrano per fare il pezzo che va fatto al posto della maratona.
2: Ok.
0: Lo devono spostare, praticamente togliere tutto, abbassare di 40 centimetri rispetto all'attuale altezza, fare sotto degli impianti di riscaldamento, di innaffiamento e deve essere pronto per l'inizio del campionato che è il 22 di agosto. Il tempo è corto.
2: Infatti.
0: Anche perché ci sarebbe volendo anche una partita di Coppa Italia, di Supercoppa, non so come si chiama, a inizio agosto, ma quella potrebbero disputarla anche in un altro luogo, in un altro campo di calcio, a Firenze, non lo so dove vuoi. Però la partita invece di calcio di Serie B va disputata ad Arezzo. Il campionato inizia il 22 agosto, magari non ti tocca la prima, ma ti tocca la seconda, che è il 29, è la stessa cosa. Ecco, di fronte a questo dovranno ricalcolare un attimo come andranno avanti i lavori, però Manzo ha garantito i 5 anni che ci siamo presi per fare i lavori saranno sufficienti. No, c'è il contratto, c'è tutto quanto, quindi vanno avanti e quindi lo stadio si fa.
2: Lo stadio si fa, vero?
0: Parliamo di altro, assolutamente.
2: Ecco, ora io però purtroppo siamo un par condicio, quindi...
0: Ma lo stadio si fa, assolutamente, nessuno l'ha messo in discussione, quindi...
2: C'è stata una polemica, ora lo lasciamo fare. Allora, senti, io nel frattempo ho messo il gatto nero, il nostro amico che è un po' la nostra mascotte. Hai visto quanti gatti ho trovato?
0: Hai visto questa storia di quel gatto di Poppi che ora gira?
2: milioni
0: di like.
2: Ma
0: forse perché ha 19 anni, invece ha 18 e mezzo, potrei mettere.
2: Ma i gatti sono così, insomma. Hai visto, io ho trovato una colonia felina, una colonia Polini, finché c'era il ristorante al Parco di Lignano.
0: Qualcosa mangiavano,
2: erano tutti grassi. Ora glielo porta Giovanni Roberto, l'ospitalero della Sassaglia, gli porta da mangiare.
0: Giovanni, va lasciato stare.
2: Esatto, e io gli ho detto, ora quando la domenica passo, gli do le croccantine, l'altro giorno ti mangiano anche mezzo.
0: Facevano anche bene, avevano fame, avevano.
2: Va
0: la prossima
2: bene.
0: Volta portagli due buste invece che uno.
2: Va bene. Ascolta, allora andiamo subito.
0: Vediamo qualcosa.
2: Sì, così ti riposi. Allora, il mio caro amico e direttore Ivo Brocchi mi ha detto, ma tu in settimana mia mi hai mandato un messaggio, mi hai chiamato addirittura.
0: Penso di averti chiamato.
2: Mi hai chiamato addirittura, perché?
0: Potrei controllare, ma ho un messaggio, chiamata uguale.
2: Ma insomma non importa, era assolutamente così eccitato nel darmi comunicazione.
0: No, te l'ho fatto, ho fatto a voce, un vocale.
2: Mi ha fatto un vocale, che io normalmente i vocali mi fanno anche arrabbiare.
0: Ma se te li mando io li guardi, li ascolti anche.
2: Li ascolto, perché vederli diventa difficile, però. Però perché? Perché noi sapete da quanto ormai amiamo due parti, cioè io specialmente, perché io sapevo, glielo faccia male di conseguenza. Il Poggio del Sole e i Giardini del Porcinaio. Esatto. Ormai, ma come si chiamano questi giardini? Del Porcinaio di Porcinaio?
0: Delle, penso delle.
2: Comunque qualcuno o forse ha contestato. Forse a questo punto chiameranno qualcuno ha contestato.
0: Qualcuno li chiamerà Giardini Porcinaio.
2: Sì, ma come disse l'ex sindaco Ricci, non sono quelli Giardini del Porcinaio. Dice, una volta erano come, i Porcinaio.
0: Come fu tranciante, ragazzi.
2: Porino, però sono ingiusti alcuni commenti che c'erano, no? Quelli offensivi li ho levati. Vabbè, andiamo
0: perché l'hanno anche offeso?
2: Sì, devo dire. No, offeso no, però a volte bisogna anche avere un certo,
0: così, un certo stile.
2: Vi ricordo che nelle nostre pagine c'è la privacy con la modulazione, moderazione postuma. Quindi sappiatelo che se scrivete qualcosa, a parte la responsabilità è di chi scrive, e questo sia chiaro.
0: Ma non basta.
2: Però se vediamo dei commenti che violano palesemente quelle che sono le policy della nostra, innanzitutto le offese, le accuse, queste cose qui, ma anche di quella minimo di decenza che ci vuole, e noi li leviamo, quindi non vi lamentate. Comunque
0: io leverei anche quelle che non scrivono in italiano, pensa un po'.
2: Vai, allora me li levi tutti a me, perché io parlo a retino, la gente non sta bene.
0: Tu parli.
2: Sì, la gente non sta bene che io parlo a retino.
0: Perché?
2: Perché siamo una radio ormai nazionale, sdoganata, e vuoi questo
0: siccome
2: umile...
0: tu con il dub arrivi in tutta la Toscana, una
2: non
0: sera
2: devo
0: parli più parlare, di Livornese,
2: non devo nemmeno avere la cadenza, signori, a 60 anni sonati. Qualcuno mi ha offerto la moglie per fare la ripetizione, insomma, le ripetizioni, sì, esatto. Quindi pensa,
0: ho visto, fatti un posto.
2: Vabbè, lasciamo, ovviamente noi ci ironizziamo, perché figurarsi se a quest'età io posso prendere ripetizioni, non imparerei mai, con che anche se avessi la maestra più brava del mondo. Andiamo comunque al Poggio del Sole. La notizia era quella. Allora, Ivo,
0: sono passato io davanti con la macchina.
2: Esatto, diccelo, perché la colpa è la tua.
0: Perché tu mi hai subito detto, fai la foto. Guarda, ero in macchina, non mi potevo fermare, quindi la foto non l'ho fatta. Ho detto, vacci di corsa quando puoi.
2: Ma non te l'ho nemmeno chiesto con chi eri. Quindi, no.
0: È con un collega.
2: Sì. Perché no, allora un collega, due giornalisti, scusa.
0: Prova tu a fermarti in mezzo alla strada del Poggio del Sole con la coda
2: va bene,
0: già fatto tutto il safari nella salita di Poggio,
2: non importa.
0: Di Via Fraguittone. Non hai visto quando fai il safari? Tutto ci vai bene, c'è la Jeep.
2: Anche
0: in quella stradina?
2: Anche lì,
0: Vai.
2: Allora, intanto andiamo al Poggio del Sole. Devo cambiare un attimo un parametro audio, altrimenti si sente doppio, triplo, fa un po' di confusione questo audio, quindi track, eccolo qua. E ascoltiamoci, vediamo questo filmato.
0: Vediamo.
2: Almeno se c'è. Ivo, mi avevi detto di venire qui a Poggio del Sole perché ci sarebbero state delle novità. In effetti, come si chiama questa cosa di recinzione arancione che delimita i cantieri? È stata rinnovata sia nella prima parte e poi soprattutto, guarda, adesso c'è la recinzione, chiamiamola così, questa che si usa nei cantieri, sia bassa che alta, quindi adesso non possiamo entrare, ovviamente. Andiamo a vedere però se da lassù si riesce a capire che tipo di intervento sta in qualche modo è ripartito, no? E quindi andiamo, perché adesso non possiamo entrare, perché il cantiere effettivamente c'è. E andiamo a vedere adesso gli interventi.
0: Finalmente si hanno lasciato fuori.
2: Non so se si chiamano feritoie qui, comunque penso per i camminamenti per i non vedenti. Una cosa importante però, sono intervenuti anche sulle scale, sulle scaline. Ricordate, c'erano quelle parti davanti, le mattonelle verticali, che erano tutte differenti, no? Sostanzialmente. Come vedete, sono state levate e sono qui sulla sinistra. E di sopra si vede, è stato fatto anche qualcos'altro, da qui ovviamente non vediamo, noi non possiamo entrare. Che dire, Ivo? Probabilmente sono un po' ambigui quei segni rossi che vediamo, se Angiolino lì inquadra, ci sono dei segni rossi in terra, non so se identificano la posizione di futuri lampioncini, come ci avevano detto la vecchia ditta, ma il dubbio a questo punto io ce l'ho, perché questo lavoro non costa niente, importo complessivo dei lavori euro zero, lo vedi? Data inizio lavori 27/4/2026, quindi è un altro lavoro, cioè è un altro cantiere, cioè non è il... E allora questa pavimentazione, che so che disse Casi erano in contenzioso con la ditta perché era sbagliata, non era fatta come doveva essere fatta, da capitolato, che vuol dire che rimane così? Io, beh, insomma, se un lavoro non costa niente, perché in effetti importo complessivo del lavoro, dei lavori euro zero. Però la novità c'è. Ciao Ivo.
0: Allora,
2: saranno, adesso me la spieghi.
0: Saranno volontari, benefattori. No,
2: premetto una cosa, io ho detto euro zero, ma non c'è scritto niente. Euro e non c'è scritto niente.
0: Ah, niente.
2: No, ho capito, ma è regolare.
0: Ma nell'intestazione del cantiere cosa scrive? Lavori di?
2: No, io la ditta andrò a vedere perché non ho fatto tempo di andare. Noi abbiamo i cartelli di precedenti.
0: Sì.
2: Perché?
0: Ma pensi, è cambiata la ditta?
2: Se è cambiata la ditta, questo è un altro patto, perché dato inizio lavori 26 aprile 2026. Che significa? I lavori erano iniziati 3 anni fa, 2 anni fa. Non è il continuamento di quei lavori allora?
0: No, ho capito.
2: E allora tu non mi scrivi nemmeno quanto costano. Cioè, allora che è successo? Cioè, appalti la rimessa a posto a un'altra azienda e quella prima, quei soldi di prima? Io non lo so come funzionano queste cose, Ivo.
0: Bisognerebbe capire che tipo di accordo ha fatto il comune con la precedente ditta, se ha fatto un accordo. Oppure non lo so cosa.
2: Ora voglio vedere se riesco a metterti esattamente il posto e lo fermo, faccio proprio il fermo immagine qua. Ecco come va, Comune di Arezzo, qui non c'è scritto permesso di costruire in base a consegna lavori, denuncia iniziatività, protocollo, non so di quando sono, in data no, guarda, 29/10/2008 pare di vedere.
0: 2008?
2: Che c'è scritto? No, 2020, lo leggo meglio dopo, estrapelerò, vabbè, quello insomma.
0: Ci può tornare anche giovedì prossimo?
2: No, ma non mi torna, cioè io vorrei da te questa informazione perché non riesco ad averla, cioè sul zero, guarda, eccola qua. No, 29/10/2025. Ma come data, cioè in data è stato autorizzato questo? 29/10/2025, questi l'impianto.
0: Era già iniziato il lavoro.
2: La miseria, Comune di Arezzo, lavori di restauro, paramento murario e sistemazione area verde. Come restauro? Allora non è proseguimento lavori di quell'altri. Restauro, non era quell'altro il cantiere restauro. Progettista, va bene, e dopo sotto c'è anche scritto chi la ditta, ma io andrò a vedere quelle che sono.
0: È la stessa ditta di prima o no?
2: Eccola qua, impresa esecutrice GER SRL, impresa subappaltatrice azienda agricola Tavanti Leonardo. Azienda agricola fa sti lavori per Verde.
0: Ma fanno anche piccoli lavori.
2: Va bene, metti che possono fare quello che gli pare, ma era questa l'azienda di prima?
0: Non mi sembra.
2: Allora, no, io andrò a trovare, perché ce l'ho i cartelli, ti ricordi quando ti dicevo la scadenza? Ce l'ho i cartelli, c'ho tutto, li devo trovare nel database. Però, allora, i casi sono due: o è il proseguimento di quel lavoro lì, che non mi pare, almeno prima, però posso sbagliare, oppure questa è un'altra parte.
0: Comunque, Giuseppe, facciamo una cosa:
2: cartello
0: senza,
2: questo,
0: senza violare la par condicio, una telefonata all'assessore non gliela può fare. Assessore, che è successo lì? E quindi
2: non si viola la par condicio,
0: no,
2: se io
0: no,
2: lo chiamo.
0: Perché, cioè, ma tu lo chiami, non è che facciamo un'intervista. A parte il fatto che se lui non fosse candidato, poi più che c'è una notizia che necessita di un chiarimento pubblico, gli può fare anche interviste.
2: Non lo so,
0: se la può fare, allora, e la fai, dicevo, cioè, l'assessore, che è Alessandro Casi, si può dire, non è un segreto. Se è candidato ovviamente poi non ne parleremo più, se non è candidato poi riporti l'intervista come te la dice, guarda, lui mi ha detto che.
2: Però siccome adesso c'è tutta la cartellonistica di cantieri, è tutta perfetta,
0: perfetto.
2: C'è tutto, cioè guarda veramente.
0: Hanno riaperto il cantiere, questo
2: ma
0: è poco,
2: riaperto,
0: ma
2: data inizio lavori con quella di 27 aprile 2026?
0: Evidentemente.
2: E denuncia di inizio attività, una DIA è, attenzione, è del 29/10/2025.
0: Io ho un'impressione che quando tu avevi saputo proprio dall'assessore che c'era una contestazione,
2: esatto,
0: sicuramente sono arrivati ad una risoluzione del contratto. Mi pare che costasse 500.000 euro.
2: Se c'è i soldi del PNRR non lo possono fare, se sono soldi solo del comune sì. Io sapevo così, posso sbagliare.
0: Hanno fior di dirigenti in comune,
2: posso
0: assessori,
2: sbagliare.
0: Eccetera.
2: La sapevo così, quindi, ma sicuramente io sbaglio. Quindi
0: no,
2: non
0: lo so, ma nemmeno io. Non avventuriamoci in cose che
2: non
0: sappiamo.
2: A noi
0: ci interessa solo poter informare i cittadini di quello che succede, innanzitutto di quando riavranno a disposizione quel posto che è anche carino, l'abbiamo visto quando potevi entrare, è bella quella passeggiata.
2: Ovviamente
0: ora
2: non si può entrare, perché ora il cantiere è fatto bene.
0: No, quando il cantiere è chiuso ci mancherebbe altro,
2: no, ci mancherebbe. E non c'è scritto il divieto d'accesso a quelli che hanno la febbre a 37,5 come quello ridicolo che il cartello, sì, appunto, che era sui porcinai, perché
0: quindi niente di tutto questo. Quindi niente, noi là informiamoci da assessore quello che è successo.
2: Te la saresti aspettata una cosa del genere?
0: Dipende quello che è successo. Ti faccio un esempio banale: se fosse andata avanti in qualche modo Filzi e magari cambiavano, si crea che quello c'è una banca e una ditta che lavora. Se la banca avesse trovato un'altra ditta, poteva cambiare, poteva succedere qualcosa.
2: Però Ivo, allora io ammetto la mia ignoranza, magari non leggo i file della redazione, ma una cosa così, ripartono i lavori al Poggio del Sole, ma vogliamo fare un po' di informazione? Io domani chiamerò Federico D'Ascoli oppure quelli del Corriere per sapere se loro questa storia sapevano niente.
0: Ma infatti sarebbe bello raccontarlo.
2: O Teletruria o Arezzo TV, che salutiamo, chi vuoi, ma voi sapete niente di questa cosa?
0: Se non ci passi non la vedi, capito? Perché chi te la dice?
2: Capito, ma riparto il lavoro così, lasciato in questa maniera, riparte con un appalto, con quello che sia, con le date... Abbastanza vicine a ora. Vabbè, dai, evidentemente deve funzionare così. Sicuramente ci sarà una razza.
0: Hanno fatto le cose come
2: però
0: vanno
2: noi facciamo il nostro. Tu quando mi mandi nei posti, poi
0: devo stare attento.
2: Io le cose le vedo. Cioè,
0: la prossima volta ci mando bendato.
2: Ma ora pensa che io ti
0: la prossima volta ci mando bendato.
2: Ascolta, ma io ora ti porto anche. No, aspetta, abbiamo
0: poco tempo?
2: No, intanto ti potrei portare da un'altra parte. Dove mi hai detto da andare te poi?
0: Ma non so, ce l'hai fatta ad andare in quella stradina piccola?
2: Ma certo che sì,
0: mamma mia, t'assumerei tu non fossi.
2: Vediamo.
0: Se non fossi tu il proprietario della televisione, ti assumerei.
2: Che televisione?
0: Televisione. Ma noi siamo la radiovisione.
2: Vabbè, sì.
0: Capite? Noi siamo radiovisione. Andiamo sui social, vai in televisione con Arezzo TV. Quindi.
2: Sì, ma devi sapere che in televisione vedono solo te.
0: Sì.
2: Io sono quel punto bianco vicino a Ivo Brocchi.
0: Sì, che fanno, ti tagliano quando ci sei tu.
2: Sì, dividono lo schermo.
0: C'è il nostro. C'è Fabio, che è il marito della direttrice, che abbassa il video ogni volta che c'è tu materiale.
2: Ah, sei te Fabio,
0: è lui.
2: Perché tutti vedono te in televisione, ecco. Sei una star, sei una stella.
0: Quando finisco io mi bloccano l'immagine così.
2: Ma specialmente poi quando ti prende ti parte la valvolina con Ciampino, no? Cos'era laggiù?
0: Quando mi parte il neurone, eh?
2: Ascolta, ti porto qua, vediamo,
0: vediamo.
2: Abbasso la base, guardiamo un po', eh.
11: Passando via Filzi, ma non per andare via Filzi, Mangiolino sta riprendendo, io ho il microfono giù, ovviamente nel perfetto rispetto delle norme. Andiamo in via Rismondo. Perché andiamo in via Rismondo? Perché mi ha segnalato qualcosa. Vabbè, sì, non è che c'è. Ah, sì. Ecco perché mi volevi cosa mi volevi segnalare. Dai, ma non ci sono tante. C'ha lo stabilizzatore. Ho capito cos'è che mi volevi segnalare, Ivo. Recepito. Non lo dico, ma sicuramente si è capito. Ma lo stabilizzatore di Angelo avrà fatto il resto.
0: Allora, vuoi ammettere che era particolare? Una strada così piccola, così corta e così centrale alla città.
2: Per chi è in radio, avete sentito che anch'io la mia voce si sobbalza un po'. Sostanzialmente io
0: mi ha detto, sorpreso, tu non pensavi.
2: Tra l'altro io ho un mezzo abbastanza pesante, perché c'ho un fuoristrada, no? Però
0: ci sono
2: degli avvallamenti, devo dire che sì, hai visto anche Angiolino che c'ha lo stabilizzatore nella telecamera.
0: Pensa se ma fate la prossima volta le dovevi appoggiare sul cruscotto.
2: Vabbè, comunque.
0: No, mi sono meravigliato perché onestamente in questo mese che abbiamo trascorso abbiamo visto stendere tanti veli di catrame in città. Non possiamo dire no, tant'è che c'è la famosa vecchia battuta: ci vorrebbero le elezioni una volta al mese, così almeno
2: non ci rivado al Giotto a misurare l'altezza del catrame, perché dopo se no quella ci fu una signora che si è arrabbiata su quella buca.
0: Allora, se ci sono le elezioni il 24 e 25 maggio e c'è subito il sindaco, ci può tornare il 26. Se non c'è il sindaco, ci torni il 10 di giugno.
2: Ma mi spieghi una cosa, no? Se uno in un post o in un video come ho fatto quello di via Giotto, che faccio vedere la buca e mi chiedo, attenzione, perché se quella buca non viene trattata bene, tra un anno c'è la buca, no? Perché me l'ha detto gente che lo fa di lavoro, no? Subito ti arriva il commento: Misuri, ma lei cosa ha da ridere su quella buca? Cosa c'è da ridere? La tratteranno, come la tratteranno, cara signora, vedremo tra un anno e mezzo, e poi io non faccio l'asfaltatore di lavoro, ma me l'ha detto chi lo fa, insomma, chi se ne intende. Tra un anno e mezzo vedremo se l'hanno trattata bene. Vedete, ma perché una si offende per una buca? O se la prende se io dico di una buca?
0: Perché?
2: Ma che è? È la titolare dell'agenzia che asfalta.
0: Sarà la mamma di un candidato. Che ne sai?
2: Che c'entra i candidati? E mica asfaltano le buche.
0: Ma insomma, l'asfaltatura si parla. Però vedi, lo sai qual è la cosa che mi fa un po'.
2: Dimmi.
0: Mi fa un po' pensare questa.
2: Sì.
0: Quella ti dice: ma che c'ha da commentare?
2: Che c'ha da ridere? Cosa c'è da ridere?
0: Io c'ho da piangere, perché quella buca, quando fra un anno sarà saltata, la ripaghiamo noi.
2: E poi gli scrivere, ma signora, gli diremo: signora, guardi,
0: quanto costa? Poco, 500 euro. 500 euro sono un centesimo a testa.
2: No, ma ha premesso che le critiche sono belle, poi diverte anche ironizzarci sulle cose. Lo facciamo perché ridiamo, perché fa bene anche al viso, no? Mi pare.
0: Fa bene, ma questo bene è fatto per segnalare che le cose vanno fatte meglio.
2: Ma non è che tante volte ci sono dei aretini che amano le buche e le vogliono difendere?
0: Ah, quelle che gli piace il cameltrofi.
2: Appunto. Dai, ci fermiamo un attimo, poi ti porto nei giardini del... Pensavi che non ci fosse
0: del Prato?
2: Andato.
0: Del Prato?
2: I più famosi giardini d'Italia, i più blasonati giardini di Arezzo.
0: Ma lo sai che tutti i giardini comincio con P? Il Pionta, il Prato,
2: il Parco
0: il
2: Pertini,
0: Pertini. No, il Porci.
2: No, me lo ricordo.
12: Radio Fly. Rewind.
13: Notizie in breve da Estra. L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
14: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
15: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
16: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
14: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
17: Sono le 18 e 36 minuti.
12: Radio Fly. Rewind.
2: Eccoci qua, terza parte.
0: Prima di far vedere i filmati,
2: che c'è?
0: Mi fai dare un paio di notizie al volo, roba
2: lei,
0: da pochi
2: lei
0: secondi?
2: Lei ne ha facoltà, direttore.
0: Grazie. Belle notizie.
2: Oh, meno male, io do sempre notizie.
0: Nasce la giostra del Saracino e il gioco di carte.
2: No.
0: La tradizione aretina diventa un'esperienza da tavolo. Hai visto i giochi da tavolo, no? Come si fanno?
2: Sì.
0: Allora, il gioco trasporta i partecipanti nel cuore della sfida fra quattro quartieri storici della città.
2: Che bello!
0: E quindi i quartieri conosciamo, la storica passione della giostra diventa un gioco da tavolo. E presto sarà, insomma, in vendita nei negozi. Sono 130 carte illustrate a mano. Bellissimo, bisogna. Si può giocare da 2 a 8 partecipanti, quindi.
2: Cioè, i cavalieri quanti sono? Scusa.
0: Sono 8 cavalieri.
2: Vabbè.
0: Però si può giocare anche in 2, mica siamo sempre in 8 in casa, sì,
2: però,
0: per
2: scusa,
0: giocare.
2: Scusa. Però io, bella cosa, però io sono il classico aretino attaccato al soldo, ma sì, i royalty ce le pagano sia la città di Arezzo.
0: Perché
2: il Saracino è aretino, che fai?
0: Ma non lo so chi l'ha fatto.
2: Scusa, io vorrei so pagare che... i diritti,
0: Non lo so.
2: E come non lo so? Cioè, tu fai un gioco, parli
0: però
2: di Saracino,
0: questo gioco
2: e non paghi nemmeno.
0: Questo gioco, dunque, questo progetto nasce dall'amore per Arezzo e la sua tradizione più iconica, spiega Tommaso Guzzo. Che non so chi sia, ma penso che sarà il produttore di questo gioco.
2: Insomma, che avrà pagato i diritti
0: la società si chiama.
2: Non c'è l'ente giostra, a quell'istituzione giostra.
0: Il progetto è stato realizzato da Senza Pensieri SRL con il supporto del Comune di Arezzo e della Fondazione Giostra del Saraceno. Quindi, come vedi.
2: È a pagamento.
0: La giostra c'è. È a pagare, lo compri.
2: E allora non va bene, devo pagare i diritti. E che se questa storia è, cioè, voglio dire, ma vabbè. Ma
0: la giostra del Saracino, se questo gioco si diffondesse in Italia, è un bel mezzo di pubblicità questo,
2: Ho capito, no. Ma mica te lo regalano,
0: Invece
2: te lo devi pagare le carte.
0: A te piacciono gli affari, belli affari? Ti piacciono?
2: Guarda che affari che hanno fatto con questo, una giostra allora millenaria, ci fai le carte, non ho capito io.
0: Allora, dal 22
2: l'ho detto in aretino, l'ho detto.
0: Dal 22 al 24 maggio
2: che succede?
0: Ci sono al Centro Affari, che poi si chiama Centro, si chiama Arezzo Fiere Congressi, Centro Affari non si può dire più. 10.000 vendono 10.000 scatole a sorpresa.
2: Che vuol dire?
0: È una cosa che sta andando molto di moda in tutta Italia e in Toscana in modo particolare.
2: Cioè?
0: Sono le blind box che vendono i pacchi che vengono restituiti ad Amazon e che non sono rivendibili perché magari hanno il cartone rotto, hanno è stato sbollato, eccetera. Fanno dei pacchetti a sorpresa e tu li compri, capito?
2: Che bello!
0: L'ingresso è gratuito, io penso che ci sarà il mondo.
2: Ma io vado a scegliere i più grandi, quelli più grossi,
0: capito?
2: Li prendo io, no? Scusa.
0: Quello è
2: più grosso.
0: Comunque
2: magari
0: ci sarà
2: un materasso.
0: Addirittura metteranno la musica, saranno DJ che fanno animare.
2: Pure,
0: giochi per i bambini, ingresso gratuito. E l'hanno già fatto in Toscana, a Figline, Firenze e ora Arezzo, l'hanno fatto a Riccione, ad Ostia, Follonica. 10.000 pacchi portano.
2: Che spettacolo, vabbè, però li fanno pagare.
0: Sì,
2: vedi perché devono pagare le carte.
0: Non ho capito se c'è una se fanno tipo asta, se fanno.
2: Speriamo che vada tutto al calcio. E io, sai, mi piace.
0: Quello sarebbe bellissimo.
2: Le cose di beneficenza mi piace divulgare tutto quello che sono a pagamento, se no, no. Va bene, allora senti, ci vogliamo andare in questi giardini.
0: Andiamo, ci vado qua. Ti dico subito, ma non sono divertenti come che sono.
2: Ti dico subito che sono andato nei giardini porcinari semplicemente per dire: siamo qui, siamo a Poggio del Sole. Non andiamo a salutare il nostro Piero, oggi non l'abbiamo intervistato. Perché insomma.
0: Ma però, lui è candidato?
2: Non è candidato.
0: Oh, però, guarda che è difficile trovare 2 o 3 candidati non candidati.
2: Io faccio la svelta, non ti invisto per nessuno. Poi vedrai che qualcuno viene lì a farsi intervistare apposta.
0: Sì,
2: guardati.
0: Dove sei stato oggi?
2: Nei porcinai. Andiamo. Ci andiamo?
0: Vai.
2: Ormai appuntamento fisso, lo sapete tutti. Controlliamo come stanno i giardini riconsegnati alla città dei porcinai. Prima di tutto vediamo l'idropolitrice che deve aver avuto una potenza veramente incredibile, perché niente, non se ne vanno queste strisciate, anzi non ho capito perché non si ricolorano meglio, però questo è e andiamo. Però c'è una novità, caro Ivo, ci sono, guarda, i cartelli nuovi. Guarda che bello, Ivo, sono stati messi dei cartelli nuovi, ma soprattutto, caro Ivo, vogliamo la sicurezza? E allora eccoci qua, abbiamo la telecamera, le 2 telecamere che vedete inquadrano i giardini del Porcinai, chiamateli come volete. C'è, poi Angelino, riprendi questo che c'è scritto, c'è anche tutto proprio, c'è l'informativa completa sul trattamento dati, come giusto che sia, e ovviamente questo è molto importante. Andiamo a vedere se ci sono altre novità in questi giardini. Noi la scorsa settimana, se ricordate, abbiamo documentato un po' quello che era l'erba che si stava seccando. Vediamo se è sempre così. i colori rosso bianco di questi fiori a campanellina, che non identificano nessun quartiere, spero, no? Perché altrimenti sarebbe un po' una cosa, sono, diciamo così, una miscellanea di con altri colori, formano una miscellanea, un caleidoscopio con altri colori che si trovano a terra, rosa, celeste e anche giallo, interessante. Purtroppo sono rifiuti. Verso la parte più verso Santo Spirito, chiamiamola così, ci sono altre due telecamere e in totale, da quello che riesco a vedere qui, sono state montate 8 telecamere che riguardano che guardano i giardini a Porcinai. Se ci sono altre novità, questa è molto bella, l'erba sembra migliorata questa settimana, quindi di sicuro ha piovuto, no? Però qui sto continuando a chiedere se qualcuno vede innaffiare, anche segni di innaffiamento. Mi dicono di no, però non ho una prova contraria. Dovrei venirci la notte, perché l'assessore Casi ha detto che innaffiano la notte, quindi la notte però io non ci vengo. Per darti un'idea, Ivo, di quelle che il cambiamento che c'è stato, comunque miglioramento dei giardini, perché quando le cose sono positive dobbiamo dirlo, la scorsa settimana avevamo documentato questi stessi luoghi che vedi adesso, effettivamente sono più verdi, sicuramente il meteo ha fatto il suo, però chissà che questa erba in qualche modo abbia una reazione ritardata che quando poi si ingiallisce poi ridiventa verde, riprende, non lo so. Andiamo. Adesso siamo nell'area che è diciamo vicina al quartiere di Porta Santo Spirito. C'è da dire che su questi piccoli servizi che facciamo

0: Moltitudine di pennuti, che ganzi, sono anche belli, guarda qua. Siamo a conclusione del solito giro che facciamo qui nei giardini. Bello trovarli più verdi, questo ve lo devo dire, ma è anche brutto però vederli più sporchi. Purtroppo la civiltà delle persone, non possiamo che prendere atto di quello che è. Una cosa però, Ivo, te la voglio dire in sincerità. Io e Angelo andiamo col microfono, andiamo con la telecamera, giriamo così, e è bello vedere, è curioso vedere che alcune panchine al nostro arrivo si liberano. Beh, insomma, che dici? Allora bisognerebbe che i nostri colleghi giornalisti delle TV, della carta stampata, del web, magari se fate un giro anche voi per i Percinai, probabilmente, insomma, vuol dire che siamo un elemento non di attrazione, di lasciamo perdere. Ciao Ivo. Vabbè, diciamo che Angelina ha fatto un taglio e cuci, te lo devo dire, perché erano successe delle cose, insomma, un po' particolari. Che cosa mi dici di questa sicurezza?
1: Che ha piovuto, te lo garantisco, perché ha piovuto anche a casa mia, quindi ha piovuto bene. Cosa dico? Bene, se diventa verde l'erba, va bene anche se è la pioggia che la fa diventare verde. Un impianto di irrigazione deve funzionare, nuovo di zecca deve funzionare, facciano quello che vogliono.
2: Ok. E le telecamere ti piacciono?
1: Ce la portino con i bicchieri. Le telecamere per me non danno noia, io non ho paura delle telecamere. Spero che qualcuno le guardi. Anche questo, insomma.
2: Vabbè.
1: O se devono servire.
2: Le telecamere erano nel complesso di 1.300.000 euro?
1: Non lo so.
2: Va bene. A buon intenditor, come si dice?
1: Poche parole, possono servire telecamere se avviene un episodio insomma brutto, una rissa, una discussione, qualcosa, chi ha l'accesso a quelle immagini magari può riguardare.
2: Magari se ci avevano messo anche
1: qualcosa,
2: telecamere un pochino più blasonate, no? Più.
1: Quello che hanno fatto sono da 50 euro.
2: Non mi specifico
1: troppo,
2: perché non voglio 100. Assolutamente. Beh, ci sono tanti intenditori di telecamera ad Arezzo, sai che Arezzo con gli orafi c'è tante aziende che montano le videosorveglianze. Fatevi un passaggio ai Giardini e Porcinai, date voi un'indicazione di quello che può possano essere quelle telecamere e chiudo qui. Sicuramente buone, sicuramente belle, sicuramente.
1: Mi sembravano un po' basse.
2: No? Non dico niente, vabbè, lasciamo perdere. Senti, invece adesso se vuoi ti porto da un'altra parte, perché io cittadine l'ho fatte, no. Mi hai mandato in un posto che io non conoscevo. E quando vado nei posti.
1: Vedi,
2: che
1: quando
2: non...
1: dici io Arezzo la conosco tutta,
2: No, non lo conoscevo quel posto lì.
1: Ma ti faccio fare altre stradine che non hai mai visto.
2: Aspetta. Allora, adesso siamo andati nel come si chiama? Camminamento, apertura del camminamento da San Clemente a San Lorentino, che hanno fatto quell'area.
1: Sì.
2: La guardiamo?
1: Vai. Vediamo come andate.
0: Ivo, sono venuto qui dove mi hai detto tu, da Porta San Clemente verso Porta San Lorentino, in questo che mi hai detto, descritto come un camminamento che hanno riaperto da poco. Andiamo a vedere, perché al momento sto trovando solo, a parte la difficoltà di parcheggio e tante macchine, non so se è questo il camminamento. Vediamo. Noi siamo arrivati qui all'altezza che vediamo la caserma della Guardia di Finanza lì sulla sinistra e vediamo questo parco, cos'è? Nuovo, in effetti. Penso che sia questo a cui ti riferivi, sì, anche perché devo dire che la pavimentazione, il selciato, chiamatelo come volete, sapete che io non mi intendo molto di cordoli, no? Né di travertino né di marmo, che dicono che sia un marmo povero. Quindi, però al di là di questo, assomigliano a quelli dei giardini del Porcinai, quindi probabilmente questo l'intervento, ecco, questo intervento di questo camminamento, come viene chiamato, sì, comunque che sia nuovo si vede, qui anche qui non so se ci sarà l'irrigazione o meno, l'erba non credo che sia stata fatta, cioè portata quella rotoli, credo che sia autoctona questa tipo di qua. Oh, la pavimentazione, questa si ritorna ad avere quel bel selciato dei Giardini del Porcinai e
2: però non mi torna qualcosa.
0: Vabbè, ma
2: guarda là,
0: non si capisce.
2: Guarda là, tutto
0: non si capisce. Io qui non c'ero mai venuto. Ammetto la mia

0: speranza. Ma cos'è tutto questo cemento così?
1: Ma che si consiglia?
0: Ascianfo. Ogni volta uso questo termine, ascianfo. Guardate qua. Bello. No, per niente. Vabbè, forse è questo il problema. Qui però c'è da dire che l'idropulitrice non c'è passata. Ecco, state buoni con l'idropulitrice che avete visto
1: prima.
0: Ma che
1: si consegna roba così?
0: Che dire? È questa forse l'area rinnovata, oggetto dell'intervento. Da quello che mi sussurrava una persona, Ivo, mi dicono che qui c'erano degli orti, degli orticelli dove insomma c'era della gente che veniva a passare del tempo, a coltivare qualche pomodoro forse, e insomma sono stati cacciati, cioè sono stati mandati via per fare posto a questa cosa. Vediamo anche qui l'erba, il manto erboso che è un po' a chiazzi, anche perché devo dire una cosa, Angelo, si viene a vedere, questa è terra riportata, non può essere terra del luogo, non lo so, boh, sembra quasi ghiaia, vabbè, però ci sono le ciliegie. Oh, questo ve la facciamo vedere. A questo punto non so le ciliegie di chi siano, però si potrebbero mangiare secondo te, Ivo? Non lo so. Sì, no, è proprietà dello Stato, del comune. Che dire, abbiamo fatto anche questa passeggiata e beh, comunque sembra, dà una sensazione di nuovo. Ma perché ci hanno lasciato tutta quella roba, tutto quel cemento? Ma insomma, il selciato ad Arezzo gli vogliono male questa gente, io non capisco. Bene, Ivo, spero di averci preso. Ciao a tutti. Ivo, stavamo andando via, ma il mio caro e fedele Angiolino mi ha fatto notare una cosa. Qualcosa di vecchio è rimasto. Una fontana, una cannella, come si dice ad Arezzo, e funziona anche, oltre un manufatto che ci racconta la storia di questo posto, che potremmo anche definire però il posto della doppia fontana, perché qua abbiamo anche il nuovo. Vediamo se funziona. No, questa non funziona, però la vecchia sì. Bello, ciao. Allora Ivo, cosa si lasciami perdere sulla mia ironia.
2: C'erano gli orti lì che...
1: Sì, però ascolta, ora io non voglio essere Pierino la Peste. Hai visto che bello quel selciato?
0: Ma lo consegni con tutto quel cemento in quella maniera lì? E quando va via quel cemento? Si ritorna lì? E lo consegni così? E quello è il lavoro consegnato,
2: ma
0: bello?
2: Ma soprattutto lo prendi consegnato così e non dice la ditta di rimettere.
1: Ma l'hai visto? Ma l'hai visto, ma brutto? È tutto macchio.
2: Lo so.
1: Vabbè. L'erba lì a chiazzi, e sicuramente in ultima parte la terra lì non è terra nostra, lì è riportata, terra sembra sabbia grossa, non so io.
2: Sicuramente riportata.
1: Vabbè, quindi un'opinione c'era stata.
2: Un'opinione, l'idea è bella di aver riaperto questo camminamento fra le due porte, eccetera, tutto quanto.
1: Quanto sono costati, lo sai?
2: Non lo so, mi sfugge, quindi non voglio dire.
1: Vabbè, non diciamo cose
2: che non conosco. Esatte,
1: no, esatto.
2: Anche perché in realtà il passaggio c'era, è stato risistemato con la pavimentazione, con i cordili, con questa roba qua, insomma. Ecco. E togliendo quell'area a chi la usava, non so nemmeno chi la usasse, se lo faceva così. E come fanno tanta gente lungo i corsi d'acqua, visto? A volte ci sono dei pezzetti coltivati, no? Non è che sono di nessuno, quelli sono del demanio magari. Poi ci fa due pomodori e nessuno gli dice niente. L'importante è che ci mettano le baracche.
1: Non è brutta quell'area, chiariamo.
2: No,
1: non è brutta. Però
2: dentro
1: anche
2: le mura
1: lì,
2: in quel modo è bellissimo.
1: Sì, però voglio dire, abbi pazienza. A parte che il camminamento di chiedi, là c'è la strada, c'è le macchine, c'è, poi ci sono degli impianti sportivi che insomma, la gente ci va, quindi è anche giusto.
2: Vabbè.
1: Adesso ti svelo una cosa. Radio Fly ha preso un drone oggi. Ah. Eravamo curiosi, sentivamo un rumore proveniente da una zona lì centrale di Arezzo, ma cosa starà succedendo?
2: Non è che era un drone ucraino o russo?
1: No, ebbene sì, devi sapere.
2: Ha trovato un drone da guerra in un'isola greca, nascosto, ucraino?
1: No, non la so.
2: Hanno trovato un drone nascosto, quindi messo lì, di fabbricazione ucraina. Poi se ce l'hanno mandato gli ucraini o i greci, non si sa. però insomma.
1: Comunque, ascolta, ti ricordi, tanto per riandare ai giardini ormai famosi con la P, che tu hai detto, tutti, è vero, tutti con la P, sono tutti con la P, cos'è che sotterrarono, che poi
2: i bomboloni
1: che sono vuoti sicuramente. Abbiamo scoperto un nuovo UFO ad Arezzo, te lo faccio vedere?
2: Allora UFO, non
1: col drone. Col drone. Caro Ivo, devi sapere che Radiofly ha acquistato un drone, quindi quel drone ti fa vedere cosa sta succedendo anche all'interno di quell'area che ti ricordi, no? Qua, questo è il parcheggio della Cadorna, ecco cosa sta succedendo. Stanno sotterrando un'enorme cisterna come i giardini del Porcinai. E guardate bello quanto impianto solare c'è. Da notare su questa casa dei lavori, no? Come si chiama? Da notare una cosa particolare, il drone allarga. Che è successo a quel camino che è tutto impattettato? Chi lo sa? Comunque intanto guardiamo i lavori di questa tubazione dall'alto del drone di Radiofly. Ciao! Vabbè, insomma, c'era un po' di vento nel drone.
2: E che cisterna era?
1: Ah boh, questo non è
2: una volta le cisterne così le mettevano per il gasolio.
1: Però una cisterna
2: di plastica.
1: Sì, sarà di acqua. Ivo, non mettere anche tu i dubbi di queste cose.
2: Un palazzo nuovo in quel modo, a che gli serve la cisterna?
1: Io sono più curioso di sapere perché quel camino è stato imbustato e incamiciato. Ci piove
2: ancora, magari non è pronto.
1: Speriamo che non ci piova. Senti, c'è l'ultimo filmato.
2: Ma curiosità, ma perché stavano lavorando intorno a quel palazzo?
1: Non lo so.
2: L'hanno inaugurato 20 giorni fa.
1: Ma vuol dire che gli mancava la cisterna?
2: Che l'hanno inaugurato a fare?
1: Il drone non mente, l'hai visto? Vabbè, ti porto nell'ultimo servizio, ormai oggi è tutto un servizio.
2: Vai.
1: Allora, qui devo dire una cosa, devo fare una precisazione. Mi ha incuriosito questo luogo, che era un po' di tempo che non frequentavo. Esatto.
2: Sei stato all'asilo?
1: È vicino a casa tua.
2: Sei stato all'asilo?
1: Perché?
2: È un luogo che non frequentavi da un po' di tempo.
1: No, quello si parla dell'età preistorica, se si parla dell'asilo da parte mia. No, passando, ho visto questa struttura completamente imbustata. Con dei teli di plastica.
2: Sarà come quel camino che hai visto.
1: Mi sono fermato e ho detto: ma qui non ci doveva venire una casa di comunità, qualcosa del genere.
2: Di comunità.
1: Sì, fatto tutto di legno, tra l'altro.
2: Siamo in via Alessandro dal Borro.
1: Esatto.
2: Fuori dall'uscita della doppia canna del Baldacchino. Daccio verso Pescaia.
1: Esatto. Allora, lo premetto, il servizio lo vedi, però io anche dopo chiesto lumi a Rup, che è una persona, secondo me un politico, non lo dico chi è, insomma, per una correttezza, però diciamo che quello che ho detto lì d'impatto così me l'ha confermato dandomi anche delle motivazioni che poi spiegheremo.
2: Vediamo.
1: Ok, intanto guardiamo.
2: Vicini troppo a casa mia, non è che viene a fare il film da casa mia.
1: No, infatti volevo tanarti da qualche parte, ma non ci sono riuscito.
2: Va bene.
1: Aspetta, perché non l'ho caricato il video, quindi se non lo carico ovviamente cosa
2: devo dire? Quanto ci metti? 2 secondi o...
1: Ma l'ho già fatto.
2: Che efficienza.
1: Caro Ivo, questa ripresa mi pare che sia un po' un esempio di quello che stiamo vedendo in questa struttura, che è un po' di tempo che non ci venivamo e Angelo me l'aveva segnalata. La struttura, che ricordi, mi colpì particolarmente perché è fatta con del legno, la struttura probabilmente principale, insomma, no? A parte i muri portanti, c'era colonne portanti, però c'era molto legno. Ecco, qui vediamo che praticamente sembrerebbe che sia tutto fermo. E di là è stata coperta con dei teli. Però onestamente non sappiamo, questo doveva essere un qualcosa tipo casa di comunità. Andiamo a vedere adesso il cartello, però è tutto fermo. Dovremmo sentire il RUP, che conosciamo bene, non lo citiamo in questo momento perché siamo in par condicio, però colpisce il fatto, se andiamo di qua, non so se ci stanno lavorando o meno, però parrebbe di no. Ora, non vorrei dire cose inesatte, io relaziono solo quello che vedo, ma
0: onestamente, da primo acchito, questa struttura, che era partita, devo dire, abbastanza in pompa, come vedete adesso pare che non ci siano lavori. Ma se andiamo al cartello, vediamo se riusciamo a capire qualcosa di più, perché non ricordo. E vabbè, il piano nazionale PNRR, ovviamente, missione 6 salute C1, investimento 1.3, ospedali di comunità. Intervento di realizzazione ospedale di comunità via Laschi Arezzo. Inizio lavori 29/10/2024, durata lavori 300 giorni. Però io non so. Ivo, siamo vicini a casa tua, magari ne sai più te di queste cose, ma a me sembra che qui, posso anche sbagliare, ma sicuramente sbaglio, però mi pare che qualcosa, per come era partita questa cosa, qualcosa sia fermato. Mi sarai dire qualcosa di più tu questa sera? Ciao.
1: Ecco, e io ti lancio la domanda, mi sai dire tu qualcosa più di...
2: Ma sono qui apposta.
1: Lo sapevo.
2: Farti luce su questo
1: tu
2: mistero.
1: Sei un pozzo di conoscenza.
2: Allora, la questione è molto semplice. Questo è un ospedale di comunità, ne stanno nascendo in Toscana, credo, o 16 o 18, una cosa del genere. In vari posti, ovviamente i progetti non sono tutti uguali, questo l'hanno fatto totalmente con il sistema ecologico al 100%, sì. Quindi la prima struttura tutta è legno, un po' come è successo anche all'ITIS, la prima struttura tutta è legno, non va su di piani, rimane a piano terra, quindi non ha bisogno di cose portanti di altra natura. È stato già esternamente tutto quanto coibentato con le contropareti, come avveniva con il 110%, è un tetto in piano, quindi l'avranno, penso, incatramato tutto sopra. La parte che vedevi accanto dove facevi riprese sarà il luogo dove arriva l'ambulanza, quindi quello non sarà chiuso, sarà un luogo aperto. Lì ogni tanto si vedono le persone a lavorare, devo dire la verità, non è sempre deserto.
1: Allora, diciamo che io ci sono passato tardi stasera, sì, io dicevo più che altro l'avanzamento dei lavori.
2: Non vedi mai 10 operai, ne vedi tre, tanto per essere chiari. Hanno portato via nei giorni scorsi la montagna di terra che c'era quando hanno fatto lo scavo, veramente una cosa, ci hanno messo 3 giorni con una ruspa gigantesca, un escavatore gigantesco e 3 camion grandi davvero, eccetera. Non fuggono. Io so che deve finire entro il 2026, ma non ho idea quando.
1: Sì.
2: Però se sono i 300 giorni dal dicembre del 24, sono già scaduti.
1: Io ti dico la mia, perché dopo io ho chiamato questo RUP, ovviamente. Sì. È stato gentilissimo e mi ha spiegato questa cosa. Questo intervento rientra in un appalto che è stato preso da Invitalia. Esatto. Quindi ha preso questi appalti in tutta Italia e poi li ha frazionati in varie zone. Purtroppo il problema qual è? Che sono stati fatti dei ribassi e molti che hanno vinto l'appalto non riescono a trovare anche a chi dare il subappalto, da quello che mi ha detto. Sta di fatto che lì effettivamente la ditta, che è una ditta siciliana che ci lavora, ha i suoi tempi e purtroppo non puoi recidere in questo caso i contratti, perché si tratta dei PNRR, e quindi effettivamente i lavori stanno andando a rilento, perché io mi ricordo benissimo che fu veramente veloce la messa in costruzione di questa cosa. È quello che mi ha colpito, cioè dalla velocità con cui fu creato all'inizio, mi pare, infatti lui mi ha confermato questa cosa qua. Effettivamente dice, questa purtroppo che non succede, una cosa che non succede solo qui, ma in altri luoghi, dappertutto, per questo problema con l'azienda. Non è facile oggi questo tipo di intervento.
2: Quando sono partiti lavori per queste, al plurale, case e ospedali di comunità, tutta la Toscana, fu detto appunto che in un anno e 2 mesi al massimo sarebbero arrivati. Infatti 300 giorni sono 1 anno e 2 mesi, ci sono il sabato e la domenica, qualche festività, eccetera, e non ci siamo ancora, non so quando finiranno. Questa struttura non è costa poco, costa 1.600.000.
1: Allora io l'ho visto,
2: non sono
1: cartello,
2: proprio 2 spiccioli, capito? Quindi voglio dire, potrebbero lavorarci anche una certa intensità. E tra l'altro accanto, andando verso il Pionte, ne deve nascere un altro gemello, perché lì sono previsti due piccoli ospedali di comunità. E non lo so quando finiranno. Ci lavorano a spizzichi e bocconi poche persone. Poche persone. Ma
1: questo, io lo sento dire questo problema. So. Il problema della manodopera, quindi il personale, tu sai che ormai è una cosa che diciamo possiamo giocarci quando vuoi, no? Però c'è da dire che spaventa un po', secondo me, questa cosa. Spaventa e che devo dirti? Non lo so. Va bene, senti, noi siamo, siamo al termine, siamo al fondo.
2: Allora, però da una notizia al volo, se me lo permetti, che questa. Civitella Valdichiana, dalla regione 450.000 euro per il Museo della Memoria.
1: Bene.
2: Sarà realizzato il Museo della Memoria per l'eccidio che provocò la morte di 159 persone. E tutto questo, il 29 giugno del 44 ci fu la strage, tutto questo avviene a Civitella. Invece, notizia di una persona, c'è un nuovo direttore che governerà, beh, giusta la parola, la Fraternità dei Laici. Alfredo Provenza, che era il precedente direttore, è andato in pensione, hanno fatto un concorso, un bando, e la nuova direttrice si chiama Paola Garavelli, che era già all'interno dell'amministrazione comunale.
1: Ah, mi sembra.
2: E comunque è stata nominata direttore della Fraternità, che indubbiamente negli ultimi anni è stata molto valorizzata, ha fatto grandi cose, insomma, sia con l'azienda agricola, 1350 ettari tra Mugliano e Castiglion Fibocchi, tanta roba, e sia anche con la valorizzazione di quel palazzo, che è un palazzo storico di grande valore del 1200, all'interno c'è il Museo dell'Oro, insomma una cosa molto importante.
1: Va bene, allora io ti ringrazio, ti saluto, salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltati in questo giovedì sera 14 maggio, e chi ci ascolterà domani, venerdì.
2: Ma ora, a maggio, secondo te quali sono le cose più importanti che si contano?
1: Fioriranno i peschi?
2: No,
1: fioriscono.
2: Ma cosa si conta a maggio?
1: Ah, che si contano a maggio?
2: Le pecore si contano a maggio, ma quest'anno conteremo i voti.
1: Ivo, io non l'ho capito questo. Va bene, te la faccio.
2: Non sapevi che a maggio si contano le pecore?
1: Ma che?
2: Sei di Rigutino e non sai questa cosa?
1: Ah, avete visto?
2: Se tu domandi quando si contano le pecore, si contano a maggio. Perché si contano a maggio? Perché Pasqua è passata. Gli agnelli sacrificali sono già stati mangiati e digeriti. Gli agnelli sono cresciuti. Si deve fare lo spostamento da un posto protetto al bosco, alla campagna, per fare pascolare le pecore. E si contano le pecore. Si dice
1: ma
2: le pecore
1: dai,
2: si contano a maggio.
1: Ma questa ora.
2: Invece quest'anno si contano i voti. Contano i voti.
1: Ma Ivo.
2: Davvero.
1: Va bene, dai, va bene, il nostro amico Ivo tutte
2: questa
1: le volte.
2: Non la sapevi.
1: Non la sapevo, va bene, ma non la sapevo. Va bene, dai,
2: allora,
1: ciao Ivo.
2: Non
1: allora
2: puoi parlare in diretta, Retiro, se non sai che le pecore
1: no, no, ma prenderò mangi ripetizioni. Ho deciso di prendere ripetizioni. Di dizione, anche di portamento.
2: Noi abbiamo anche un portamento, abbiamo un collega che ti posso indicare. Chi che è bravo nel portamento e nella dizione. È Roberto Francini.
1: La voce più bella, The Voice, Roberto,
2: della televisione, delle radio. Lui è nato con le radio, 50 anni fa.
1: Ma vuoi metterla su voce? Insomma,
2: ha una voce, ragazzi, potente, bella, brillante. Ma soprattutto lui ha studiato la metrica e l'uscita delle parole di bocca. Sai che a me fece una volta un corso e sono bocciato, ovviamente, perché mi mangio le parole nella parte finale del termine. Me le registra e me le fa vedere con.
1: Aspetta, io penso che però lui abbia anche un altro collega, perché collega anche lui, che in studiare dizione penso abbia preso anche lui il 10.
2: Luca Tosi. Ha imparato da un grande attore.
1: E chi è?
2: Che era Frangipani, babbo di Fabio.
1: E allora non finiamo più. Alla fine ci arriviamo a te, sono convinto.
2: Io sono quello somaro, quello sciuco che non è mai riuscito a parlare per bene.
1: E ti volevi candidare a sindaco, cioè fammi capire.
2: Sindaco mai.
1: Ma ci saresti stato tu nel mezzo a quei sei?
2: Mezzo saremmo stati sette brutto.
1: Te lo immagini, no?
2: Sette nani.
1: Ivo Brocchi.
2: Sette nani.
1: Dimmi la verità, ma l'avresti fatto il sindaco?
2: No. non credo, non perché? Mi avrebbe votato nemmeno mia moglie.
1: No, io ti votavo, io lo dico, guarda, il voto è segreto, ma te
2: ma
1: te l'avrei dato.
2: Non c'è mica mia moglie, scusa, quindi,
1: quindi. Va bene, dai, ciao, un saluto a tutti coloro che ci hanno
2: ciao
1: seguito.
2: Ciao a tutti, cari amici.
1: E un saluto a tutti i telespettatori di Arezzo TV che vedono il mio grande amico direttore Ivo Brocchi. Ve lo metto anche in screen, così lo vedete ancora meglio. Ovviamente salutiamo tutto lo staff di questa TV Aretina e noi appuntamento...
2: a giovedì prossimo.
1: Bisogna vedere.
2: Con la diretta.
1: Bisogna vedere.
2: Perché?
1: Se mi trovi a contare le pecore.
2: Ma quante ce n'hai? Allora.
1: Ciao.
2: Come Polifemo, le conti a una per vedere se qualcuno passa.
1: Sì, esatto. Mao, ciao.
3: Avete ascoltato Senza

0: Rewind.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo la ricerca dei corpi dei sub-italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri italiani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due: no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
2: L'economia.
1: Deluse dall'esito della bilaterale Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York. Il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas. Salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel rapporto congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Il contesto globale è molto difficile, le condizioni finanziarie si fanno più restrittive, i flussi commerciali rallentano, l'analisi del ministro Giorgetti, che rilancia la linea della prudenza sui conti pubblici. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
3: Il ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del ministro dell'economia. Poi lo scopriremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise sul diesel e benzina e vedremo se il governo riuscirà ad prorogarlo ulteriormente oppure farlo finire.
1: Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
4: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato inizialmente instabile su Triveneto ed Emilia Romagna, con qualche rovescio in graduale attenuazione, per poi un miglioramento netto un po' su tutti i settori. Inizialmente instabile anche al centro, con graduale miglioramento del tempo, mentre al sud diffusa instabilità con rovesci e temporali più frequenti nella prima parte del giorno sulle zone peninsulari tirreniche, a tratti anche forti tra bassa Campania e alta Calabria. Temperature in calo al sud. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Flyspot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
6: Flyspot.
7: Ecco la sigla ed ecco la voce, quota Periscopio, Fabio Mugelli con il meglio della musica italiana, specie se indipendente, sulle frequenze di Radio Fly ogni lunedì e ogni venerdì intorno alle 19.05. Dopo il GR, le previsioni del tempo, il sommergibile molla gli ormeggi e parte alla ricerca del meglio della musica italiana, specie se indipendente, regione per regione, area per area, etichetta per etichetta. Tutte le puntate precedenti, comprese le interviste, le trovate su radiofly.cloud, ma andiamo a cominciare questa puntata che comincia con i Patagarri che escono per Atlantic Records. Loro arrivavano dalla strada e il loro percorso sotto i riflettori li ha portati rapidamente verso una major, ma continuano a mantenere la loro identità. Il pezzo che andiamo ad ascoltare era un po' una marchettina, forse gli è stata, non dico richiesta, ma insomma è uscita l'8 di maggio, poco prima della festa della mamma. È una canzone divertente, si intitola Tua madre.

0: più.
1: Tua madre, la nuova canzone dei Patagarri, quando la musica di strada, la musica popolare diventa mainstream, loro in qualche modo ci riescono, un po' come potremmo dire gli Spana Circoeste, che si muovono in realtà però strettamente all'interno della musica indipendente italiana. Loro sono poco mainstream, ma sicuramente sono molto molto bravi. Li avevamo ascoltati già quest'anno in un paio d'occasioni per dei singoli che sono usciti. Uno si intitolava Anni di Merda e l'altro Boicotta il Palazzetto. Questa è la volta di Tornerà. Loro sono andati proprio a scavare nella musica popolare, coinvolgendo dei cori che si occupano di canzoni popolari in Italia, specie diciamo nella zona più emiliano-romagnola. Quindi sono cori che arrivano dal bolognese, dal Cesenate, da Forlì, e con loro hanno realizzato questa canzone dal titolo Tornerà, che ha visto la luce per l'esattezza l'8 di maggio, e che adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Una canzone che loro vogliono descrivere così, dicono: perché il mondo, crediamo, non cambia nei grandi proclami, ma nei cori spontanei, inaspettati, nelle mani che si cercano, nelle voci che si sommano.
2: One of my colleagues, one of my colleagues.

0: Niente male davvero, direi, se andiamo a vedere quanta gente è stata coinvolta in questa canzone da Alespana Circo S, canzone al titolo Tornerà, che appunto è una canzone corale in tutti i sensi. Sono andati a cercare, come vi spiegavo, dei cori veri e propri che si occupano di canzone popolare tra l'Emilia e la Romagna. Adesso lascio il posto ad un cantautore che vi avevo presentato qualche giorno fa. Lui viene dalla scena romana, si chiama Gustavo, è italo-venezuelano, è nato a Porlamar nel 94, ma è cresciuto a Teramo, ha davvero delle doti niente male per quanto riguarda la scrittura e la capacità di autoprodursi la musica. Comincia nel 2020 il suo percorso, ma adesso è arrivato il momento, dopo aver fatto uscire il singolo che vi ho fatto ascoltare l'8 di aprile, Vi odio tutti, è arrivato il momento, vi dicevo, di far uscire il suo album che vede la luce appunto il 15 di maggio e che si intitola Il coraggio di non piacere. Da questo disco di Gustavo andiamo ad estrarre allora a questo punto un'altra canzone, si intitola Come un disco di Calcutta.
1: O venere d'aprile, mi dispiace doverci salutare a un autogrill, è tutta colpa mia, non son capace di fare come Vasco corre wind. Io sogno di vederti maestosa su un litorale a Capri o a Saint-Tropez. Batti cuore dolce, mariposa, bella, giovane.

Titanic, Jack e Rose. L'amore, come le altre dipendenze, alla fine muori di ipotermia o d'overdose.

puoi tornare qua. O Venere d'aprile, avrai paura, ma io non dovrei farmi i fatti tuoi. Tu buttati, che è tutta gomma piuma. I tuoi giorni felici, Giorgio poi, Giorgio poi, Giorgio e

mio non è una promessa, ma se proprio devo dirla tutta, io ti amo e nel tempo che resta t'aspetto come un disco di Calcutta.

0: puoi tornare qua.
1: Si intitolava come un disco di Calcutta questa canzone che sta all'interno di Il coraggio di non piacere, il nuovo album di Gustavo che è uscito per Alti Music proprio il 15 di maggio, un cantautore che, come vi dicevo, è nato in Venezuela ma poi ha vissuto praticamente buona parte della sua vita fin da piccolino a Teramo e che adesso lascia il posto, quando si dice la coincidenza, ad un artista anche lui degli anni 90, classe 97, un pochino più giovane. Lo abbiamo ascoltato anche lui qualche giorno fa, ci siamo accorti che è ben introdotto il ragazzo, anche perché la masterizzazione del disco è stata affidata a Giovanni Versari, insomma uno di quelli molto bravi che la sanno lunga. E anche lui, come vi dicevo, non è nato in Italia, è nato in Romania nel 97, dopodiché è cresciuto tra le acque salmastre della laguna di Venezia, si è trasferito a Bologna per studiare musica elettronica al conservatorio e adesso di base è a Milano e ha scelto come, diciamo, nome per la sua realtà musicale, per il suo percorso musicale, il suo vero e proprio nome di battesimo, che è Rares. Allora andiamo ad ascoltarci un nuovo singolo, perché Rares ha pubblicato un nuovo singolo per la Panico Dischi, una canzone che ce l'andiamo ad ascoltare e che si intitola Gatti.

Trovo che sia molto bravo questo cantautore, mi piace musicalmente, mi piacciono i testi. Lui era Res, come vi dicevo, che per Panico Dischi ha fatto uscire questo Gatti, che anticipa Sincero, l'album in uscita appunto il 15 di maggio, sarà presentato live per la prima volta il 22 maggio al Miami, il 23, ve lo dico nel caso siate a Milano, ci sarà anche Sandri, di cui trovate l'intervista su radiofly.cloud. Ma tornando a Res, davvero trovo che sia molto bravo questo cantautore, sono curioso, tempo trovando, di andarmi ad ascoltare un po' meglio il suo disco e magari riuscire a proporvi qualche altra cosa, qualche altro estratto. Andiamo rapidamente verso gli ultimi due brani della puntata. Adesso andiamo a trovare una regina del pop, del cantautorato italiano, perché lei è dalla fine degli anni 90 che racconta e si racconta attraverso la musica. È una di quelle veramente brave che sì, esce per la BMG, ma in parte anche si autoproduce con la sua diciamo casa discografica, dal titolo che si chiama Bambini SRL. Avrete capito, forse qualcuno avrà capito, che stiamo parlando di Paola Turci. Esce con una nuova canzone che è scritta a più mani, e oltre alle sue ci sono anche quelle di Veronica Lucchesi, la voce femminile della rappresentante di lista. Il pezzo si intitola Vita Mia.

Malinconia e speranza sono le venature che attraversano il brano che abbiamo appena ascoltato, scritto a quattro mani da Paola Turci e Veronica Lucchesi, la rappresentante di lista. È un brano che va ad anticipare quello che sarà il prossimo album di Paola Turci, a tre anni di distanza dal precedente album, che vedrà la luce in autunno. Lasciamo Paola Turci per andare a chiudere questa puntata con lo stesso, diciamo, esperto al mixer e in termini di produzione che avevamo trovato poc'anzi quando siamo andati ad ascoltare il nuovo singolo di Rares dal titolo Gatti. Praticamente gli studi sono gli stessi a Milano, ovvero gli studi della Cabine Essence. Il lavoro è stato portato avanti dal punto di vista della registrazione del mix da Marco Giudici, che è la stessa figura appunto che troviamo nella produzione di tutte le canzoni dei Tristi Tropici, che arrivano per Brutture Moderne con il loro nuovo album, un disco che voglio prendere con le pinze, un album che si intitola Traduzioni, che voglio ascoltare ben bene, magari mi riuscisse, non so, farveli ascoltare in una bella intervista all'interno di Quota Periscopio. Sono un trio di elevata qualità, i Tristi Tropici, dal loro nuovo album. Andiamo ad ascoltarci un brano che cerca un po' di replicare in musica e in parole. Loro tra l'altro usano dall'inglese al francese, l'italiano, il latino, cerca un po' di replicare quell'assurdo movimento del mondo nell'attesa della fine, no? Inizialmente ingannevole, il brano poi tende un po' a franare, si accovaccia nel corso di questi tre minuti scarsi, sterza nella disperazione per poi prendere consapevolezza nel finale, no? Una sorta di ultima danza prima dell'estinzione. Andiamo ad ascoltarci allora questa band che ritorna con un nuovo album al titolo Traduzioni, come vi dicevo, per Brutture Moderne. Il pezzo che andiamo ad ascoltare, ve lo ripeto, si intitola Estinzione.

una puntata fondamentalmente pop, cantautorale, ma che si conclude con la meraviglia musicale dei Tristi Tropici, che escono il 15 maggio per Brutture Moderne con il loro nuovo album dal titolo Traduzioni. Ci siamo ascoltati questo brano dal titolo Estinzioni. Purtroppo, insomma, è intorno a noi, lo vedete, no? La situazione dell'economia mondiale, che non so che cosa sia diventata, ma insomma è un qualcosa di ecocida. L'economia si mangia tutto, succhia tutto, distrugge tutto, per poi portarci al supermercato la domenica ad acquistare cibi processati. Siamo ormai ridotti un po' così, e loro ce la cantano questa cosa in questo disco dal titolo, appunto, come vi dicevo, Traduzioni. Un disco che vi invito a cercare, ad andare ad ascoltare, e chi lo sa che presto non possa sbucare anche all'interno di Quota Periscopio l'intervista ai Tristi Tropici. È arrivato il momento però dei saluti, e quindi via con la sigla. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto di Quota Periscopio con il meglio della musica italiana, specie

Destra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club a sostegno di una realtà dinamica in crescita in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita. Lola.

0: conoscerai prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes, Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica, ancora tutte da accertare le cause. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma, ma sul posto le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite in condizioni difficilissime. Per ora recuperata solo una delle vittime. Sentiamo Laura Supino.
2: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo d'indagine.
1: Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rizhan, a sud-est di Mosca. Stamani l'omaggio del presidente ucraino Zelensky, le 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale ieri a Kiev. In corso uno scambio di prigionieri, mentre 36 paesi del Consiglio d'Europa firmano l'istituzione di un tribunale speciale sui crimini russi in Ucraina. Cina e Stati Uniti auspicano una soluzione negoziale per l'Ucraina, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang dopo il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Trump. Tra i due parole cordiali, ma restano le tensioni sulla questione di Taiwan e non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni americane con l'Iran, anche se emerge qualche convergenza no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Suolo e acqua protagoniste dal weekend fino al 24 maggio per la 26esima edizione della settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, che apre eccezionalmente al pubblico le cattedrali dell'acqua e altri impianti lungo tutta la penisola. L'acqua coltiva la pace, il tema di quest'anno anticipato da una mostra inaugurata ieri a Roma. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: Una mostra per raccontare il rapporto tra acqua, suolo e vita, il tema intorno al quale ruota la nuova esposizione Soil Art Tales, fino al 5 giugno a Roma presso gli spazi di Villa Altieri. L'arte contemporanea incontra la natura, come spiega Riberto Ulisse, direttore esecutivo di Wamunet.
4: Il suolo è una delle grandi emergenze che oggi dobbiamo tutelare, proteggere e valorizzare meglio. E ci troviamo in questo contesto, Villa Altieri, qui a Roma, che ospita 4 artisti, una mostra che parla di suolo. Suolo e biodiversità.
3: La mostra è promossa dalla Rete Mondiale di Musei dell'Acqua UNESCO in collaborazione con ANBI. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
5: Creare un nesso più forte tra l'economia, l'acqua e il suolo, che diventano non più sfondo, non diventano più quell'elemento naturale che è uno sfondo di un qualcosa, ma ne diventano parte centrale, dare un segnale forte di azione rispetto appunto a un grido d'allarme della terra.
3: Temi quelli della mostra che saranno presenti anche nella settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione dal 16 al 24 maggio. L'acqua coltiva la pace e il clima della nuova edizione.
1: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard, uno dei favoriti, alla vittoria finale insieme a Giulio Pellizzari. Il danese domina la settima tappa giunta sul Blockhaus, la cima abruzzese che rese famoso Eddy Merckx. In ritardo oltre un minuto il ciclista azzurro. Sentiamo Jenny di Gaetano.
6: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire. Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddy Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, ma ho imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavé nelle strette vie cittadine.
1: Infine una notizia dal Foro Italico: niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
7: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica al nord dove torna a prevalere il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi dopo giornate instabili. Al centro è prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa sul versante adriatico, al sud maggiore stabilità pur con qualche addensamento al mattino in Puglia, al pomeriggio lungo l'Appennino. In Sardegna soleggiato poco nuvoloso, temperature in lieve aumento al centro nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
10: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
11: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
9: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
12: Flyspot.
13: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
14: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
13: Ma è tutto il giorno che lo fai.
14: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
13: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
14: Cosa c'entra?
13: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
14: Ma io vado velocissimo con i selfie.
13: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
15: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
16: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
12: Flyspot.
17: Hits. Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 2 new entries, 2 non-movers, 4 records going up, and 2 records going down. Ciao, ciao. Saluta tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, 2 brani stabili, 4 in salita e 2 in discesa. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Esce Alex Warren con Fever Dream e Saif con Tu mi piaci tanto. E ora si parte. Al numero 10, subito la prima new entry della settimana. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter.
18: New entry.
19: Ask yourself.

Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, conquistano la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E in nona posizione un posto in più per Blanco ed Elisa, Ricordi.

0: Ricordi, Blanco ed Elisa. 5 settimane in classifica, dalla decima alla nona posizione, un gradino in più. E al numero 8 troviamo la seconda new entry della settimana, Madame con Marrakesh. Volevo capire.
1: New entry.

0: Volevo capire, Madame con Marrakesh conquistano l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits! Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: Sempre con te.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7, 6 posti in meno per Tiziano Ferro con Giorgia Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia, 4 settimane in classifica, dalla prima alla settima posizione, 6 posti in meno. E al numero 6, un gradino in più per Samurai J, Ossessione. Mm, yeah, yeah.

Ossessione, Samurai J, 9 settimane in classifica, dalla 5ª alla 6ª posizione, un gradino in più, e al numero 5, metà classifica, perde una posizione, Annalisa, canzone estiva.

canzone estiva, Annalisa, 8 le settimane in classifica, dalla quarta alla quinta posizione un gradino in meno, e al numero 4 due posti in più per Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: Runway, Lady Gaga e Doechii, 4 settimane in classifica, dalla sesta alla quarta posizione, 2 gradini in più. Top 10
1: hits. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Top 10 hits. Top 10
0: hits. Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Hits. Stabile in terza posizione, The Colors, Rolling Stones.

Rolling Stones, The Color, si riconfermano in terza posizione della Top 10 Hits. E stabile al numero 2, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento

0: riepilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10 prima di venerdì della settimana, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. In nona posizione, Blanco ed Elisa Ricordi. Al numero 8, seconda new entry, Madame con Marrakesh, Volevo Capire. In settima posizione, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar. Al numero 6, Samurai J, Ossessione. Al numero 5, Annalisa, Canzone Estiva. Al numero 4, Lady Gaga e Doechii, Runway. Stabile al numero 3, The Colors, Rolling Stones. E stabile al secondo posto, Serena Brancale, Levante e Delia, Al Mio Paese. Ladies and gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Harry Styles con American Girls.
1: Number 1.

0: live from Foxy John.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi continueremo il nostro percorso tra le parole con un'etimologia strana e un significato tutt'altro che scontato. E partiamo proprio con hoc, un termine usatissimo, diffusissimo. E secondo lo Smithsonian Institute, l'origine di hoc, che è appunto la parola più comune nella lingua inglese ma anche in italiano, non sono del tutto chiare. Una teoria comune e altamente plausibile è che sia stata coniata come un gioco di parole senza un significato reale. Un giornalista del Boston Morning Post aprì il caso con un articolo sull'ortografia nel 1879, dove suggeriva che hoc fosse un acronimo di all correct, cioè un deliberato errore ortografico di all correct, che si scrive con la A e non con la O, e che questo poi abbia poi contribuito al definitivo sdoganamento nel lessico popolare americano. Ma le ipotesi sono varie. Per esempio abbiamo hoc, che potrebbe derivare dal gergo dei militari inglesi o americani inviati in perlustrazione per contare i corpi o recuperare i corpi dei soldati rimasti uccisi in battaglia. Di ritorno dalla perlustrazione, per comunicare tempestivamente il numero, scrivevano su una bandiera la cifra seguita dalla lettera K di killed, cioè uccisi. Se nessuno era morto, sventolavano la bandiera con scritto OK, cioè 0K, quindi nessun soldato ucciso. Una genesi analoga potrebbe avere prodotto il gesto ormai universale con cui oggi comunichiamo il nostro ok. In questo caso i soldati, mimando lo zero con il pollice e l'indice, intendevano comunicare appunto che non si contavano morti. Un'ulteriore possibilità infine è che l'espressione abbia avuto origine in Europa o in Medio Oriente, dal momento che anche le tribù beduine del Sahara sembravano averne familiarità. Passiamo poi al termine Zumba. È il nome di una delle discipline più popolari nelle palestre e ha una storia bizzarra. E infatti, prima di essere conosciuto come Zumba, il programma di fitness era conosciuto come Rumbasise, una parola un po' macedonia prodotta da Rumba, cioè danza, e Jazzerise, un programma di esercizi simile popolare negli anni 90. I problemi sorsero quando il creatore di Zumba, Alberto Perez, provò a registrare il marchio Rumbasise e scoprì che era già stato preso e registrato furtivamente dal proprietario di una palestra in cui insegnava. Così si mise alla ricerca di un'altra parola che potesse colpire, e Zumba gli parve quella adatta, anche se non aveva nessun significato. Finiamo poi con alitosi. L'alitosi è il nemico da battere per le pubblicità dei colluttori e nasce appunto in relazione a questi. Non esisteva il termine finché il titolare dell'azienda Listerine negli anni 20 del secolo scorso tentò di commercializzare un prodotto in grado di fare tanto da antisettico quanto da sapone per i pavimenti, ma fu un fallimento. Così Jordan Whit Lambert, ora questo è il nome, decise di cambiare strategia e di commercializzare il suo prodotto come cura contro l'alito cattivo, e per convincere il pubblico ad acquistare il suo Listerine, Lambert perlustrò il dizionario e si imbatté in una vecchia parola latina che significava respiro, alito, e che poi modificò in alitosi per attribuirle un alone di malattia. L'azienda pubblicò poi una serie di annunci in cui sosteneva che l'alitosi era un problema cronico e che affliggeva tutta l'America, per il quale solo loro avevano la cura. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.
0: Ok.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica, ancora tutte da accertare le cause. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma, ma sul posto le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite in condizioni difficilissime. Per ora recuperata solo una delle vittime. Sentiamo Laura Supino.
3: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo d'indagine.
2: Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. Stamani l'omaggio del presidente ucraino Zelensky, le 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale ieri a Kiev. In corso uno scambio di prigionieri, mentre 36 paesi del Consiglio d'Europa firmano l'istituzione di un tribunale speciale sui crimini russi in Ucraina. Cina e Stati Uniti auspicano una soluzione negoziale per l'Ucraina, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang dopo il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Trump. Tra i due parole cordiali, ma restano le tensioni sulla questione di Taiwan e non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni americane con l'Iran, anche se emerge qualche convergenza no all'atomica e apertura di Hormuz, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Suolo e acqua protagoniste dal weekend fino al 24 maggio per la 26esima edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, che apre eccezionalmente al pubblico le cattedrali dell'acqua e altri impianti lungo tutta la penisola. L'acqua coltiva la pace, il tema di quest'anno anticipato da una mostra inaugurata ieri a Roma. Il servizio di Nicola Compagnone.
4: Una mostra per raccontare il rapporto tra acqua, suolo e vita, il tema intorno al quale ruota la nuova esposizione Soil Art Tales fino al 5 giugno a Roma presso gli spazi di Villa Altieri. L'arte contemporanea incontra la natura, come spiega Riberto Ulisse, direttore esecutivo di Wamunet.
5: Il suolo è una delle grandi emergenze che oggi dobbiamo tutelare, proteggere e valorizzare meglio. E ci troviamo in questo contesto, Villa Altieri, qui a Roma, che ospita 4 artisti, una mostra che parla di suolo. Suolo e biodiversità.
4: La mostra è promossa dalla Rete Mondiale di Musei dell'Acqua UNESCO in collaborazione con ANBI. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
6: Creare un nesso più forte tra l'economia, l'acqua e il suolo, che diventano non più sfondo, non diventano più quell'elemento naturale che è uno sfondo di un qualcosa, ma ne diventano parte centrale, dare un segnale forte di azione rispetto appunto a un grido d'allarme della terra.
4: Temi quelli della mostra che saranno presenti anche nella settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione dal 16 al 24 maggio. L'acqua coltiva la pace, è il claim della nuova edizione.
2: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, due maggiorenni e quattro minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard, uno dei favoriti, la vittoria finale insieme a Giulio Pellizzari. Il danese domina la settima tappa giunta sul Blockhaus, la cima abruzzese che rese famoso Eddy Merckx. In ritardo, oltre un minuto, il ciclista azzurro. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
7: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddy Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a Fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, ho imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
2: Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
8: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
9: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
10: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
8: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
9: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
11: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: L'agio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
3: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.

Cerca esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio attorno al mondo attraverso le uova che le varie cucine tradizionali ci propongono e ripartiamo subito con le uova di tartaruga. Negli Stati Uniti infatti c'è stato un tempo in cui mangiare le uova di tartaruga era diventato così comune che sono dovute intervenire le istituzioni. Ora in alcuni stati è legale raccoglierle, venderle e consumarle. Le uova di tartaruga sono però un piatto molto richiesto in Sud America. In Nicaragua e Guatemala, per esempio, quelle a gusto tenero possono essere cotte in zuppe o usate nell'insalata dopo averle sbollentate. Chi le ha provate dice che il loro gusto è viscido e meno appetitoso rispetto ad altri tipi di uova. Allora perché consumarle, visto anche che si tratta di specie a rischio di estinzione? Per tradizione e per superstizione. In alcune regioni del Sud America e del Sud-Est asiatico, infatti, si ritiene che funzionino da afrodisiaco. Abbiamo poi le uova di coccodrillo. A una prima occhiata, ovviamente, il feroce coccodrillo non ispirerebbe il più temerario degli chef. E invece queste creature sono spesso viste come cibo, che si tratti della carne o delle uova, popolari in lungo i luoghi agli antipodi, come nella Giamaica e l'Australia. Prima di cucinarle, le uova di coccodrillo devono però essere lavate molto accuratamente perché colonizzate da funghi e poi possono essere presentate da sole o in aggiunta ad altri piatti. Uno dei modi più bizzarri per mangiarle è quello comune nelle Filippine, dove insieme a vari tipi di frutta e aromi diventano un gelato. Passiamo poi alle uova di polpo. Si trovano spesso all'interno del polpo stesso quando l'animale viene cotto e mangiato, ma in alcuni paesi, per esempio in Giappone, vengono estratte e utilizzate per il sushi e per via dell'aspetto sono note come alien sushi. Se il polpo poi è abbastanza grande come il Mizudako, il polpo gigante del nord del Pacifico, le uova possono essere utilizzate al posto della carne o della verdura, sempre nei piatti di sushi. Finiamo poi invece con le uova di squalo. Sono ovviamente predatori perfetti e gli squali sono anche al vertice della catena alimentare negli oceani. Gli esseri umani un po' li temono e un po' li mangiano. Negli ultimi anni c'è stato un aumento del consumo di squali in molti paesi dove è legale cibarsene, a cominciare dagli USA. E che si tratti della carne o delle pinne nella zuppa, sono finiti il loro malgrado su molti menù. Vale anche per le uova, che possono essere usate in varie preparazioni e consumate anche essiccate. E allora con queste ultime curiosità finiamo il nostro percorso, ma io vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Oh, Craig, che ne dici? Incominciamo.
1: Sappi che stai parlando sull'assolo di Chuck Higgins, te lo dico, eh?
0: No, rimandiamo indietro.
1: No. Adesso lascialo, è già 1:20. Dico che è un pezzone. Wetback Hop! No, come si intitola questa?
0: No, questa
1: si intitola
0: è
1: Honky Tonk.
0: Honky Tonk.
1: Bella, ma è, secondo me neanche. Tonky Honk. L'ha scritta come, al contrario.
0: Come Tonky Honk?
1: Sull'etichetta c'è scritto Tonky Honk.
0: Io prima ho detto Honky Tonk.
1: Perché sei talmente abituato.
0: Tonky Honk!
1: Sei talmente abituato a leggerlo in un certo modo che.
0: Genio!
1: Tonky Honk, Chuck Higgins con la sua band. Questo disco fu pubblicato nel 1955 a Los Angeles.
0: Ma pensa che bel gioco di parole, no? Visto che loro erano honkers, no?
1: Eh certo,
0: anziché Honky Tonk hanno fatto Tonky Honk. Genio.
1: Bello, bello.
0: Va bene, signore e signori, benvenuti a una nuova puntata di 1, 2, 3, 4. Questa era l'introduzione e ora arriva la nostra leggendaria sigla. No
2: matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: Rocking Chris.
1: Sì, me conosci?
2: Eccoci qua in studio.
3: Eccoci qua, ragazzi. Speriamo che abbiate passato un weekend fantastico a fare quello che più vi piace, ma soprattutto ad ascoltare e ballare tanto rhythm and blues e tanto rock and roll come piace a noi. E quindi davanti a me c'è il mitico House Rocking Chris.
2: Rappo dei Twist, perché
3: adesso
2: un
3: vengo al
2: dunque.
3: Vai, adesso vengo al dunque. No, perché, perché il lunedì o comunque il giorno in cui ascoltate. Di solito la puntata nuova esce il lunedì, quindi
2: giusto.
3: Il weekend, no? Speriamo.
2: Bravo,
3: che l'ascoltiate Raffi. Subito appena
2: mamma
3: esce di lunedì.
2: Mamma mia, che conduttore, facciamogli allora... gli applausi. Vabbè.
3: Comunque, devo cambiare spugnetta sul microfono perché puzza come quando da bambino andavo a telefonare a casa della nonna. La cornetta sapeva di sputi.
2: Il mio sai da dove arriva.
3: È vero.
2: Questa non il so mio sai da dove arriva e sa di cantina.
3: Vabbè, signori, siamo nel 1958 e iniziamo con un disco MGM Records che si chiama Somebody Love.

0: minuti e devi fermarlo per poter vedere. Lascialo finire un attimo.
1: Baby,
0: mamma
1: is
0: mia.
1: You. È abbassato.
0: Sì, ho abbassato.
1: Frank Sandy and the Kingsman. Questa volta ho scritto staccato. Kings con genitivo sassone, man. Gli uomini del re.
0: Gli uomini del re. Vabbè. Prossimo disco, Mr. Bo Diddley.

0: sempre di amore si parla. Somebody loves me, who do you love? Boh?
1: Sì, sì. Non lo so se si parla proprio di amore qua. No?
0: Ma
1: non lo so, lui forse un po'. No, non devi abbassare da lì, te lo dico. Guardami, vedi?
0: Allora, chi racconta sono io? Quello che volevi.
1: Chi sono io?
0: Racconta quello
1: e chi
0: che
1: sono
0: volevi.
1: Io? Dillo.
0: Dillo. Non mi viene nessuna battuta che faccia ridere.
1: Esatto, beh, allora dillo. Sono il
0: sei
1: DJ.
0: Il rompipalle di
1: no,
0: turno.
1: No, sono il DJ. E qui non devi abbassare da là.
0: C'è un
1: da
0: regista
1: qua.
0: Apposta.
1: Non sei il regista, sei l'altro che parla insieme a me. Smettila. Il regista è quello nell'altra stanza. Quando ci potremo permettere.
0: Sì, quello dietro quel vetro lì,
1: esatto,
0: che abbiamo.
1: Quando
0: lì
1: ce lo potremo permettere, abbiamo regista.
0: Ah.
1: Perdiamo un sacco di tempo perché devi fare le robe.
0: E comunque non hai detto
1: adesso
0: quello
1: va.
0: Che volevi.
1: Infatti, non ho più
0: e poi
1: voglia.
0: È colpa mia che non ti
1: Mino
0: lascio parlare.
1: Train, questo nella seconda versione del 55. Papa Lightfoot da Natchez. Mississippi
0: stare...
1: e io ve la faccio ascoltare.
0: Non si può avere uno così. No, non si può.
1: Arriva il treno.
0: Non si può.

0: sì, Mean Old Train, com'è che si chiamava? Non mi ricordo mai il titolo. Mean Old Train, sì, questa è la seconda versione, perché dovete sapere che nel 54 Papa Lightfoot, che era un armonicista del Mississippi, come dicevo prima, ha quello registrato
1: ti interrompo apposta.
0: Ha registrato Mean Old Train per la Imperial Records, ed è quel disco che probabilmente sentite quando andate in giro per festival, robe così, che in realtà sono tutte ripro. Io ve lo dico, sono tutte ripro, perché esistono certificate due copie, che si sappia, al mondo.
1: Le ripro sono copie contraffatte, non originali.
0: Esattamente, dei bootleg, quello che veniva chiamato
1: spesso
0: bootleg,
1: anche di qualità inferiore,
0: di qualità pessima, perché passate da MP3 a vinile, sul vinile.
1: E io mi chiedevo, chissà perché Papa Lightfoot, si vede che andava piano in macchina, c'aveva il piede leggero, non lo so, non lo sappiamo. Moose John, signore e signori, un disco che mi è appena arrivato, ho speso un sacco di soldi, ma è una bomba pazzesca,
0: ne valsa la pena.
1: Sì, sentite qua.

0: Chris, ma come mai il tuo microfono c'ha... Signori, Cherry Red, Mr. Eddie Cleanhead Vinson su Bethlehem Records.
1: Come mai il mio microfono c'ha cosa?
0: Non lo so, c'ha un disturbo, boh, non importa. Vabbè, lo risolveremo. Anzi, chiameremo
1: non
0: il tecnico.
1: Chiama il tecnico, sì.
0: Chiamiamo il tecnico di fiducia.
1: Dall'altra stanza, sempre.
0: Dall'altra stanza, sì, dalla regia.
1: Quello che sta insieme al regista.
0: Che abbassa i volumi, alza i volumi.
1: Va bene, va bene, va bene. Bello, vabbè, questo, ci piace.
0: Bello,
1: ci
0: piace.
1: Lui,
0: bello.
1: Lui che fa minchia che raglia è fantastico.
0: È il retro di un brano che metto sempre praticamente alle serate, si chiama Kidney Stew, che abbiamo suonato anche a Capodanno con il Grooving Four.
1: Mm-hmm.
0: Sai che mi hanno richiamato, suoneremo di nuovo.
1: Ottimo.
0: Quest'autunno.
1: Vedi?
0: Insieme.
1: Così si
0: sono
1: fa.
0: Molto contento.
1: Bene, molto bene.
0: Mi sono divertito tantissimo. Vabbè, ma passiamo ad altro. Vedo che voliamo a Londra.
1: No, è che stavo dicendo, cioè, come sempre, ma non importa. Questo è un disco che arriva, che niente, lo facciamo suonare. Mi è passata la voglia.

questi erano Derrick Morgan e Pazzi. Il brano si intitolava Oh Shirley, è stato pubblicato il 10 agosto del 1962, in particolare questa è la copia su Blue Beat, cioè quella inglese. E dall'altra parte metto un altro disco su Blue Beat, lui era Lloyd Clark, il brano si intitola Good Morning.

0: Raffo, come stavo dicendo, scusa, sono partito prima che Raffo schiacciasse il bottone.
1: Va bene che siamo vicini e facciamo tante cose insieme, ma la telepatia ancora
0: no, ancora non ce l'abbiamo. Lloyd Clark, 1962, Good Morning, su Blue Beat, precisamente Blue Beat 99. Sono talmente infognato, caro Raffi.
1: Stai andando sempre più indietro.
0: Li voglio comprare tutti.
1: Troverai il 01.
0: Li voglio comprare tutti. Ma c'ho il 2, eh? O tipo il 2 o il 3, sì.
1: Wow.
0: Li voglio comprare tutti. Poi ce ne sono alcuni che costano veramente cari, non me lo potrò permettere. Comunque, come potete sentire dal tono rilassato qua in studio, è tornata la pace.
1: Abbiamo fatto la pace.
0: Abbiamo fatto pace.
1: Senza adesso... fare l'amore.
0: Senza fare l'amore.
1: Sia ben chiaro. Perché,
0: e non ci sarebbe niente di male.
1: Esatto.
0: Il periodo storico, ci teniamo a precisare.
1: Ma neanche se fosse stato 70 anni fa, non ci sarebbe stato niente di,
0: esatto,
1: stato niente di male. Mai.
0: Mai, oh. Ma soprattutto oggi che bisogna supportare tutte le varie sfumature. Aspetta, sto uscendo. Non hai sentito come uscivo di classe?
1: Vai.
0: Uscivo di classe da questo vicolo cieco andando a Los Angeles. Avevo detto che volevo sentire l'altro lato, però non me lo fai mai sentire.
1: Vuoi sentire l'altro lato?
0: Sì,
1: guarda, giriamo il disco.
0: Sentiamo l'altro
1: allora,
0: lato.
1: Allora, ragazzi, questo qua questo Combo è, Records.
0: Esatto, il classico di Raffi. Questo ormai è diventato
1: io lo adoro.
0: Il suo cavallo di battaglia.
1: È sculettoso.
0: Ma dall'altra parte.
1: Poi si balla anche. Insomma,
0: questo tizio che si chiamava John C. Combo.
1: Sì,
0: ha fatto un disco, ha fatto l'altro lato, si intitola A Rolling Heart. Non l'abbiamo mai sentita.
1: Sì, ogni tanto, però sì? Sicuramente non ci ho mai posto l'accento come per Tintin Busquet, e quindi l'ascoltiamo adesso. 1955, sì. Los Angeles, California.
0: Ma senti che cartella!
1: Che roba, senti qua. Rolling Heart.

0: stiamo ridendo tantissimo perché sì, mimavamo, perché non lo so, in piemontese si dice dal gaddu, dal modo in cui è suonato questo,
1: non tanto suonato
0: questo,
1: ma
0: disco
1: cantato.
0: Mi sembra un po', no? Come se devono arrivare i sette nani fischiettando.
1: Allora stavamo immaginando il signor Felicioni, la moglie di cognome fa Gioia
0: sul campanello.
1: Gioia Felicioni che esce di casa al mattino con il suo giornale sotto il braccio, allegrone,
0: che fischia in effetti, e saltella.
1: In effetti bello, però bel
0: rolling,
1: esatto, dà un po' l'idea di quella roba lì.
0: Vabbè, ragazzi, siamo giunti anche oggi alla fine di 1 2 3 4. Lo so che vi mancheremo tantissimo, e quindi potete ascoltare tutte le puntate passate, precedenti,
1: tutte
0: su
1: quante.
0: Spotify e sugli
1: 190,
0: altri canali.
1: Quante? Più di 190.
0: Siamo arrivati alla 198, questa è la 198esima puntata. Tra poco festeggeremo le 200 puntate di 1 2 3 4, ma solo di questa terza stagione iniziata a gennaio 2022, perché vi ricordiamo che 1 2 3 4 è iniziato nel 2015 e dal 2018 c'è stato anche Christian e abbiamo fatto dirette, durava due ore,
1: di tutti i colori.
0: Ma taglio corto perché taglio il tempo è tiranno, e vogliamo ancora, ma siamo già oltre. Vabbè, ciao
1: Chuck
0: amici,
1: Berry,
0: appuntamento
1: Raffo
0: alla prossima
1: Twist,
0: House Rocking Chris,
1: Chuck Berry, Chess Records.
0: Ciao amici,
1: ciao Maybellina, anche tutte le diciamo.

0: È mezzanotte e 9 minuti.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori. Partiamo dal lapis. La consuetudine infatti di colorare le matite o imprimere il marchio di fabbrica sulla loro lunghezza risale al 1890, quando la L&C Harmouth, un'azienda americana, lanciò sul mercato la Cor Ainur, una matita ottenuta da grafite cinese e chiamata così in onore del diamante più grosso del mondo. Si scelse di colorarla di giallo, un colore che nella tradizione cinese simboleggia la nobiltà, il rispetto e l'eroismo. Il lapis ebbe un successo tale che anche i produttori concorrenti iniziarono ad adottare quel colore, che rimane ancora oggi quello del 75% delle matite. Passiamo poi ai loghi del fast food, perché se ci facciamo caso sono sempre, quasi sempre, rossi o gialli. Questi colori infatti stimolano l'appetito e invogliano a mangiare voracemente e velocemente. Al contrario, blu e verde inducono a rilassarsi e a rallentare, cosa che un gestore di un fast food non desidera affatto. Passiamo agli arbitri a strisce. La tradizionale casacca a strisce bianche e nere dei direttori di gara negli sport, soprattutto americani, oggi sì, in parte abbandonata, risale all'iniziativa di un certo Leod Holtz. Nel 1920, infatti, mentre arbitrava una partita di football americano in Arizona, un giocatore gli passò la palla scambiandolo per un compagno. All'epoca gli arbitri indossavano una maglietta bianca, un berretto e un papillon, e nell'enfasi del gioco potevano confondersi nella mischia. Così nel 1921 Holtz si presentò con la maglietta a strisce. Il pubblico all'inizio lo fischiò, ma poi la folla comprese che la nuova divisa avrebbe messo fine agli equivoci. E finiamo poi con Babbo Natale rosso. Le prime immagini di un Babbo Natale moderno risalgono al 1875, quando una pittrice svedese, Jenny Nyström, realizzò una serie di cartoline augurali dove Santa Claus vestiva di verde. Fu l'illustratore americano Hudson Sundblom nel 1930 a introdurre l'abito bianco-rosso che tutti oggi conosciamo. Ma perché questa scelta? Perché l'azienda committente di Sundblom era una di quelle che produceva e produce tuttora una famosa bevanda analcolica venduta in lattine degli stessi colori, e che poi usò Babbo Natale come testimonial fisso della sua bibita, come poi altre aziende hanno fatto con altre figure iconiche. E allora io con queste curiosità vi lascio una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
2: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.